0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché, perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: R101. Enjoy the music.
1: 1, 2, 3, 4.

che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: R101. Enjoy the music.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101. Enjoy the music.

0: RG101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: R101 Meteo.
8: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per questo sabato. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso al nord, con le schiarite più ampie nel pomeriggio su pianura e coste. Rovesci e temporali pomeridiani nelle regioni centrali, al sud e sulle isole. Generale miglioramento di sera. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in rialzo al nord e in parte del centro. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: Un breve, luminoso cammino.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
3: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Segui R101 anche sui social. Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia. Ovunque
10: R101.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Su R101,
13: la canzone che ti fa stare bene.
10: Richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Salve amici di R101. Più che una canzone che mi fa stare bene, vorrei dedicare questa canzone a mia cognata, che per me è come una sorella, che purtroppo ci sta per lasciare. Vorrei dedicarle Angeli di Vasco Rossi. Grazie se la potreste mettere in onda. Comunque mi chiamo Federica e chiamo da Roma.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: RG101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, sono Sebastiano Dieci Reale. La canzone che mi fa stare bene è Blind in the Lights del Weekend, perché mi mette tanta energia. Ciao a tutti, grazie per la trasmissione.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, siamo Manuel e Steven.
3: E la canzone che ci farebbe stare bene è Seven Years.

0: 101. Enjoy the music. Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
19: Presentiamoci con Iren.
20: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
21: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
22: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
19: Frequenziamoci con Iren.
23: Torna la Courmayeur Cup.
22: Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per questo sabato. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso al nord, con le schiarite più ampie nel pomeriggio su pianura e coste. Rovesci e temporali pomeridiani nelle regioni centrali, al sud e sulle isole. Generale miglioramento di sera. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in rialzo al nord e in parte del centro. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: La canzone che ti fa stare bene.
24: Wow! Su R101.
23: La canzone che ti fa stare bene.
24: Richiedila con un vocale al 331
23: 80 90
24: 101.
23: Ti fa stare bene.
25: La canzone che mi fa stare bene oggi si intitola Space Cowboy di Jamiroquai. Saluti da parte di Gaetano da Grassano in provincia di Matera.

0: R101. La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Sono Francesca da Ravenna. La canzone che mi fa stare bene è Ti sento di Luciano Ligabue. Un saluto a tutti. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare The Empire State of Mind.

0: 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAIG 0%, condizioni su comet.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto.
17: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: Frequenziamoci con Iren!
23: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
24: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
25: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
26: Frequenziamoci con Iren.
27: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
28: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
29: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
30: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
31: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.
0: A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Last Night DJ Save My Life degli In Deep.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, mito dell'Inter e della Nazionale. Con i nerazzurri per tutta la carriera vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, scrive il club. Trump annuncia intesa con Copenaghen e Nuuk. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia. La premier danese Frederiksen conferma, ma smorza: garantita la sovranità, l'accordo è in ambito NATO. La firma la prossima settimana all'ONU. Attacco di Trump alla stampa non allineata. Il presidente bandisce dalla Casa Bianca CNN, Politico e MS Now. Da loro solo fake news, non hanno alcun diritto, dice il presidente, che minaccia nuovi provvedimenti. A breve nel mirino ci sarebbero New York Times e Washington Post. Putin apre la sua campagna per conquistare le urne in Europa. I cittadini europei hanno già chiarito con il loro voto di non volere il conflitto con la Russia, ma i loro leader non li ascoltano, ha detto. Intanto Trump firma la legge che impone nuove sanzioni contro Mosca. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in aula da uno studente tredicenne a Roma. Dopo il ricovero è stata dimessa dall'ospedale con 7 giorni di prognosi. Dietro l'aggressione

0: forse un debito scolastico da recuperare. Calcio in Serie A, finisce 2-1 l'anticipo Monza-Sassuolo, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, poi alle 18 l'atteso match tra le capolista Roma e Inter e alle 20.45 Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli, per lavori sulla A13 un chilometro di incolonnamenti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato all'incrocio Madonna in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Buongiorno amici fantastici del weekend, buon tutto, ben svegliati, buon sabato, ecco, diciamo, che giorno è oggi? Domenica, sabato? Sì, è sabato, noi siamo super carichi, hello, hello! Beh, chi sono? Rajab Zez. Chi c'era a dirigere le nostre notizie? Umberto Cascone, grande Umberto. Bonjour a Cascone, buongiorno anche al mio mitico regista Mondino, che è un pochino malatino forse. No, dai, auguratele il meglio o il peggio, dipende, lo volete o non lo volete qua. Io devo dire che sono stracoccolata, quindi sono un po' indecisa. Che fare con Mondino? Rimanete con noi perché scoprirete di ciò di cui vogliamo parlare in queste tre ore insieme fino alle 10. E intanto il sentiment. Tac, fatemi toccare con mano. Com'è andata la vostra settimana? Al 339 331 80 90 101.

0: Inside Night, James Blunt, su R101 Amici 707, esprimiamo subito un desiderio.
1: Fatto.
0: Ok. Noi anche il secondo per lasciarvi insomma pensare, non è che possiamo bombardarvi di parole. Ed è il bello della diretta, voi sapete che io amo la radio, lo dico in tutte le mie interviste, lo dico qua tutte le volte, perché quando tasti con mano, è vero che svegliarsi presto è difficile, ma pensate al calore che arriva quando tasti con mano i vostri morning, le vostre mattinate, le vostre sveglie, ma anche se fosse un altro orario, comunque sento esattamente come va dall'altra parte, ed è un privilegio grandissimo, e questo me lo permette il 331 80 90 101.
2: Fantastico weekend, buongiorno Regia.
0: Bella, ciao Abiba. Ma ragazzi, mi state diventando troppo bravi.
2: Io seguo sempre il tuo outfit e hai visto oggi in black? Che ti stanno benissimo,
0: struccatissima.
2: Un saluto a tutti, buon weekend. Per me è stata una settimana particolare, proficua, intensa e difficile, ma alla fine è servita. Ciao.
0: Ah, vero. Ma guarda, mentre arrivavo pensavo, no? Perché poi cammino quei 5 minuti, per fortuna, che mi dividono dal mio grande amore la radio e casa mia. Mentre camminavo, pensavo, ma le difficoltà effettivamente che ci sono in tutta la vita di tutti e in tutti i lavori, in tutti i contesti, quelli che poi magari a noi sembrano cose semplici, per altri sono difficili, e c'è nulla da giudicare. Ma quando arrivano, se tu trovi subito una soluzione accomodante, no? Finisci che ti sei accomodato e effettivamente non hai imparato la lezione che quella difficoltà ti sta cercando di comunicare. Se si sta nel problema e c'è insomma dello sforzo da parte nostra di comprendere, di incorporare, di capire, ma non è meglio, voi direte, perché era già stava pensando a sta cosa. Pensavo, perché tante volte uno si stanca e dice vabbè dai, scegliamo la strada più facile. Ma succede, ma meno male che succede, no, in questo dialogo interiore. E io dicevo no dai, non stai scegliendo già la strada più facile, va bene, ok, devi stare nel problema, va bene, siamo tutti nei problemi. E andiamo subito alla nostra musica, perché insomma lei spinge, vuole entrare e soprattutto vuole svegliarvi. Pam pam pam. E fa quello che faccio io, Talk to You, è il titolo di questa canzone.

0: finisce esattamente così la canzone. Secondo me i DJ qua se la godono di brutto quando partono questi pezzi. Ping, ping, e lì devi entrare. Io non lo so, in un'altra vita magari potrei provare questa, basta, i 6 lavori e ce n'ha, fraga, non voglio provare niente. L'unica cosa che voglio provare è fare un domani da Veccia, quando sarà un po' più là, la contadina, entrare in contatto con la natura, piantare le zucchine, ma le rubate all'agricoltura, no? Quella cosa che i vostri genitori, i vostri amici o qualcuno pensa di noi, e allora a quel punto noi tutti, cioè, ci sarà qualcuno che dirà: ma vai a piantare le zucchine, ma cioè. Sì, benissimo, quella cosa devo dire che mi incuriosisce molto, prima o poi. Bella la natura, bella, e essendo poi figlia di un padre che da matematico è andato a fare il contadino, ripeto, questa cosa mi sa che ve l'ho detta in passato, forse no, è interessante come scelta. Ma adesso non stiamo parlando di cambi di lavoro e di rotta di vita, stiamo parlando di voi, perché voglio capire, quando arrivo qua dopo una settimana, che cosa è successo nelle vostre vite, perché ormai siamo affezionados. Fammi sentire.
1: Buongiorno Raja, da Giancarlo da Corsico. Che ciao, dire, siete la radio migliore al mondo. E a Maghira, ciao a Chiare. A Moscaccio Pane, ciao Alfio. Sto arrivando a ciao a Chiare. Grazie Milano Parquet, siete unici.
0: Il parquet giustamente dei nostri amici, noi ringraziamo, non abbiamo fatto pubblicità a nessuno, anche perché noi ci auguriamo solo il meglio per voi, spaccate e fatturangi come si suol dire, e soprattutto siete felici in compagnia di R101. Fatemi sapere ancora le vostre voci, cosa sta succedendo, cose brutte, cose belle, noi siamo qua apposta, non vi dovete preoccupare, come apposta la musica per farvi fare delle cantate liberatorie, macchina, casa, insomma. Questa mi piace, io la so più o meno tutta, ormai me la sono cantata. Sapete quando vai in loop, no? Quando ascolti un pezzo all'infinito perché si blocca il telefono, non si capisce perché. E questa l'avrò ascoltata 7-8 volte in palestra. Non solo, amo Emma e Fabri Fibra, insomma, anche il pezzo, questo è un bel duo. Ecco, l'ho detto, antidroga, vai. Enjoy the music.

Lui è Fabri Fibra, lei è Emma ed è antidroga il pezzo che li vede protagonisti in questo scenario musicale attuale. E Emma è anche protagonista live con la sua grande carica. Io l'ho amata. Lei si vede che è arrivata al momento in cui dice: sapete cosa vi dico? Io faccio quello che mi piace, vi amo da morire, mi dono in tutto e per tutto, non me ne frega più niente dei giudizi, ma proprio glielo si legge in faccia. Prendetemi così come sono, se non vi va bene. E stica, l'ho detto, va bene. Comunque, fantastico weekend, stiamo vedendo un attimino come sta andando la vita a tutti e rimanete con me fino alle 10, la vostra Raja.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Sono la vostra Raja e posso essere ovunque in vostra compagnia. A casa accendete il televisore, canale 67. Se siete in giro e avete in mano il cellulare, aprite l'applicazione che avete scaricato, ovviamente, no?
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a €2,49 e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a €1,49. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nuvola sulla bassa Valle Padana, in Romagna e all'estremo nord-est. Nel resto del paese molta variabilità, rischio di rovesci o temporali lungo le coste del Medio Adriatico e sulla Sicilia centro-occidentale e con il passare delle ore anche nelle aree interne appenniniche del centro-sud, della Sardegna e della Sicilia. Temperature massime lieve calo al centro e in Sardegna, ovunque per lo più comprese tra i 25 e i 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con sensibili rinforzi nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

YouTube su R101, sono le 7:29 minuti, bellissimi voi, bellissimi fuori onda che abbiamo io il mio mondino, dove parliamo di attualità, dove commentiamo in maniera benevola tutto, cioè non è che ci mettiamo lì e massacriamo, no, voi poi niente, anzi, ci stiamo chiedendo come è andata la settimana, scrollando e vedendo anche i vostri messaggi. Allora, io incontro un sacco di persone durante la settimana, perché non sono una che sta con le mani nelle mani, cioè sono una che ovunque nel mondo prendo taxi, giro, parlo, vedo cristiani sia per lavoro che per piacere, e ogni tanto mi dicono: Raja, ma sei tu? No, ma neanche Raja, ma tu sei quella di... E io: sì, dai, la radio, sì, ma io ti ho riconosciuto solo dalla voce. Ma questo è un bel traguardo per uno che fa radio, no? Perché immagino, cioè, loro non è che dici, sai, mi sono abituata a vedermi in TV, eccetera, ma loro riconoscono la voce, questi cari amici, che mi dicono: no, ma io ti sento mentre lavoro, mentre faccio. Allora, però, dico a tutti, scrivetemi, mandatemi dei vocali al 331 80 90 101, così vi fate sentire, vi sentite ulteriormente parte integrante di questa grande realtà radiofonica. E diventa un po' un rapporto, allora mi dico: ah, va bene, assolutamente, guarda che magari non ti mando il messaggio, ma magari sto correndo, lavoro, stiamo parlando di gente che si mette in ufficio, accende la radio, siete in tantissimi, e allora a voi va il mio pensiero, tutti coloro che ho incontrato in questi ultimi 4 anni che mi dicono: ti ascoltiamo, abbiamo adesso capito, allora, e fanno i complimenti a tutta la squadra di R101. Io poi porto i saluti generali anche del nostro super direttore, che va fiero di questa cosa qui, perché è un lavoro di squadra, bisogna lavorare in squadra, lo diciamo ancora, perché non è mai scontato. E a proposito di squadra, allora faccio un aiutino ultimo, vi do di nuovo il nostro numero 331 80 90 101 per le vostre voci, i vostri saluti. Ce la stiamo prendendo un po' comoda questa mattina, no? One Republic.

Eccola qui la musica di R101, amici belli. Ma siamo in super diretta, ogni tanto se sentite qualcosa, qualche rumore, qualcosa che mi cade, sono io. E questo è anche il bello, dai, perché effettivamente uno dice: ma a quest'ora andate in diretta? Certo, certo, ecco, visto che stiamo raccontando questa mattina, ne ho approfittato proprio per raccontare un po' il mondo di R101, il mio programma che è Fantastico Weekend, che ovviamente è anche il vostro e del nostro regista Mondino, e vi stavo raccontando l'excursus di come funziona, di cosa facciamo, chi siamo e dove andiamo e dove ci porta il cuore, la musica, e noi non ci mettiamo tanti paletti prima della partenza, siamo un po' dei viaggiatori che soprattutto alla mattina navigano a vista. Vi siete svegliati, avete trovato il bagno innanzitutto, tutto a posto, l'hanno lasciato lì dove l'avete costruito, l'hanno spostato, per poi accompagnarvi nel resto della giornata con la nostra musica, le nostre curiosità. Più tardi avremo anche un ospite, io vi ho preparato un argomento davvero interessante, spero che sia interessante per tutti quanti, ma per scoprirlo cosa bisogna fare? Bisogna rimanere insieme fino alle 10. Quindi le vostre curiosità, se ne avete alcune adesso, mandatemi subito il vocale al 331 8090 101. Ascoltiamo Lisa.

super novità uscita l'11 settembre di quest'anno. Lei è la nostra Elisa Kintsugi, è il titolo ed è anche il titolo del nuovo album previsto per il 27 novembre. Progetto proprio di inediti e dopo il ritorno al futuro Back to be Future del 2022. Insomma, tante bellissime novità selezionatissime dai nostri uomini della musica. Fatemi salutare Gavallo, ma non è solo Gavallo perché abbiamo un pool adesso. Io dico uno per rappresentarli tutti. Baci, rimanete perché ci sono tante novità musicali e tra poco anche il vostro momento preferito.

0: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ti fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Frequentiamoci con Iren.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido!
18: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
19: Ah, quale?
18: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
19: Corro subito nelle profumerie Naima!
18: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
20: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
21: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
22: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzone che ci fa star bene, eccola, l'avevo già nominata e quando dico è il vostro momento preferito che sta arrivando, perché lo so e voi sapete, tutti sanno, state già scegliendo la canzone, arrivano i messaggi al 331 80 90 101. Io chiedo poi una cosa che non è mai successa, no, forse è successa mezza volta, di canticchiarmela, cioè avete spazio, usatelo, dite oh era già, voglio questo e cantate, ecco, quello sarebbe per me è il massimo, cioè me la godo, una specie di corrida così tra noi. Proviamo, a forza di dirlo prima o poi succederà, mi accontenterete, non vi dovete giudicare perché io non lo faccio. Dai, vediamo cosa volete perché sto già guardando e ci piace.
1: Sono Marta, la canzone che mi fa stare bene è Video Kill the Radio Star.
0: Video Super Kill the Radio Star, The Bugles, Warrior 101, amici, bravi, continuate.

signori, perché è stata pubblicata nel 1979 questa canzone che avete scelto come la canzone che ti fa star bene, ma la sua propria storia, quella che l'ha resa ancora più famosa, arriva anni dopo, il 1 agosto del 1981. Non so dove eravate, ma attenzione, alle 00,01 secondi, quando nasce, allora quando nacque MTV negli Stati Uniti, fu proprio Video Killed the Radio Star dei Buggles ad essere il primo videoclip trasmesso, come anche l'ultimo, quando chiuse quella bellissima realtà. E allora, quando voi scegliete la musica, a me viene da dire solo questo. Allora, mashallah, mashallah, mashallah. Io ormai dico mashallah come lo direbbe Cardi B anche nel mio quotidiano. E voi direte, ma che è sta roba? Allora, lei in Arabia Saudita, per fare i complimenti, sai che dopo noi arabi, quando facciamo i complimenti, ve lo dico sempre, dobbiamo sempre proteggere dal malocchio. E quindi mashallah, mashallah, mashallah significa ciò che Dio ha voluto, quindi semplice. E mashallah per voi, perché avete dei gusti speciali, ci fate ritornare indietro nel tempo durante la canzone che ti fa star bene e godere, godere e godere, le tre regole della musica, quindi, ma anche della vita. E Lazza mi sa che lo sa, perché lui ci manda 100 messaggi su R101.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

John Gensteria, io e Mondino ci stiamo muovendo al ritmo di anche voi, spero di sì. Allora, volumi sempre decidete voi, maybe dipende se a casa stanno ancora dormendo o meno, se i colleghi sono un po' intolleranti. E a proposito di intolleranza, proprio di questo parleremo tra poco, rimanete lì perché io devo consegnare la linea al mio collega Cascone per l'informazione. Torno tra pochissimo, la vostra Rajè Bzez.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nerazzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. E una volta lasciato il campo, fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi, così Trump, che annuncia l'intesa sull'arte

0: Atlantico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, le TV CNN e MS Now e il sito politico. Da loro solo fake news, dice il presidente che promette nuovi stop, nel mirino New York Times e Washington Post, attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el-Mandeb la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas, rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Aveva un casco con una telecamera e stava trasmettendo in diretta su Telegram il 13enne che a Roma ha accoltellato una professoressa in aula. La donna è stata dimessa dall'ospedale. Non ho capito il suo malessere, dice. Il marito attacca, prigione per lui e la sua famiglia. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20.45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 coda per un incidente tra il nodo A4 A8 e il nodo di Pero in direzione Torino. Un altro incidente, questa volta sulla A14, causa un chilometro di incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incidente tra Laino Borgo e Morano Castrovillari in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Fatture del bene, eccoci qua insieme di nuovo su R101 e 8 e 4 minuti. Fatemi salutare subito di nuovo il nostro Cascone e ringraziarlo per l'informazione. Umberto, chapeau, bravissimo, giovanissimo, fantastico. E quelli vuoi dire a Umberto? Niente. E come non puoi dir nulla anche al nostro regista Mondino, al nostro Little World, un mondo pieno di filosofia, di creatività. Insomma, io sono molto felice e onorata di condividere questa radio con dei giovani e meno giovani brillantissimi. Chi sono? La vostra Raja Abzez, che vi tengo compagnia tutti i weekend, a Fantastico Weekend, dalle 7 alle 10 di mattina. E vi trovo anche degli argomenti non divisivi, ma semplicemente che ci fanno riflettere. Avete presente la sensazione, quella bellissima, di sedervi a tavola, ordinare magari un bicchiere analcolico e dire: ah, che pace! Ecco, forse questa sensazione la si sta difendendo un po' troppo, perché sempre più locali, resort, hotel, ristoranti, insomma, cercano di essere solo adult only. Di questo parleremo e rimanete lì, perché la polemica arriva.

specialmente pensata per Demi Lovato, non per Eddie Goulding e neanche per 50 sfumature di grigio. Amici, questo ci piace e ci fa anche magari viaggiare con la mente, come il titolo della nostra diretta, se vogliamo darle un titolo, che è Adults Only. Si tratta invece di quello che avete pensato a la scelta di molti resort, hotel e locali di ogni tipo. Non parliamo solo di lusso, perché il lusso ha visto un incremento di questa scelta, di questa ricerca richiesta da parte dei consumatori del 20% nel 2025, ma questo vale sia per quest'anno, per il trend e anche per le piccole e grandi realtà. Insomma, niente bambini, niente seggioloni, niente baby menu. La gente non vuole sentire mamma provenire da nessuna parte della location dove si sono accomodati. Attenzione, perché insomma, dall'altra parte, mentre la gente vuole adults only everywhere, ci sono genitori che dicono anche noi abbiamo il diritto di andare a cena fuori, no? E magari farci una vacanza con voi tutti comuni mortali che non volete i bambini. La domanda a questo punto sorge davvero spontanea: siamo diventati intolleranti al rumore, specialmente quello dei bambini, o semplicemente abbiamo bisogno di spazi per rilassarci perché siamo estremamente stressati causa la nostra vita moderna? Vediamo se queste anche opportunità di business nuovi stanno fruttando a livello economico. Insomma, ci sono dei numeri interessanti che non vi scioglierò tutto, ma parliamo oggi di questo fenomeno. Un fenomeno che ha dei numeri pazzeschi, che va discusso, perché psicologicamente mette a dura prova i genitori e magari rallenta lo stress psicologico dei consumatori. Voi andreste in un ristorante dove i bambini non sono ammessi, o per protesta, no, anche magari se non avete dei bambini? 331 80 90 101. Sti bambini li vogliamo al ristorante o no? Facciamo la domanda ancora più semplice: li volete o non li volete? Se li volete, perché? Se non li volete, perché? Motivate e io vi aspetto. Pinguini tattici nucleari.

0: nostro argomento, scusa, sorry, lo siento, è una parola che assolutamente si può dire in tutte le lingue in questo trend internazionale di non volere più i bambini in giro per i ristoranti e per i locali in generale. Adults only, insomma, la parola chiave, anche la ricerca di Google lo dice. Alla ricerca delle vacanze per adulti basta, sono tanti gli utenti ed è un mercato sempre in crescita. Vi ho chiesto, sti marmocchi, le volete o no in giro per il ristorante? Ovviamente in senso affettuoso. Al 331 80 90 101, sentiamo.
1: Ma guarda, Raja, a me non danno fastidio i bambini. Se non fosse che ho due famiglie vicine di casa, da una parte c'è un bambino che urla 24 ore al giorno, dall'altra parte ce n'è uno che piange 24 ore al giorno. Ma quindi posso anche capire che se una sera uno va al ristorante e non ha intorno marmocchi che urlano perché non vogliono stare seduti, tutto sommato non è un male. Ci sono mille ristoranti, nessuno ti impedisce di andare in un altro ristorante dove puoi far urlare tuo figlio.
0: Ai. Allora, stiamo parlando di semplicemente di persone che non sopportano i bambini o stiamo parlando di un'industria che ha capito che esiste un pubblico disposto a pagare e comprare il silenzio? Ancora voi.
2: Ciao, sono Elisabetta, una mamma. Ciao, Elisabetta. Vabbè, mio figlio ormai è grande, ha 19 anni. Però sì, forse siamo troppo stressati e abbiamo bisogno di posti dove rilassarci. Però c'è da dire anche che i bambini ultimamente sono veramente maleducati. Ovviamente alle spalle hanno dei genitori che non sanno bene cos'è la genitorialità e l'educazione, per cui non siamo intolleranti ai bambini, siamo intolleranti alla maleducazione dei genitori che non sanno contenere i bimbi. Buona giornata.
0: Allora io vedo già grande discussione al fronte. Fermi tutti, non siamo in guerra, eh? Qua abbiamo ricordato a tutti tutte le volte che bisogna discutere, parlare e argomentare senza diciamo accavallarsi o voler per forza vincere una battaglia, perché non stiamo battagliando, stiamo scoprendo cosa siamo diventati, cosa saremo e che cosa ci sta succedendo. Questo è Fantastico Weekend. Ripeto la domanda per chi è appena arrivato: siete favorevoli ai locali adults only? E secondo voi, insomma, è giusto vietare ai bambini alcuni ristoranti oppure no? Al 331 80 90 101. Enjoy the music.

che meraviglia questo viaggio. Il vero protagonista della canzone che abbiamo appena sentito si passa da Las Vegas al Messico, Parigi, Pisa, Ibiza, New York, insomma fino a Costa Rica e Colombia. Non è però così semplice la lista delle destinazioni. Il viaggio viene usato un po' come una metafora di vita per vivere senza rimandare. Non rimandiamo neanche le polemiche, perché sono arrivati un sacco di messaggi al 331 80 90 101, visto che stiamo parlando degli adults only, quindi luoghi dove possono andare solo gli adulti, per semplificare. E stanno arrivando i messaggi che danno colpa ai genitori, quasi tutti. Non è colpa dei bambini se sono rumorosi, ma sono gli adulti che non li educano. Questo è il sentiment generale. Continuate a mandarci i messaggi, siete favorevoli o no ai luoghi riservati solo agli adulti. Stiamo diventando intolleranti? Lo scopriremo tra poco, sempre su R101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Dai, che siamo tutti tecnologici, vogliamo avere almeno un'app interessante sul nostro telefono, è quella di R101, la musica che vi accompagna ovunque e soprattutto è gratis.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari. Però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
18: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: minima di polemica costruttiva, mi auguro. Life is a flower, ci sta, ci sta. Ci fa tornare un po' di allegria, serenità. Amici, perché polemizziamo? Polemizziamo sul fatto che a quanto pare siamo diventati sempre più bisognosi di silenzio e luoghi adults only sono in crescita del 20% post pandemia. Post pandemia c'è stato proprio senza precedenti una ricerca, insomma, della tranquillità in tutti i luoghi, ristoranti, hotel, eccetera, e i casi che fanno discutere sono tanti. Allora vi ho chiesto: ma voi siete per i luoghi adults only, i ristoranti dove vanno solo gli adulti, oppure no, volete i bambini in giro? Ragazzi, il sentiment è questo, fammi
1: il
0: sentire.
1: Il problema, come sempre, è dei genitori.
2: E perché i genitori?
3: Ma perché certi genitori?
4: Il problema non sono i bambini, il problema sono i genitori.
0: Genitori, colpa sempre dei genitori. Così mi state dicendo. E allora lo sa bene questo ristoratore, che è l'ultimo caso dell'osteria 2.0 di Lesmo, si chiama proprio così il posto, ed è nella provincia di Monza Brianza, che ha voluto creare e pubblicizzare e comunicare che il suo luogo diventerà adults only, quindi child free, senza bambini. La scelta concreta è stata annunciata, insomma, con anche l'eliminazione di alcuni oggetti che servono ai bambini, tipo il seggiolino, il menu baby, eccetera, e ha consigliato di prenotare a famiglie che hanno figli over 7 anni, quindi sopra i 7 anni. Questa decisione è stata presa dopo un'esperienza con una madre con il bambino di 18 mesi presente nel locale, e dopo la sua non indignazione, scelta, semplicemente la reazione online al video è stata molto divisiva, perché 2 milioni sono le visualizzazioni e il titolare ha raccontato di avere avuto una quantità enorme di critiche, arrivando perfino ad essere accusato di contribuire alla denatalità italiana. Ma dopo la polemica, la sindaca di Lesmo, Sara Dossola, e l'europarlamentare Pierfrancesco Maran hanno proposto di creare una mappa dei locali family friendly, cioè ristoranti e bar dove la famiglia è il benvenuto, dove i bambini possono venire, fare casino, insomma. Dalla polemica è nata la possibilità di creare marketing territoriale. Continuiamo nella nostra discussione pacifica sul va bene o non va bene, e cerchiamo di capire anche perché abbiamo bisogno di tutto questo silenzio. Come mai? 3318099

0: bella questa risata. Chiudere Baby Don't Hurt Me su R101, il mitico David Guetta e altri artisti. Ma corriamo a voi, perché voglio lasciarvi un secondo per dirmi la vostra ancora su cosa pensate dei luoghi adults only, solo per adulti.
1: Non vedo perché ci debba essere un divieto di questi ristoranti, bisogna che ci siano i bambini, perché sembriamo dei morti viventi che camminano nel silenzio, nel disturbo. Non è un disturbo, è la gioventù e siamo stati anche noi da piccoli.
0: È l'infanzia,
1: ciao.
0: Dicono che è il problema. Comunque vabbè, continuiamo la nostra

e dettino loro la verità. Lui è Cesare Cremonini, amici, super novità, e arrivano altre, quindi rimanete con noi su R101 con Mera Zesma, dopo c'è Phil Grondona e poi la lista infinita con anche dei colleghi nuovi che salutiamo. Benvenuti in questa grandissima e bellissima realtà lavorativa. Mondino, tutto a posto lì? Bene, continuo a leggere i vostri messaggi, prego.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
2: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
3: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello. Frequenziamoci con
4: Iren. Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: come un VIP.
1: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
2: AEO, il meglio vicino a te.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Dimmi Giulio, come stai?
6: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
5: Credo che tu ti stia scaricando.
7: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
8: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Siamo nel nostro argomento, adulzolli, locali, ristoranti, resort. C'è stato un caso a Cervia molto interessante, caro mio mondino, cari tutti voi, dove lì poi è intervenuto il sindaco, la politica, perché uno dice vabbè, il ristorante lo puoi fare solo adulti, ma la spiaggia io posso privarli, questi bambini, di esserci. Ecco, questo è ciò di cui stiamo parlando, se siete arrivati adesso. Ma ci continuiamo a divertire anche con la musica, perché la scegliete voi ed è il vostro spazio, la canzone che ti fa star bene.
1: Mi piacerebbe oggi sentire, per risollevarmi lo spirito, Don't Worry Be Happy, che mi ricorda tra le altre cose un meraviglioso viaggio con le amiche sull'Egitto in mezzo al deserto egiziano. Ciao ragazzi.
0: Bello. Ciao amori, ciao bellissime, bellissime creature. E allora continuiamo al 331 80 90 101 anche a ricevere i vostri messaggi con le vostre richieste, le canzoni che vi fanno star bene.

0: Don't do it, don't do it, don't worry, be happy. È quello che vorrei sentirmi dire tutti i giorni, io la mattina quando mi sveglio. Ed è stata la prima canzone a cappella a raggiungere il numero uno delle Billboard Hot 100. Bella, bella, bella. E quindi Don't Worry dal 1988. Adesso continuiamo in questa direzione, perché stiamo parlando di qualcosa che ci preoccupa. Locali e di tutti i tipi che scelgono sempre più di accettare solo adulti, adults only, child free. Vediamo un po' come pensano anche i genitori, visto che sono stati nominati come i colpevoli.
1: Ciao Fabrizio da Monza.
0: Ciao
1: allora,
0: Fabrizio.
1: Mio figlio, premetto, ormai ha 21 anni, però quando era piccolo, diciamo, è stato diagnosticato l'ADHD, quindi un bambino molto difficile da gestire, da governare. Io e mia moglie abbiamo deciso che per un bel po' di anni non siamo mai andati in ristoranti, in pizzeria, in cose di questo genere. Ci siamo sempre dedicati a fare picnic senza andare a disturbare gli altri. Ma a volte non è una maleducazione da parte del genitore, ma è purtroppo un fatto per cui si è costretti ad evitare.
0: Un'esigenza, insomma. Grazie, grazie per le vostre testimonianze. Non vi preoccupate, perché rimango con voi fino alle 10, quindi c'è spazio. Ci ascoltiamo Irama, Ovunque Sarai. Questa è R101. Scaricate anche l'applicazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Nella notte, potente esplosione a Riyadh in Arabia Saudita. Fonti riportano la paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Ieri danneggiato al suolo un caccia italiano di stanza nel paese, nessun ferito. Intanto il Washington Post rivela i morti americani nella guerra in Iran sono almeno 22. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo, così Trump che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità.

0: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri a Roma da un suo alunno di 13 anni. Il giovane ha trasmesso l'aggressione in diretta su Telegram. Il marito della donna furioso attacca, spero mettano in galera lui e i genitori. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta nera-azzurra, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e alle 20.45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 rallentamenti per un incidente allo svincolo Terre di Canossa Campegine in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente code sulla A11 tra Prato Est e Ovest in direzione Pisa. Infine sulla statale 11 Padana Superiore si procede a rilento per lavori tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

TGCOM 24, le nostre breaking news ogni ora, sempre aggiornati, informati e super professionali. Grazie anche alla nostra regia, composta quest'oggi da Mondino, solo lui fa tutto, l'uomo tutto fare. Vi ringrazio anche a voi che siete sempre presenti al 331 80 90 101. E chi sono io? Sono Rajab Zez, ogni weekend vi sveglio dalle 7 alle 10 e insieme parliamo di tutto, di società, di problemi, di attualità, di noi, di come stiamo cambiando, e facciamo anche un giro di solito intorno al mondo in maniera molto comoda, rimanendo nelle nostre postazioni. Di cosa abbiamo parlato, di cosa parliamo? Della ricerca sempre di più del silenzio e di luoghi adults only. Ma siamo diventati davvero così intolleranti? Insomma, ho trovato una ricerca interessante del signor Vincent Legard, un prof universitario ricercatore, che ci spiega i perché e ve li racconto tra poco. Ma intanto attendo i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: The Greatest, questa canzone che nel 2016 ha coinvolto anche sia nella stesura e continua ad essere super attuale. Attuale come le tendenze che stiamo trattando, i trend come direbbero nel gergo, e tra i trend è quello di ricercare la solitudine, il silenzio, ovunque, in hotel, al ristorante, luogo balneare. Che sta successo? Che sta succedendo? Siamo diventati intolleranti ai bambini? Vediamo.
1: Ma forse tutto questo nasce dal fatto che siamo bombardati da troppe cose, troppe informazioni, troppi rumori, chiamiamolo così. E io sinceramente non mi sento un morto vivente quando non ci sono i bambini. Io mi sento tranquillo, perché una persona che lavora tutto il giorno a contatto col pubblico, come me, come tanti altri, di andare fuori e trovarsi in una serata che può essere rilassante, certo, in un momento di confusione e fastidio.
0: Il fastidio, come direbbe lei, ovviamente.
2: Che fastidio.
0: Allora, interruzione musicale, perché non poteva esserci canzone migliore per raccontare il sentimento che provano un sacco di persone quando vanno nei luoghi e trovano i bambini. E avete ragione, perché il signor Vincent Legare, questo ricercatore che avevo annunciato prima, è un ricercatore universitario, ha attentamente studiato il fenomeno dei resort child free e dice che ci sono delle motivazioni principali. La prima è che il silenzio è diventato davvero un lusso. Siamo alla ricerca del silenzio perché abbiamo bisogno di fermarci e non ascoltare le 10.000 notifiche che riceviamo, e soprattutto, avendo già dovute elaborare tante durante il giorno, la sera oppure quando si va in vacanza, si vuole un po' più di tranquillità. Avere bisogno anche del controllo, controllare un luogo con i bambini diventa difficile. L'idea di andare in un posto invece dove sai già che è tutto preparato per gli adulti ti lascia un po' più sereno in un mondo frenetico. E poi non significa sicuramente essere intollerante al prossimo, voler stare solo tra adulti, ma è semplicemente un'esigenza di passare del tempo di qualità, cosa che diventa difficile se intorno c'è il caos. E il paradosso, signori, a cui giunge il nostro super ricercatore è che sono proprio i genitori a volerlo, perché dopo giornate tra lavoro, scuola, compiti, attività sportive, organizzazioni familiari, rumori, vogliono passare magari un weekend solo i genitori senza i bambini. Quindi anche i genitori non vogliono più i figli. No, ma solo per una pausa, se no i figli dicono: scusate, ma cosa ci avete messo a fare al mondo? Vabbè, continuiamo ancora a discutere al 331 80 90 101 e ci ascoltiamo la nostra Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: e Noemi, signori. E tu cosa fai stasera? Questo genitore ha decretato per tutti, prego.
1: Hanno ragione, il problema è dei genitori. Io quando avevo 3 bambini piccoli andavo in pizzeria alle 7, perché alle 7:30 ero fuori dalle scatole e gli altri mangiavano tranquilli. E non andavo nei ristoranti degli impiattatori o le stelle Michelin, dove c'erano tutte coppiette e persone. Perché
0: non stare in pace, no? Beh, una soluzione effettivamente, visto che stiamo vedendo i motivi per cui si sceglie sempre più i luoghi adults only, anche i genitori hanno bisogno di pace, sono i primi a ricercarlo, mi dicono il voler ritrovare una coppia, no? la coppia nella dimensione non solo di famiglia. Beh, argomento davvero che fa discutere. Al 331 80 90 101 continuano ad arrivare un sacco di messaggi. Noi ci ascoltiamo My Body Isn't Ready di Somber e torniamo tra poco. Enjoy the music.

Isn't Ready, e lo dichiara proprio lui, che racconta l'essere impreparati di fronte magari a un amore che si presenta, ma non sentirsi a posto con il proprio corpo. Il titolo dice già tutto, il sunto del sunto di una canzone molto molto interessante. Allora amici, interessanti anche i vostri messaggi al 331 80 90 101, dove stiamo parlando di luoghi adults only, non solo in Italia, di queste scelte magari di trovarsi e scegliersi dei luoghi dove i bambini non sono presenti. Vale per le crociere, vale per i treni, i ristoranti e perfino aree che di solito sono riservati alle famiglie. Vabbè, continuiamo perché mi stava venendo un sacco di roba in mente. Voi rimanete lì, c'è musica e un ospite che ho promesso che è lì che attende, vero?

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, TAN fisso 6,99€, TAG 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Frequenziamoci con Iren!
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
3: Frequenziamoci con Iren.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg. Manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet. Dark
11: Planet, convenienza nostra.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: From Desire, Gala su R101. Amici, e allora, per capire ancora di più dall'interno come sta cambiando il mondo del turismo, della ristorazione, con noi c'è Jessica Sorrentino, pizzaiola a Salerno e parte di una storica famiglia di panificatori originari di Gargano, e con lei cercheremo di capire subito come risolvere alcune cose, ma soprattutto come lei vive questo fenomeno dell'adults only. Ciao Jessica, benvenuta!
1: Grazie a te, Rasa, per avermi coinvolta in questo talk.
0: Beh, mi fa molto piacere. Il nostro programma parla sempre di problemi, ma anche di soluzioni. Cioè, noi vogliamo trovare problemi ma risoluzioni. Se no, che fantastico weekend è. Allora, Jessica, si parla sempre più spesso di ristoranti e hotel adults only. Secondo te, qual è il bisogno reale che spinge i clienti a cercare questi spazi?
1: Allora, diciamo che è un fenomeno interessante, però giustamente va un attimino analizzato, secondo me, senza schierarsi necessariamente a favore o contro. Questa esigenza secondo me nasce perché la clientela ha bisogno di ritagliarsi un attimino un ambito più, un'atmosfera più intima, e quindi di conseguenza inevitabilmente le strutture ricettive cercano di accogliere, no? questa richiesta, e creare quindi spazi per la clientela che abbia una maggiore tranquillità e quindi che richiamino quindi un pubblico adulto.
0: Quindi c'è bisogno di questo spazio nuovo dove gli adulti,
1: diciamo,
0: vogliono stare.
1: Una forte tendenza a questo tipo di richiesta. Però io penso che la cosa importante sia innanzitutto non pensare che sia un qualcosa che vada a discriminare le famiglie o necessariamente secondo i bambini, perché possiamo trovare il bambino educatissimo e l'adulto rumorosissimo. Quindi voglio dire, non è questo il tipo di indirizzo che questo fenomeno di novità nell'ambito della ricettività vuole creare, insomma.
0: Ecco.
1: È più un qualcosa per, secondo me, che deve essere definito in maniera chiara. Se una struttura ricettiva è un adult only, bisogna ben chiarirlo, perché è capitato tipo ad un'amica che è andata ad Ibiza con la famiglia, si è ritrovata poi all'interno di una struttura dove il bambino veniva escluso.
0: Cioè, il bambino no, l'ho lasciata in aeroporto, che dice.
1: In questo caso no, in realtà è dovuta rientrare in Italia perché giustamente non poteva fare una vacanza senza la propria famiglia. Averlo saputo a priori, cioè, sarebbe stato ovviamente una sua scelta se fare questo tipo di vacanza oppure no.
0: Grande saggio.
1: La chiarezza nella comunicazione secondo me è fondamentale nel definire il posizionamento che quella struttura ricettiva vuole dare, e quindi siamo noi che poi da clienti scegliamo qual è il tipo di struttura che fa per noi, come si sono anche, certo, villaggi family, no? Dove vai a trovare ovviamente villaggi stabiliti soprattutto per le famiglie nella loro strutturazione, quindi tu li vai a scegliere perché sono più consoni alla tua situazione familiare.
0: Dobbiamo un po' adattarci, giusto Jessica?
1: Sì, dobbiamo adattarci alle nuove tendenze.
0: Ma tu sei pronta?
1: Non si sopravvive l'evoluzione della spesa.
0: Esatto, tu ti senti pronta?
1: Diciamo non tanto, anche perché, ti ripeto, il mio posizionamento non può che favorire i bambini e le famiglie, quindi rimarrò sicuramente old style.
0: Ci vuole anche l'old style, sennò i bambini dobbiamo veramente, non so, rinchiuderli, per carità. Grazie mille alla nostra Jessica Sorrentino per la sua gentilezza, e visto che è un momento di cambiamento nel mondo della ristorazione, noi ti auguriamo il meglio e ti sosteniamo. Basta che metti R101 a palla quando c'è qualcuno che disturba, e noi musica, le nostre voci, insomma, siamo un po' un balsamo lenitivo.
1: Sì, nel fondo delle nostre serate, sì.
0: Ti ringraziamo davvero tantissimo e ti diamo un bacio, auguri, in bocca al lupo. E la pizza è buona, possiamo venire a mangiarla?
1: Vi aspettiamo tutti.
0: Un bacio, ciao Jessica.

Before You Go, Luis Capaldi. Amici, abbiamo avuto la nostra super ospite Jessica Sorrentino, che ci ha raccontato da ristoratrice come sta sopravvivendo a questi cambiamenti, cambiamenti che avvengono in tutti i settori ricettivi. Parliamo ad esempio del caso della crociera Ocean Cruises, che dal 7 gennaio 2026 ha deciso di accettare solo prenotazioni dagli over 18. Perché? Perché la preferenza dei clienti è quella di avere una atmosfera più tranquilla. Ma non è l'unica, ci sono compagnie aeree anche solo adulti. In Francia ad esempio c'è un'area del treno dedicata solo agli adulti. In Giappone la possibilità di prenotare in alcuni posti solo se hai una determinata età. E tutto questo ha riacceso un grande dibattito sui social. Ma davvero è giusto o non è giusto? Insomma, non siamo noi a deciderlo, ma siamo noi a deciderlo come clienti. A un certo punto uno decide dove voler andare e come frequentare e come anche contribuire al cambiamento grazie al nostro portafogli, ecco, perché quella è la nostra scelta politica che facciamo ogni giorno, vero amici? Grazie per i vostri interventi, ancora tantissimi, dobbiamo però purtroppo dirvi che non possiamo mandarli in onda tutti, siete però generosi e mi fate tanto riflettere. Ci ascoltiamo Julie Brash, Serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

esternamente possiamo dire che Julie e Brash hanno sentito proprio questa canzone, proprio cucita addosso. Queste sono le parole usate, e cucito addosso il programma di Phil Grondona, che già qui lo sta preparando, meraviglioso. Sei un secchione, bravo amore mio, sono fiera di te, rimanete lì.

0: Se cercate un modo per dare una nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente. È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia. In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per gli altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Frequenziamoci con Iren.
9: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
8: Frequenziamoci con Iren.
12: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no?
25: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: bene, eccola qui il vostro momento, amici, stupende creature del bene. La scegliete proprio voi la musica al 3318090101.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è un brano stupendo dei Van Halen che si intitola Jump. Sarebbe magnifico se potessi ascoltarla. Grazie, un abbraccio, Giulio da Modena.
0: Lo rendiamo magnifico e stupendo e fantastico, proprio perché ci piace la vostra felicità e che dire del vostro gusto musicale. Mashallah, mashallah, mashallah!

Howland Jump, l'unica canzone arrivata su tutte le classifiche, insomma, mondiali al primo posto. E noi ovviamente vi portiamo le vostre richieste al primo posto delle nostre priorità, ed è la canzone che ti fa star bene. Bellissimi voi, bellissimi i vostri messaggi, i vostri interventi, genitori, non genitori, insomma tutti coloro che usufruiscono di spazi che vorrebbero diventare solo per adulti, adults only, child free. E non è niente di scabroso, ragazzi, che mi guardate così. Abbiamo Cascone e anche il nostro Grondone che dice: che sa dirla già? No, allora, abbiamo discusso tanto in queste ore di luoghi di tutti i tipi che vogliono stare, insomma, più tranquilli, senza bambini, solo adulti. E questi luoghi sono il centro della discussione mondiale in questo momento. L'economia li gratifica, perché ad esempio nel mondo del turismo hanno acquisito il 20% in più di richieste. E abbiamo avuto anche un ospite che potete recuperare le sue chiacchiere, una ristoratrice bravissima di Salerno, dove sul sito di R101. Come si fa? La soluzione è convivere e far sì che il luogo diventi per tutti. L'unica soluzione che io ho trovato, leggendo i messaggi, ascoltando le vostre voci, vedendo le ricerche fatte in giro per il mondo, e poi in futuro vedremo cosa succederà. Intanto la musica è una garanzia, non è solo per adulti, è per tutti quanti, e noi la selezioniamo proprio per essere attaccati

abbracciare un ligure che ha chiuso e un altro che sta per entrare fil grondona, ma la linea a Cascone, che anche lui è ligure, non lo sapevo. Bene, siamo circondati, signore, alzate le mani in alto. Io come sempre un saluto pacifico ve lo lascio, Mondino anche tu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Grazie, ci ritroviamo domani dalle 7 alle 10 di mattina. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Italia pronta alla prova di forza nel Mar Rosso. La Marina prepara l'invio di 4 navi per scortare i mercantili attraverso Bab el Mandeb. Ieri Crosetto ha avvertito la Commissione Europea: o si rafforza immediatamente la missione Aspides o ci muoveremo da soli. L'operazione a oggi impiega solo una nave greca e una italiana. La Russia sta attaccando gli alleati dell'Ucraina da 5 anni, lo afferma Trump, che firma nuove sanzioni contro Mosca e minaccia dazi al 100% per i 5 maggiori importatori di idrocarburi russi, e Washington stanzia 2,7 miliardi di dollari in aiuti militari per la difesa aerea di Kiev. Intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la difesa dell'isola artica. Avremo per sempre il pieno controllo sulla sicurezza e senza alcun costo, afferma Trump. La premier danese Frederiksen conferma l'accordo, ma chiarisce: pienamente tutelata la nostra sovranità. È stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio la professoressa accoltellata ieri da un suo alunno di 13 anni. Il giovane ha trasmesso l'aggressione su Telegram, poi la confessione: la odiavo perché mi ha dato 2 debiti, ho comprato il coltello online con la carta dei miei genitori. Sei stato e resterai per sempre una leggenda, mi hai portato a Milano e di questo ti sarò sempre grato. Questo è il ricordo di Javier Zanetti per Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter a cui dedicò tutta la carriera. È morto a 83 anni. Serie A, Monza Sassuolo è finita 2-1, oggi alle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, e alle 20:45 Venezia Lazio. Tutti gli occhi restano però puntati sul big match di giornata, oggi alle 18 tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.

yes, ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:03 minuti di sabato 19 settembre, siete su R101, io sono Phil Grondona, ringrazio Belinda Savona, prima o poi andrà fatto cittadino onorario il dottor Cascone per le breaking news di TGcom 24, grazie anche alla mia amica Raja che oggi ci ha svegliato e torna domani mattina alle 7 in regia, il gran maestro, il mio amico Edu Mondino, e insieme a voi fino a luna se vi va, siamo quelli del weekend. Siamo

Katy Perry, Dark Horse su R101, 17 minuti ad aprire questo sabato con quelli del weekend. Buongiorno amici, ben svegliati. Se siete operativi da due minuti, non sentitevi in colpa, perché è sabato e se avete la fortuna di dormire è del tutto giusto e normale alzarsi, mettere la sveglia alle 17. Anzi, mi auguro che non ci stiate sentendo e che dobbiate ancora svegliarvi, perché se uno può dormire magari il sabato si sveglia anche alle 11. Poi però sto ricevendo un sacco di insulti che voi non potete vedere neanche in TV perché sono dietro le telecamere, da Cascone, da Rajà, invece dal maestro Montino. C'è chi è operativo da tantissime ore, dalle prime ore dell'alba, e in quel caso noi siamo felici di farvi compagnia con la nostra musica in radio, in TV sul canale 67, sulla nostra app, dappertutto. Katy Perry, tra l'altro, io devo confessarvi questa cosa, ne hanno parlato tutti, ne parliamo da anni. Quando ho scoperto, ormai forse un anno fa, che si è fidanzata con il former Prime Minister del Canada, Justin Trudeau, che peraltro è un bellissimo uomo, cioè anche Rajà fa segno di approvazione, voglio dire, gran scelta. Però è l'ultima cosa che mi sarei aspettato. Cioè, un po' come se domani dicessero Selena Gomez si è messa con Umberto Cascone, no? Cioè, sono quelle cose, dici, ci sta bene, Cascone, sono felice per... Però non me lo sarei mai aspettato. Però è il bello della vita, è il bello dell'amore. E sono Cascone, le voglio bene, venire, le voglio... Allora, vi prometto sta cosa tra le novità di questa sesta stagione di quelli del weekend. Il nostro direttore non sa nulla, glielo dico ora se ci sta ascoltando. Da qui alla fine della stagione mi piacerebbe accogliere ogni tanto, no, il maestro Cascone. Ci lavoreremo, non succederà oggi però, più avanti succederà. Visto che noi siamo quelli del weekend, arriviamo qui il sabato e la domenica con un intento, quello di dimostrare che è bella la settimana, è bello tutto, però soprattutto in questi due giorni succedono cose pazzesche, c'è chi viaggia, c'è chi lavora, c'è cose che neanche ci possiamo immaginare, raccontiamocele da ora al 331 80 90 101, aspettiamo i vostri identikit di quelli del weekend. Che cosa sono, vi chiederete, se è la prima volta che accendete R101, tutto quello vi passa per la testa con un messaggio scritto o

0: su R101, non mi stancherò mai di dirlo. Tre ragazzi molto simpatici che arrivano dalla Norvegia. Li abbiamo scoperti all'inizio forse di questa primavera con questa canzone che ha fatto un boom incredibile in tutto il mondo. Sono stati anche nostri ospiti qui su R101 e la chiacchierata potete recuperarla quando volete sul nostro sito r101.it. Buongiorno amici, è iniziato un altro fine settimana, quindi arriviamo noi con quelli del weekend e siamo qui per raccontarcela come con l'identikit di quelli del weekend, vale a dire al 331 80 90 101. Potete condividere con noi tutto quello che volete, come è andata la settimana, quali sono i buoni propositi di questo sabato, di questa domenica, proprio tutto. Poco fa abbiamo parlato di sveglia e sono stato anche insultato, nel senso ho detto buongiorno a chi magari alle, ora sono le 10:15, 10 minuti fa erano le 10:05, ho detto si sono svegliati alle 10:05 magari con la sveglia su R101, è una cosa che dico spesso. Tra l'altro c'è qualcuno che vuole dire cose a proposito
1: Ciao,
0: di sveglie?
1: Allora, giorno. C'è anche chi ha una figlia entrata alle superiori e ha dovuto comunque puntare la sveglia alle 6:20,
0: ammazza.
1: Perché alle superiori si va a scuola il sabato. Trauma, dobbiamo ancora abituarci. Ciao quelli del weekend.
0: Ciao amica, buongiorno. È vero, sai che io a questa cosa non penso mai, perché io non sono mai andato a scuola di sabato. Lei e Mondino andava a scuola di sabato. Non so perché, mi ricordo che questa cosa, io ho iniziato il liceo credo nel 2013 o 14, più o meno 14, e in quell'anno lì nella mia regione Liguria i licei hanno iniziato a rimanere chiusi il sabato, credo per questione di contenimento costi, quindi si allungava leggermente la giornata dal lunedì al venerdì. Infatti mi ricordo che per 5 anni della mia vita non c'era un giorno in cui pranzassi prima delle 3 di pomeriggio, tipo, però mai andato a scuola il sabato, ed è anche grazie a questo che ho potuto coltivare la passione per la radio. Quindi se fosse andato a scuola di sabato, pensa a quante persone sarebbero felici ora all'ascolto, non sentirebbero la mia voce su R101. E invece 331 80 90 101 per essere dei nostri. Ora con un attore che è anche cantante, che si è esibito in Italia, Roma, Milano quest'estate, di cui R101 era la radio ufficiale dei suoi concerti. Sto parlando di Joe, questa è End of Beginning.

0: Joe, End of Beginning, su R101 alle 10.19. Buon sabato amici, se vi va rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con tante cose, con quelli del quiz che tornerà, dobbiamo parlare di... Oggi avremo anche un ospite, vabbè, sto dicendo troppe cose che approfondiremo insieme ai vostri identikit di quelli del weekend, non adesso, ma tra pochissimo, rimanete con noi.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
18: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
19: Un breve, luminoso cammino.
20: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
22: Così questa è la nuova Volvo X60.
23: Che ne dici? 100% elettrica.
22: Bellissima, ma giusto un limite.
23: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
22: È vero, ma il prezzo?
23: Come la tua ibrida.
22: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
23: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
24: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
25: nostra. Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
0: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
26: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
27: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
28: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
29: R101 Meteo.
30: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nuvola sulla bassa Valle Padana in Romagna e all'estremo nord-est. Nel resto del paese molta variabilità, rischio di rovesci o temporali lungo le coste del Medio Adriatico e sulla Sicilia centro-occidentale e con il passare delle ore anche nelle aree interne appenniniche del centro-sud della Sardegna e della Sicilia. Temperature massime in lieve calo al centro e in Sardegna, ovunque per lo più comprese tra i 25 e i 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con sensibili rinforzi nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Katie Tunstall, Black Horse and Cherry Tree su R101, 10:31 di sabato. Questo è anche il sabato della Pyjama Run, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni. Qui su R101 noi siamo la radio ufficiale della Pyjama Run. Volevo salutare Patrizia che dice: ragazzi, oggi Pyjama Run, il nostro gruppo si chiama Le Pigiamose. Beh, posso dire, grande creatività, meglio di quello che fanno tanti autori televisivi o anche radiofonici, anche noi, qualunque idea di questo programma, non saremmo mai arrivati a tanto. Poi volevo mandare un abbraccio a questa amica che ci scrive un messaggio un po' malinconico, perché ci fa sapere che è stata una settimana un po' così, perché dopo 12 anni se n'è andato il suo gattino, che purtroppo non c'è più, si chiamava Leo, però mi ha strappato un sorriso la parte finale del messaggio in cui questa amica dice: aveva molti fan a Torino, era un gatto affettuoso. Sai, a volte si dice in modo dispregiativo di certi artisti quando magari non sono particolarmente popolari: lo seguono in due gatti. Ecco, invece avere anche solo due gatti di fan è una cosa che merita assolutamente rispetto. E ricordiamo il piccolo Leo, micio Leo, con grande grande affetto. Allora, come sta andando questo weekend? Volevo fare dare due anticipazioni di quello che succederà oggi. Oggi avremo un graditissimo ospite, più tardi, che si chiama Marco Figini, è il direttore editoriale di Salani, casa editrice che non ha bisogno di presentazioni, per parlare di questo libro che mostro agli amici della TV che mi hanno mandato, che è un capolavoro, perché proprio sei uno di quei libri belli come oggetti di design, no? Che ti puoi mettere lì in camera o nel salotto di casa, che si chiama Maglie da Calcio, ed è una raccolta incredibile fatta da un collettivo che ha lavorato a questo libro, secondo me, per tipo 20 anni, delle maglie da calcio più belle della storia, di squadre italiane e estere. Ovviamente non ci sono tutte le squadre italiane, ce ne sono solo alcune, quelle che hanno le maglie più belle, infatti. Quali sono? Ne parleremo più tardi con il buon Mario Figini. E poi tornerà anche quelli del quiz. Marco Figini, scusa, storpiato il nome dell'ospite prima che arrivi, speriamo non stia ancora ascoltando. Vabbè, glielo confesserò anche dopo quando arriverà. Poi voglio dire, c'è anche quelli del quiz. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Lost Frequencies Reality su R101 10.35. Poco fa vi ho dato un'anticipazione. Oggi con un ospite graditissimo. Più tardi parleremo di questo bellissimo libro chiamato Maglie da Calcio, la raccolta delle maglie da calcio più belle della storia. Ho detto chiaramente sono estere italiane, però non ci sono tutte le maglie delle squadre italiane, perché chiaramente non tutte le maglie da calcio necessariamente sono belle.
1: Ora, non so quali siano le altre maglie, ma lì sicuramente, Phil, c'è la nostra, la maglia più bella del mondo, forza Sampdoria!
0: Amico, ti dico solo una cosa, è in copertina, ma indovina quale non c'è? Vabbè, comunque, contengo l'entusiasmo, ne parleremo più tardi. Siamo Marco Figini che verrà a trovarci per parlare di questo bel libro. Ora musica nuova, la nuova di Annalisa e Madame, si chiama Amica.

0: Annalisa e Madame, la loro nuova canzone è uscita ieri, si chiama Amica, bello averla ascoltata qui su R101, che coppia incredibile. Sono le 10.40, rimanete con noi, tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, ma apriamo anche le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Le giornate non sono tutte uguali, per questo Carnidin offre un supporto diverso in base a ciò di cui avete bisogno. Per stanchezza fisica e mentale quotidiana scegliete Carnidin Plus. Se invece volete una spinta in più ed attingere alla vostra energia extra, provate Carnidin Boost con carnitina. E nel corso dei My Personal Trainer Days, il 19 e il 20 settembre a Milano, passate allo stand Carnidin. Per voi, prova prodotto, sfide di reattività e gadget esclusivi. Carnidin, l'energia che non ti fa stare a terra.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Frequenziamoci con Iren!
10: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
11: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
12: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di Via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
9: Frequenziamoci con Iren!
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
23: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
24: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
25: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima.
26: E per il gas?
27: Ottima.
26: Internet?
27: Ottima.
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
28: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: 10:47 di sabato, buongiorno amici, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a luna siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, la scegliete sempre voi al 331 80 90 101. E andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Allora, la canzone che mi fa star bene è degli In Excess, I Need You Tonight. Ciao.
0: Grazie mille amica, mi fa piacere anche ricordarvi, oltre al numero che abbiamo appena dato, 331 80 90 101, per sceglierla quando volete. Metti caso che qualcuno è a corto di suggerimenti e possa dire: Phil, ho il numero ma non ho idee. Tranquilli, trovate un po' di suggerimenti sul nostro sito r101.it, tipo Need You Tonight, In Excess.

Need You Tonight, l'INXS su R101 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'oretta grazie all'amica che ce l'ha regalata. E ora 10:51, se avete acceso la radio adesso, la TV sul canale 67, siete nel posto giusto al momento giusto, perché apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare tra poco a quelli del quiz, uno dei quiz di maggior successo della radiofonia mondiale. Non è vero, non c'è alcun dato scientifico che attesti questa cosa, ma ci piace dirlo. È un quiz che facciamo tutti i sabati qui su R101 per eleggere il nuovo campione di quelli del weekend. Come funziona? Un minuto di tempo. In un minuto uno deve azzeccare il maggior numero di risposte correttamente e settare un record. Per diventare campioni, anche se non si vince nulla se non la gloria, spoiler, stiamo lavorando per riuscire a offrire qualcosa oltre che la gloria, ma non dovrei dirlo perché è una cosa a cui stiamo ancora lavorando, ma vi farò sapere nelle prossime settimane. Però per diventare campioni bisogna battere il precedente record di chi ha giocato la settimana prima. Noi abbiamo aperto una nuova stagione sabato scorso e ha giocato con noi Luigi da Napoli, che in un minuto di tempo ne ha azzeccate zero che ascolta giocata indimenticabile. Zero risposte, una fuori dal tempo, però di fatto zero. Quindi oggi basterà farne una in un minuto per diventare campioni di quelli del weekend e vincere la gloria. Se volete prenotarvi e giocare con noi tra poco, basta scrivere quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui state ascoltando al 331 80 90 101.

0: Fabri Fibra Antidroga su R101, manca pochissimo alle 11, questo vuol dire che tra poco siamo pronti a giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campione di quelli del weekend, ma intanto ci sono le breaking news di TGcom 24, tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ferma condanna dell'ONU agli attacchi degli Houthi. Nella notte forti esplosioni a Riyadh avrebbero causato la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale della città. Ieri un caccia italiano di stanza nel paese era stato danneggiato da un attacco dei ribelli yemeniti. Roma è pronta a inviare 4 navi nel Mar Rosso per scortare i mercantili italiani che transitano dallo stretto di Bab el Mandeb. Per il ministro della difesa Crosetto non c'è più tempo per aspettare la burocrazia europea. Ieri in una lettera all'alta rappresentante dell'Unione, Callas, il ministro aveva chiesto il rafforzamento immediato della missione Aspides. Il presidente americano Trump ha annunciato di aver trovato un accordo sulla Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti un controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità dell'isola. Il testo, non ancora pubblicato, dovrebbe essere firmato alla prossima sessione dell'ONU prevista dal 22 al 28 settembre. Intanto la Casa Bianca approva nuove sanzioni contro la Russia. È stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsiglio la professoressa accoltellata ieri da un suo studente di 13 anni. Il giovane che ha ferito la donna con 3 fendenti al costato ha trasmesso l'aggressione in diretta Telegram. Il ragazzo non è imputabile data la giovane età. Si è spento a 83 anni Sandro Mazzola, campione d'Europa nel 68 con la nazionale, in maglia nerazzurra conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Il ricordo del presidente della FIGC Malagò, un capitano che ha attraversato un'epoca. Il calcio con la Serie A, l'anticipo della 5ª giornata Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e poi alle 18 il big match all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Questa sera alle 20.45 sarà Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.

Yes, 11 e 2 minuti di sabato 19 settembre su R101. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Non siamo solo in radio, siamo anche in TV, canale 6-7. Io sono Phil Grondona, in regia c'è il gran maestro Edu Mondino. Buongiorno, qualunque cosa state facendo, noi fino a luna siamo quelli del weekend. Un programma che è qui per dimostrare che soprattutto nel weekend si fanno cose incredibili, tipo quello che faremo tra poco con uno o una di voi, quelli del quiz. Ora gli Shepard.

0: Shepard, Geronimo su R101, 11.6, siete con quelli del weekend e vi siete prenotati in tanti al 331 80 90 101 per giocare con noi a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. E al telefono con noi da Francavilla al Mare, provincia di Chieti, Abruzzo, gioca con noi Luca. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno R101, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, cosa stavi facendo di bello in questo sabato?
1: Stavo godendo il sole al mare, appunto.
0: Grande rosicamento da parte del sottoscritto, ma credo di molti amici, molti di quelli del weekend. Che temperatura c'è in quelli Francavilla al mare?
1: 25 gradi più o meno.
0: Quindi bagno assolutamente ancora consentito,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, sì, esatto, c'è il sole. Sì.
0: Ecco, Luca, io spero tu perda oggi. Posso dire?
1: No.
0: scherzo. È l'invidia che parla. Luca, allora, non so se tu hai sentito il quiz sabato scorso o meno, però è successo qualcosa di incredibile, perché abbiamo ricominciato la nostra nuova stagione. In questo quiz, come diciamo sempre, non si vince nulla se non la gloria. In un minuto di tempo bisogna azzeccare il maggior numero di risposte e battere il record di chi ha giocato teoricamente la settimana prima e quindi è campione in carica. Hai sentito cosa è successo sabato?
1: L'hai detto prima, 0 risposte in un minuto.
0: Esatto, ha giocato Luigi, che è stato simpaticissimo. Luigi è veramente una delle persone più simpatiche che abbiano mai partecipato al programma. Però in un minuto ne ha azzeccate 0. Quindi, diciamo che per perdere devi farne anche tu 0. Direi che tu ce la possa fare, Luca, che dici?
1: Speriamo.
0: Dai. E allora, se l'obiettivo è farne una, tutto così ridicolo. Se sei pronto, sei pronto?
1: Sì, sono prontissimo.
0: Ok, 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del weekend.
0: No, era quelli del quiz. Il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: Ok, la stagione che inizia tra pochi giorni?
1: L'autunno.
0: Ok, oggi è il compleanno di Alessandro, attore di Suburra.
1: Alessandro di Suburra. Non so, punta della lingua. Alessandro Borghi.
0: Bravissimo, che compie 40 anni, auguri a lui. La squadra con cui la Roma gioca oggi alle 18.
1: Proprio non lo so proprio.
0: Prova, sparane una.
1: Il Milan.
0: No, era l'Inter, vedi, però ci sei andato vicino. Il gerundio del verbo arrancare.
1: Dicevo, arrancando.
0: Ok, il contrario di amaro.
1: Dolce.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, completa il testo del famoso proverbio: rosso di sera
1: del tempo si spera.
0: Ok, Luca, ne hai fatte 7. Bravo.
1: Grazie.
0: E vai, abbiamo un nuovo campione di quelli del weekend. Ti dedichiamo My Way di Frank Sinatra, che è la nostra canzone per i vincitori. Vai, goditela per te, Luca.

0: tutti a Luca, da Francavilla al Mare, provincia di Chieti, Abruzzo, che sulle note di My Way di Frank Sinatra è il nuovo campione di quelli del weekend con 7 risposte in un minuto. Bravo, giocata di tutto rispetto, a parte vabbè il nome del quiz sbagliato, cioè una cosa, no vabbè, ti voglio bene lo stesso Luca, e qualcuno proverà a batterti sabato prossimo. Vai, scusa Frank.
1: Certo.
0: Luca, c'è qualcuno che vuoi salutare? Sai come si fa nei quiz televisivi quando qualcuno vince o comunque perde, se ne deve andare? A chi dedichi la vittoria?
1: Ai miei genitori, dai.
0: Bene, mi sembra un bellissimo messaggio. Buon sabato, Luca, grazie di essere stato con noi, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, buon weekend, ciao.

Fa e Gigi D'Alessio, due grandi amici nostri di R101, che tra l'altro pochi giorni fa proprio a Napoli hanno fatto questo evento, questa sorpresa, i propri fan hanno dato appuntamento in un luogo della città e si sono poi messi a cantare la canzone. Tra l'altro avete presente la canzone che, su cui tanto abbiamo scherzato durante le vacanze estive, del sto con la mia bed in festa, con la mia bed in festa, vabbè, che è diventato un trend di TikTok. Alfa l'ha fatto con Gigi D'Alessio in aereo, che secondo me è stato obbligato a fare sta cosa. Fa molto molto ridere, una bella accoppiata che unisce due generazioni. Ora Taylor Swift su R101.

0: LR 101 Golden
1: Ticket. Ed è il momento di farvi un super regalo a sorpresa qui su R101 grazie al Golden Ticket, perché adesso al primo o la prima di voi che manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto, attenzione, Courmayeur Cup 2026, regaliamo due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terrà domenica 27 settembre, settimana prossima, al Courmayeur Sport Center. Per aggiudicarvi questi due biglietti per la finale, la finalissima del volley femminile a Courmayeur, dovete essere ora i primi a scrivere Courmayeur Cup 2026 al 331 80 90 101.
0: R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Oggi con il Golden Ticket di R101 regaliamo due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre a Courmayeur, in Val d'Aosta, al Courmayeur Sport Center. Ci avete provato in tantissimi, ma la più veloce, quindi colei che si aggiudica questi due biglietti, è Margherita da Roma. Grande Marghe, brava!
3: Ciao Phil, buongiorno!
2: Sei felice?
3: Tantissimo, guarda, non me l'aspettavo.
2: Allora, domanda, è la prima volta che provi a giocare un Golden Ticket? È successo tante volte e quindi questa è finalmente la prima volta in cui vinci dopo una vita che ci provi?
3: No, è la prima volta che ci provo, è la prima volta che vinco.
2: La fortuna del principiante, direbbe qualcuno. Senti Marghe, sei particolarmente...
3: Direi un'altra cosa io, però vabbè,
2: esatto.
3: Diciamo la fortuna.
2: Vedo che ci siamo capiti, il mio essere, voler essere un bravo presentatore per famiglie, non mi fa dire quella parola, ma l'abbiamo capita tutti. È bello che a volte non dicendo le cose le fai passare anche di più, no? Che non se le dicessi invece, questa è una grande lezione di vita. No, Marghe, sei particolarmente appassionata di pallavolo oppure no?
3: Sì, molto, mi piace, sì.
2: Bello, quindi questo ci fa piacere, la domanda sorge spontanea. Tu vivi a Roma, Courmayeur,
3: sì.
2: Val d'Aosta non è proprio dietro l'angolo, cioè tu ci stai dicendo che veramente tu andrai apposta per questa cosa? Perché ci fa felicissimi saperlo.
3: Certo, perché no? L'occasione è perfetta, no?
2: Sì,
3: per andare a vedere.
2: Sì, dici, uno magari a volte si impigrisce, dice non faccio nulla, no? E serve l'occasione giusta anche per prendere e organizzare un viaggetto. Quindi tu il prossimo weekend te lo puoi fare in Val d'Aosta, posto meraviglioso. Io ci ho passato l'estate da quelle parti, posti veramente belli. Sai già chi porterai con te, visto che i biglietti sono due?
3: Non lo so ancora, non ho deciso. O con un'amica o con mio marito, non so, adesso vediamo.
2: Ok, quindi la spunterà uno dei due. Come si chiamano amica e marito, così li salutiamo?
3: Ok, la mia amica si chiama Ivana e mio marito Alessandro.
2: Perfetto, allora sappi che se ci stanno ascoltando ora partirà una guerra fredda per convincerti a... vediamo chi la spunterà. Facci sapere poi come va e chi porterai con te alla fine, va bene?
3: Va bene, dai.
2: Un abbraccio.
3: Grazie
2: Margherita,
3: mille.
2: Buon weekend.
3: Grazie, buona
2: ciao.
3: Giornata a tutti.
2: Ciao.
0: R101.

Altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

Eri Jovanotti su R101 alle 11.37. Allora, se rimarrete con noi fino all'una succederanno un sacco di cose incredibili. Tra poco siamo pronti a parlare di una notizia importantissima per il mondo, soprattutto per noi italiani che siamo grandi appassionati di cucina. Nel Regno Unito c'è una grande crisi che riguarda il fish and chips. A quanto pare non piace più come una volta, ma ne parleremo più tardi. Prima vorrei farvi una cosa, una domanda che vi faccio sempre normalmente più tardi. Oggi, avendo un ospite più tardi, lo facciamo un po' prima. Avete cambiato contro ogni pronostico la vostra vita? Vale a dire che siete arrivati a 30, 40, 50, 60 anni. Quell'età in cui normalmente per la società tu devi già essere impostato in un certo modo. Devi avere un lavoro, una struttura, e guai a te se provi a cambiare lavoro, città, cioè se ti svegli un giorno dicendo ho capito che voglio fare tutt'altro, perché tutti quelli intorno ti dicono ma no, ma rimani lì, è il posto sicuro. Invece noi ogni settimana scopriamo che ci sono amici, amiche, persone che rischiano, e rischiando poi arrivano a fare cose bellissime, magari passano anche dei momenti difficili, però realizzano veramente i loro sogni in un momento in cui mai se lo sarebbero aspettati, magari a 50, a 60 anni, anche a 70 anni. E questo cambio può riguardare il lavoro, diciamo che spesso parliamo di lavoro, ma anche una città, la propria situazione familiare, qualunque cosa. Se l'avete fatto o lo state per fare, raccontateci questo grande cambio di vita radicale al 331 80 90 101. Che ne so, uno che fino a ieri faceva il medico e ora ha aperto un bar, o viceversa, uno che aveva una pizzeria però ha capito, a 40 anni voleva fare lo psicoterapeuta e a 40 anni si è messo a studiare e ce l'ha fatta. 331 80 90 101. Tra poco, dopo la canzone che ti fa stare bene, ci facciamo raccontare la storia da qualcuno di quelli dei sogni. Ora, la nuova di Sienna Spyro, si chiama Great Expectation.

0: Per usare una citazione, A Star Is Born è ormai da tempo ci regala grandi soddisfazioni sia a Spyro ed è da tempo che dimostra di essere un artista tra le più nuove uscite nel mercato della musica degli ultimi anni, ma tra le più sofisticate, brave, di spessore. Great Expectation, la sua nuova canzone, sarà in Italia il prossimo anno e noi di R101 siamo la radio ufficiale delle sue date italiane. Tutte le info su r101.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dimmi, Giulio, come stai?
4: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
3: Credo che tu ti stia scaricando.
5: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ma che pelle stupenda!
11: Merito di Shiseido!
10: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
10: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
20: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
19: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
21: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Yes, 11.47 è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene di R101. Allora andiamo subito a scoprire chi ce la regala adesso.
1: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene è Dancing in the Dark di Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta. Siete con quelli del weekend. Io sono Phil Grondona e ora, per il momento, quelli dei sogni, storie di amici e amiche che rischiano tutto e cambiano la propria vita contro ogni pronostico. Al telefono con noi da Verona c'è Jenny. Buongiorno Jenny.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, la tua storia mi ha colpito, ci ha colpito tantissimo, perché tu sei originaria di Verona, sei cresciuta lì, immagino, da quelle parti, giusto?
1: A dire la verità, sono originaria del Trentino.
0: Ok, del Trentino. Sei cresciuta lì oppure ti sei poi subito trasferita a Verona nella prima parte della tua vita?
1: Cresciuta in Trentino.
0: Ok, cresciuta in Trentino. A un certo punto, come fanno molte persone, decidi di trasferirti dall'altra parte del mondo. Dove sei andata e che cosa sei finita a fare?
1: Allora, sono andata, avevo 28 anni, sono andata a Perth, nel Western Australia, a insegnare italiano in una scuola superiore.
0: Ok. Sei rimasta lì poi per 15 anni, giusto? E in questi 15 anni, che comunque non sono pochi, tu ti sei costruita una vita in Australia, no? Hai cambiato altri lavori, immagino anche tu abbia incontrato l'amore. Come sono andati questi 15 anni?
1: Proprio così, guarda, ho incontrato l'amore, un neozelandese, è stato un colpo di fulmine. E quindi da un anno che dovevo fare in Australia sono diventati 15, ho cambiato carriera perché poi sono entrata nel mondo dei rischi e della sicurezza.
0: Ok.
1: E dopo 9 anni in Australia ci siamo trasferiti in Nuova Zelanda, ho fatto 6 anni di Nuova Zelanda lavorando in vari settori e girando anche molto per lavoro. E dopo 15 anni, non lo so cosa è successo, a un certo punto ho voluto proprio dire ok, ho vissuto questo capitolo, faccio tabula rasa della mia vita sentimentale, professionale e torno in Italia. Ho fatto un'inversione di marcia controcorrente come i salmoni.
0: Tu hai cambiato tutto a 43 anni, scusa se dico l'età, non è galante, mm-hmm. Però di quando tu hai fatto questo cambio, tutti ti avrebbero potuto dire ma tu hai la vita perfetta, cioè hai un lavoro bellissimo, hai un compagno, vivi dall'altra parte del mondo, che cosa ti ha spinto a tornare in Italia, in questo caso a Verona, e ripartire da zero a 43 anni?
1: Guarda, a dire la verità, dopo anni e anni la nostalgia di casa diventava sempre più forte, paradossalmente, quindi a un certo punto ho dovuto proprio mettere sul piatto della bilancia le due cose. È vero che l'estero ti offre tante opportunità, io sono stata fortunatissima, però a un certo punto per me la famiglia e gli affetti sono stati quelli che hanno preso il primo posto e quindi ho deciso di tornare. I miei, a volte preoccupatissimi, mi dicevano ma sei sicura che vuoi tornare in Italia?
0: Della serie, ma noi siamo felici che tu viva dall'altra parte del mondo. No, credo sia un grande esempio questa storia, perché si parla sempre di chi scappa dall'Italia per avere successo, però non si parla mai di questa narrazione che esiste. Ne parlo spesso anche con amici miei che si sono trasferiti dall'altra parte del mondo, che dicono siamo felici perché abbiamo opportunità, tutto, però sappiamo che poi tra qualche anno magari non sappiamo ancora dove ci riavvicineremo, a casa, alla famiglia, perché poi il nostro paese ha tantissimo da offrire ed è bello, posso dire una roba brutta, è bello invecchiare vicino ai propri cari e ai propri amici, eccetera, quindi bello così. Hai lasciato anche l'amore, quindi, o ti ha seguito?
1: No, ho lasciato anche l'amore, ma ci siamo lasciati amichevolmente.
0: Bene.
1: E siamo ancora in contatto, quindi dai.
0: Se capiti in Australia, una porta che è rimasta aperta. Molto bene, molto bene. Grazie mille di essere stata con noi, Jenny. Bellissima storia, in questo coraggio di grande ispirazione. Un abbraccio e buona vita, buon weekend, e grazie di essere nei nostri.
1: Grazie a voi, un abbraccio anche a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Dai dai, Shakira, Burna Boy, che è stata anche la colonna sonora dei mondiali di quest'estate di calcio. Nella prossima ora di quelli del weekend parleremo di sport con un ospite molto molto speciale, ma non vi spoilerò nulla. Intanto rimanete con noi, ci sono le breaking news di TGcom 24, tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della Difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el-Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla Commissione: provvedete o andremo da soli. Italiani sempre più indebitati. Nel 2025 il credito a consumo erogato da banche e finanziarie ha sfiorato i 178 miliardi, circa 7.000 euro a famiglia. Lo rileva la CGA di Mestre, che parla di un aumento del 62% in 9 anni. Alla cifra andrebbero poi aggiunti i mutui per la casa esclusi dallo studio. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di 3 aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva, il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udine

0: Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20.45 sarà il turno di Venezia-Lazio, MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e a Costa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

mezzogiorno e 5 minuti di sabato 19 settembre. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì, io sono Phil Grondona. Ringrazio il dottor Cascone per le breaking news di TGcom 24. Saluto il regia, il gran maestro Michi Rossetti che si aggiunge alla squadra. E con voi fino a luna, tutti insieme, appassionatamente, siamo quelli del weekend, ora con Eva Max. Siamo

Sweet Bad Psycho su R101, mezzogiorno e 9 minuti di sabato. Allora, c'è una notizia che mi ha colpito oggi, che parla di crisi. Viviamo in un mondo che sta attraversando tante crisi molto tragiche, non c'è da scherzare. Però poi ci sono anche le crisi comunque serie, perché riguardano l'economia e quindi il lavoro di alcune persone, però un po' più leggere, che quasi ti strappano il sorriso. Tipo questa, oggi ho letto questo articolo molto interessante del Post, titolato "La crisi del fish and chips nel Regno Unito". Cioè, voglio dire, quando uno parla di Regno Unito, vabbè, che magari noi con gli inglesi, meglio che con i francesi, però dopo Euro 2020, dopo gli europei del 2021, diciamo che non è che ci stiano proprio super simpatici i nostri cugini inglesi. Però quando uno pensa al Regno Unito, ti vengono in mente mille cose interessanti prima del cibo. Poi noi da italiani mica pensiamo, no, alla cucina inglese come una cosa particolarmente brillante. Forse un po' la colazione, però possiamo dire, senza essere offensivi, un grande me. Però tu, almeno una volta, andando a Londra, andando in Inghilterra, vai lì in un bel pub inglese, ti bevi una birra, che cosa ordini? Un hamburger? Sì, però ordini soprattutto il fish and chips, che è quella cosa che se la mangiassimo qui in Italia diremmo: ma che cos'è questo cibo? Cioè, che cos'è questa roba immangiabile? Invece vai lì e tutto acquisisce il suo perché, no? Perché sei immerso nella cultura locale, quindi il pesce fritto, impanato, come se fosse una cotoletta con le patate, diventa la cosa più buona, non forse più dietetica del mondo. Però c'è stato, per via della crisi, già a partire dal conflitto Ucraina-Russia e con l'aumento dei prezzi, il caro prezzo di qualunque cosa, anche il tipo di pesce con cui si fa il fish and chips ha subito un aumento di prezzi. Unito all'aumento di prezzi delle patate c'è una vera e propria crisi, unita al fatto che questo articolo racconta le nuove generazioni, quindi la gente della mia età, quando deve ordinare preferisce o il cibo cinese o la pizza, perché costa di meno e, vabbè, non si può dire, pure più dietetico, però come fosse un po' passato di moda. Vorrei esprimere solidarietà a tutti i pub dell'Inghilterra, anche ai pub del nostro paese, ce ne sono tanti che fanno un fish and chips molto buono. Se c'è qualche pub all'ascolto che è particolarmente fiero del suo fish and chips fatto qui in Italia, ce lo dica, noi verremo a mangiare per supportare questo cibo che non sarà il più buono del mondo, ma comunque non merita assolutamente di sparire.

Si chiama Animal, la nuova delle Cat's Eye qui su R101, mezzogiorno e 16. Abbiamo aperto questa mattina raccontando che ci sarebbe venuto a trovare un graditissimo ospite che sarà con noi tra poco. Sto parlando di Marco Figini, che è il direttore editoriale di Salani, casa editrice che non ha bisogno di presentazioni, per parlare di un libro uscito da pochissimi giorni, da una settimana, titolato Maglie da calcio. È una raccolta meravigliosa delle maglie da calcio delle squadre, cioè diciamo più belle della storia di questo sport, squadre italiane, squadre internazionali, e tra poco ne parleremo con il diretto interessato. Non solo, diciamo che è quasi più interessante che parlarne con l'autore, per parlarne con l'editore capiremo anche che cosa porta un editore magari a credere in un progetto, in un'idea come questa, e come si arriva poi a decidere quando pubblicare un libro oppure quando non farlo. Quindi se siete aspiranti autori può essere una chiacchierata interessante anche in quel senso, tra poco qui su R101. Quindi

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%, condizioni su comet.it.
1: Sono veramente tanti modi per seguire R101 su tutti i social e mi fa piacere ricapitolarveli, perché ci trovate su Instagram, su Facebook, su X, su Threads, pure su TikTok. Basta cercarci come Radio R101.
2: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
17: È una serata speciale. Benvenuti alla Ruota dei Campioni delle stelle.
16: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
18: Oh, finalmente un po' di relax.
19: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Festeggiamo
14: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wannabe, le Spice Girls su R101, mezzogiorno e 28, siete con quelli del weekend. Come abbiamo raccontato questa mattina, da qualche giorno è uscito un libro che voglio mostrare anche agli amici che ci seguono in TV sul canale 67, Maglie da calcio, la storia delle divise più belle dall'archivio di Classic Football Shirts, e sono molto felice di parlare di questo libro e non solo con il direttore editoriale della casa editrice Elimina, che ha pubblicato questo libro in Italia, Marco Figini. Buongiorno.
1: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui, Marco. Allora, ci sono un sacco di cose che ti voglio chiedere. Innanzitutto, ti ricordi la prima volta in cui ti sei imbattuto da direttore editoriale in quest'idea e hai detto sarebbe bello portare questo progetto anche in Italia?
1: Sì, noi case editrici ogni anno andiamo a un'importante fiera a Francoforte che inizia tra l'altro in questi giorni, e ho visto presentato da una casa editrice inglese questo libro e ho detto ok, deve essere pubblicato da noi perché insomma venderà, e inoltre sono un grande appassionato.
0: Ecco, possiamo dire che squadra tifi? Lo vuoi dire o vuoi rimanere in borghese?
1: Posso dirlo, tifo Milan.
0: Ok, tifi Milan, però fuori onda parlavamo anche di come uno può tifare una squadra da calcio, però la passione delle maglie delle squadre da calcio va un po' al di là del tifo, no? Ad esempio, io sono stato bullizzato tantissimo dai miei amici perché l'anno scorso sono andato in vacanza in Canada e ho comprato la maglia del Toronto FC, che è una squadra che i tifosi potrebbero definire un po' bollita, non particolarmente brillante, però la maglia a me piaceva un sacco, quindi ho detto la voglio assolutamente comprare. E in questo libro, che poi è anche un bello oggetto di design, proprio anche uno di quei libri belli da tenere in salotto, no, su un tavolo, complimenti per come l'avete impaginato, anche la copertina è bellissima, sono raccolte gran parte delle maglie di squadre italiane e anche internazionali. Ce n'è una che anche tu hai scoperto grazie a questo libro, che hai detto cavolo, questa non la conoscevo?
1: Ho scoperto una bella storia di quella del Borussia Dortmund, quella gialla evidenziatore, sì, delle, sì, finali di Champions degli anni 90. Era la prima maglia fatta dalla Nike per una squadra di calcio. Era okay. Come la Nike è entrata in quel mondo con un qualcosa di fortemente riconoscibile e lo ha rivoluzionato, perché poi a partire dalla fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, i mondiali in Corea, è nata il nuovo modo di intendere le maglie da calcio come anche un oggetto di moda.
0: Certo, esatto, come una cosa da... Infatti, voglio dire, è sempre... non è neanche più da persone poco eleganti, secondo me, andare in giro con le magliette da calcio, no? A volte lo vedi in città. Esatto, cioè c'è chi ci fa i concerti, esatto. E diventa proprio un elemento di moda. Tornando a quello che dicevo poco fa di Toronto, fuori onda mi ha raccontato una cosa interessante che invece, ad esempio, riguarda la maglietta del Venezia.
1: Sì, è corretto. Il Venezia il 95% delle sue maglie le vende a stranieri, o attraverso il sito, la piattaforma o nei negozi, perché dubitiamo che questi stranieri possano tifare Venezia, però è diventato un oggetto ricordo probabilmente per il turista che c'è stato o qualcuno che vuole un elemento fortemente italiano riconoscibile di moda e alla moda da mostrare agli altri.
0: Tra l'altro da sampdoriano, lo dicevo anche stamattina in onda, voglio dire, la Samp non sta passando un bel momento, però
1: vede... una delle maglie più belle anche a mio avviso, forse la eleggerei come la migliore.
0: Veramente? Sì. Non lo dici perché sei ospite,
1: no,
0: di questo programma?
1: Assolutamente.
0: Possiamo dire
1: perché
0: no.
1: È il nostro direttore commerciale sampdoriano, solo per questo.
0: Allora in quel caso sì, bisogna dirlo, no, sono d'accordo, è veramente bellissimo e sono felice che non sia solo all'interno del libro ma sia proprio stata scelta tra le magliette, perché la copertina del libro, per chi non può vedere la TV, è proprio una sequenza continua di un sacco di magliette, e c'è anche quella della Samp. Mettiamo una canzone, poi continuiamo a chiacchierare di questo libro, Maglie da calcio, insieme a Marco Figini, perché ti voglio chiedere un po' di cose sui ragazzi che hanno avuto questa idea, hanno dato il via insomma a questo libro, ma in realtà è un progetto molto più grande. Tra poco qui su R101.

0: R101, stiamo parlando di questo bellissimo libro uscito da qualche giorno in Italia, Maglie da calcio, e ne stiamo parlando con il direttore editoriale della casa editrice Limina che l'ha pubblicato, Marco Figini. Marco, ci racconti qualcosa, non ne abbiamo parlato ancora tanto, degli autori di questo libro. Chi sono questi misteriosi ragazzi inglesi che si fanno chiamare Classic Football Shirts?
1: Sì, Classic Football Shirts è un gruppo di amici appassionati, collezionisti, che hanno iniziato a cercare magliette su eBay o nei negozi dell'usato e poi hanno fatto di questa loro passione un vero e proprio lavoro. Hanno fondato una mega azienda, hanno un magazzino da 250.000 magliette, negozi in tutto il mondo e anche una pagina, ovviamente una pagina social seguita da svariati milioni di appassionati, che è un po' il punto di riferimento per tutti gli amanti delle maglie da calcio online.
0: Tra le varie curiosità fuori onda, mi dicevi che c'è una storia particolare che riguarda, che ad esempio non sapevo, una maglia leggendaria del calcio italiano, e cioè quella del Napoli indossata da Maradona.
1: Sì, mi riferisco a quella del secondo scudetto, quella classica con lo sponsor Mars. Noi la associamo universalmente all'immagine di Maradona, ma dovete sapere che quella maglietta in quegli anni era totalmente fuori moda, perché quelle magliette andavano verso un tessuto tecnico, colori sgargianti, mentre il Napoli con Maradona aveva scelto questa maglia che sembrava un oggetto di maglieria, no? Antica, che associata poi al tipo di talento e di campione che era per tutti gli appassionati Maradona, ha creato un'unione perfetta. Ecco, le maglie hanno anche questo potere.
0: Molto bello. Tra l'altro vorrei approfittare della tua presenza, perché di solito dei libri uno parla con l'autore, in questo caso ne stiamo parlando con il direttore editoriale, cioè tu sei un po' la figura che per una casa editrice decide anche, no, quale libri pubblicare. Una cosa che riguarda la tua carriera personale, lo voglio dire, non so se vi ricordate il fenomeno clamoroso di Erin Doom di qualche anno fa. Io mi ricordo questa intervista leggendaria alla Fabio Fazio in cui è stata rivelata proprio l'identità di Erin Doom, che era questa scrittrice famosissima tra i teen di cui nessuno conosceva il volto. Ecco, tu sei stato uno dei primi, se non il primo in Italia, a credere in quel progetto. Che consigli vuoi dare a chiunque voglia fare l'autore? Si chiede, ma come faccio a essere scoperto, a proporre un mio libro? Cioè, come si fa a fare questo lavoro e attirare l'attenzione delle persone come te?
1: Beh, bisogna mettersi, rimboccarsi le maniche, scrivere, avere un'idea, appoggiarsi a tutta la propria conoscenza e cercare di essere originali e farsi notare con originalità, sia online, sia anche, perché no, mandando il proprio lavoro alla casa editrice, parlando con gli editori, con gli amici.
0: Quindi insomma, esiste ancora mondo... quella cosa del provo a mandare il mio scritto a una casa editrice, magari qualcosa succede?
1: Noi riceviamo migliaia di manoscritti alla settimana, cioè questi sono i numeri. Certo. Allo stesso tempo, come dicevo prima, alcuni hanno quel guizzo che fanno sì che vengano guardati, letti e chissà, magari un giorno.
0: Bene, quindi se qualcuno ci sta ascoltando, tra qualche anno potreste esserci voi seduti in quella sedia insieme a Marco per parlare, che ne so, di un prossimo libro. Vorrei che ci lasciassimo dicendo la cosa che abbiamo detto all'inizio: è proprio un bel regalo da fare questo libro, perché oltre a essere interessante nei contenuti e nelle immagini, è proprio un bel oggetto di design. Cioè, se siete patiti per la casa, vi piace avere se quei bei libroni lì pesanti da appoggiare ai vostri
1: coffee
0: amici.
1: Coffee Table Books.
0: Si chiamano Coffee Table Books, vedi, non lo sapevo. Grazie Marco per avermi insegnato questa cosa. Vi consiglio Maglie da calcio, la storia delle divise più belle, dall'archivio di Classic Football Shirts in Italia, edito da Limina. Grazie Marco per essere stato con
1: noi.
0: Grazie
1: Phil, grazie.
0: Grazie di cuore a Marco Figini, il direttore editoriale di Limina, qui su R101. Sì.

0: Ne parlavamo settimana scorsa, la canzone dei record, Ella Langley con questa Choosing Texas è riuscita a eguagliare Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You per maggior numero di settimane al numero uno della classifica Hot 100 di Billboard, qualcosa di incredibile. Bello averla ascoltata qui su R101 e rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
1: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
5: Dettagli in negozio online.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
12: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Perché? Perché?
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: Un breve, luminoso cammino.
21: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
22: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
26: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
28: La canzone che ti fa stare bene.
0: Yes, mezzogiorno e 49 di sabato, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, un brano che ci emoziona, ci porta alla mente ricordi del passato che scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
29: Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Jonah Keating, Love Each Day.
30: Come on, yeah.

Ronan Keating, Loving Each Day su R101. Sarà in Italia il prossimo anno il grande Ronan Keating, e mi fa piacere dirvi che R101 è la radio ufficiale del tour italiano 2027 di Mr. Ronan Keating. Tutte le info insieme a tutte quelle dei concerti di cui siamo radio ufficiale sul nostro sito r101.it. Questa era anche la canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra un'ora esatta qui su R101.

0: Bodies and Ready, Somber su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend, con me Phil Grondona, ma soprattutto con voi. Grazie come sempre di essere dei nostri. È stato un bel sabato con il quiz, con Marco Figini che ci è venuto a trovare per parlare di quel bellissimo libro sulle maglie da calcio. Grazie al gran maestro Michi Rossetti, ancora prima Edu Mondino, che si sono occupati della regia. Ora Rebecca Staffelli e noi domani mattina dalle 10 all'1 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Passate un buon sabato, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Un restyling che non stravolge la sostanza è ciò che ha fatto Toyota con la Yaris Cross. La modifica più evidente sul frontale con la calandra a nido d'ape che ora è intinta con la carrozzeria. Si aggiornano anche i gruppi ottici più sottili, introdotti nuovi cerchi da 17 e 18 pollici. La gamma è stata semplificata. Vicino alla versione base ecco la Icon, la Premium e la declinazione più aggressiva, la GR Sport, tutte previste con la motorizzazione full hybrid da 130 cavalli. Le emissioni di CO2 sono bassissime, così come i consumi. ID Polo, in comune con la versione a benzina, ha soltanto il nome. Una scelta per dare continuità al passaggio verso la propulsione elettrica. Rispetto alle prime ID, la nuova Polo introduce un design più fresco e vivace. Per quanto riguarda gli interni, i designer del marchio tedesco hanno pensato a un ritorno alle origini, inteso come ricerca della migliore ergonomia. Tornano i tasti fisici sul volante multifunzione e sulla plancia. Dacia ha presentato la seconda generazione della Spring, la piccola di famiglia, nata nel 2021. La nuova Spring è cresciuta nelle dimensioni, ora arriva a 3 metri e 85 centimetri, 15 in più rispetto alla versione precedente. Il motore elettrico ha 80 cavalli di potenza e la batteria che lo alimenta consente un'autonomia di 250 km. All'interno l'ambiente è minimal, la plancia predilige linee orizzontali che offrono una percezione ancora maggiore dello spazio. Nonostante le dimensioni contenute, la Spring ha un bagagliaio molto generoso. La capacità di carico arriva a 337 litri, un dato migliore rispetto ad alcuni modelli del segmento B. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato 19 di settembre. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, qui su R101 con Belli e Felici fino alle 16. Come ogni sabato, ogni domenica, d'altronde abbiamo un sacco di cose da raccontarci, tanta bella musica da goderci. Ma prima fatemi salutare anche la mia super squadra, composta da lui, il nostro Diegone Nazionale, in regia da Milano. Hello Dieghito! E poi l'immancabile Chico Allotta qui da Roma. E signore e signori, lei, l'immancabile Federica in redazione. Siamo al completo, possiamo iniziare. Ci mancavate giusto voi, ora siete tutti sintonizzati. E come sempre potete interagire attraverso il nostro numero, il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

Without You, David Guetta con Usher qui su R101. Amici belli, una musica proprio necessaria questo sabato per poter carburare, per avere una bella energia. Allora, come state iniziando? Ecco, questi minuti, i primi minuti di Belli e Felici. Siete ancora con le gambucce sotto al tavolo? State mangiando? Siete in viaggio? State partendo? State facendo i compiti? Cosa state facendo? Se vi va, condividetelo con noi, come sempre, al nostro numero 331 8090 101. Io oggi partirei, amici, da un consiglio che ho letto da parte di esperti e psicologi per quanto riguarda lo stile dell'abbigliamento e il ritorno alla routine. Sappiamo bene, no? L'abbiamo detto anche nei weekend passati, ci sarà sicuramente qualcuno che è stato molto furbo e ha prenotato le vacanze a settembre, quindi si sta godendo un po' di relax e di pace, e invece la maggior parte, credo, ecco, siano tornati tutti un po' all'opera e al lavoro. Quindi come cercare di vivere questo momento di rientro alla routine con una serenità, ecco, per quanto possibile maggiore? Come vi dicevo poco fa, gli esperti e gli psicologi hanno unito quello che è il rientro allo stile dell'abbigliamento. Aiuta molto ad evitare lo stress del cambio totalmente, ecco, degli orari, della giornata, degli impegni da svolgere, se utilizziamo dei vestiti che siano un po', diciamo, che ricordino un po' l'estate, quindi un abbigliamento comodo, dei tessuti morbidi, dei colori anche fondamentali che richiamino un po' i nostri ricordi dell'estate. Ecco, queste piccole accortezze potrebbero farci rintrodurre all'interno del meccanismo lavorativo con un po' più di serenità. Io l'ho presa la lettera, per chi ci segue sul canale 67, quindi oltre che sentirci ci vede, ancora il vestitino quello estivo, bello, morbido, con la ciabattina. Me la sto godendo finché posso, perché quando arriverà il freddo, sapete, da meteoropatica, il tutto prenderà una piega decisamente differente.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Poco fa vi dicevo i consigli degli psicologi per cercare di avere uno stile d'abbigliamento nonostante il rientro in ufficio che possa ricordare un po' l'estate. Dimenticavo anche un'altra cosa importante, quella di scegliere l'outfit la sera prima, prima di andare a lavoro, prima di un evento, prima di fare qualsiasi altra cosa e andare a dormire. Ecco, se uno sceglie vestiti per il giorno dopo, la mattina si sveglia almeno senza quell'ansia di dover essere subito messo di fronte alla prima scelta: che cosa mi metto oggi. Quindi prendiamo appunti e proviamoci. Io l'ho detto, continuerò a farlo finché la temperatura regge. Ecco, colori e mood estivo farà parte sicuramente di me. Voltiamo pagina, amici, perché continuiamo a parlare in questo caso di viaggi, perché a noi piace, possiamo farlo soltanto con la fantasia, lo sapete molto bene, e quindi perché no, noi viaggiamo in questo caso a bordo di questa crociera, la crociera più lunga al mondo. Attenzione bene, perché c'è un itinerario pazzesco e i passeggeri a bordo staranno via ben 3 anni, ragazzi, toccando praticamente quasi tutti i continenti. Una vita sul mare, no? Ti svegli, io mi chiedo, bello, stupendo, perché lo farei seduta stante, ma come campi? Cioè, dove, cioè, per stare tre anni fermo su una crociera a visitare il mondo, dove trovi risparmi? Boh, non lo so, però sicuramente ci saranno tante persone che hanno deciso di mollare tutto, le certezze, la casa, la stabilità, per godersi il viaggio nel mare, nel mondo della crociera. Che meraviglia! Io posso solo che chiudere gli occhi, lanciare il prossimo brano e sognare di essere lì, forse in altro.

0: amici belli, tra pochissimo parliamo di autunno. Autunno che dovrebbe essere anche alle porte. E di viaggi, perché continuiamo il nostro viaggio gratuito con la fantasia. Questa volta però su un treno, uno dei treni più spettacolari e romantici di tutta Italia. Rimanete qui con noi perché tra poco vi racconto meglio.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
21: Dual Motor, Dual Desire.
22: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki.
23: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
24: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
25: Apri R101.
24: R101.
0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
26: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Elisa, eppure sentire, mamma che canzone ragazzi, da brivido, eppure sentire anche l'arrivo dell'autunno, ma non per tutti, perché ragazzi il clima lo sappiamo sta facendo belle bizze incredibili. Comunque, rimanendo in tema viaggi, c'è una bella notizia per i viaggiatori del nostro weekend, perché proprio questo weekend riapre il treno del Foliage, si chiama così, non so se ne avete mai sentito parlare, perché attraversa i boschi e le vallate tra l'Italia e la Svizzera, ragazzi, regalando dei paesaggi che sono mozzafiato. Non so se vi è mai capitato di sbirciare un po' sui social e trovare queste immagini di questo treno che è molto molto lento, perché appositamente è un treno che ti fa godere l'esperienza, che ti permette di guardare al di fuori del finestrino e di godersi anche tutti quei colori autunnali tra il rosso, il giallo, il verde, il marrone. Devo dire che io, che sono comunque amante dell'estate e delle belle stagioni, io quest'anno lo devo dire, è stato troppo caldo, non ce la posso fare più, non ne voglio più sapere di caldo. Sicuramente tra qualche settimana ci risentiremo e dirò: no, io voglio tornare alle belle temperature. Però purtroppo quest'estate belle non possiamo proprio descriverle così, temperature troppo troppo calde, quindi un po' di autunno, un po' di foglie che cadono dagli alberi, io a questo giro dico sì.

Eccoci di nuovo qui, amici belli, continua il nostro viaggio con la fantasia. Questa volta vi porto in montagna perché l'attore hollywoodiano Timothée Chalamet è decisamente uno dei più chiacchierati ultimamente, un sacco di film incredibili, super sul pezzo, anche con la sua relazione con Kylie Jenner. Si fa un po' di confusione, Kendall, Kim, Kylie, tutti con la K, Courtney. Vabbè, sono tante, quindi non me le ricordo neanche tutte. Comunque, Timothée Chalamet, amici belli, ha fatto le sue vacanze nelle Dolomiti, posto che chiaramente conquista noi italiani, ma entra nel cuore di chiunque anche solo possa vedere tramite social delle fotografie. Timothée infatti ha condiviso diversi scatti mozzafiato di questa sua piccola vacanza fatta qualche giorno fa, e ha fatto il pienone di like, perché come vi dicevo è la meta preferita in assoluto dai VIP anche internazionali, quindi arrivano per godersi del sano cibo, dei paesaggi incredibili, un po' di attività, un po' di sport o un semplice momento di relax in una spa su una vista decisamente mozzafiato. Niente, mi è soltanto partita la voglia di prendere la macchina e di andare in montagna adesso, ma dovrò resistere almeno la fine della diretta di oggi, della puntata di domani. Magari se ne può parlare in settimana. Comunque, nel caso, tanto vi porterò sempre con me nelle mie esperienze.

0: vita.
1: Attenzione, attenzione amici belli, sta per arrivare l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Appuntamento fisso sempre su R101, dove ogni ora scegliete voi la canzone che vi fa stare bene. Quindi se ancora non avete mandato la vostra richiesta, è semplicissimo: prendete il telefono, scrivete 331 80 90 101 e mandate un bel audio WhatsApp con il titolo e l'artista della canzone che ti fa stare bene. Vi aspettiamo.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
1: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Ma effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
24: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
25: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
26: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
27: Permesso? Che bel parquet!
28: Ha visto?
27: E che bel freschetto, condizionatore!
28: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
27: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
28: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
27: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
29: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
30: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
31: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
32: Un breve, luminoso cammino.
33: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
34: Essere originale, non una fotocopia.
32: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
35: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Eccola qui, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene, questa volta scelta da...
36: Ciao a tutti amici. Ciao. Di R101, Matteo dall'Endinara, provincia di Rovigo. Sono ancora a lavorare, sto finendo il turno, quindi volevo una canzone che mi aiuti a terminare nel modo migliore. Certo. Volevo richiedere Robert Miles, Children, che mi apre anche tanti cassetti di ricordi incredibili. Ciao ciao!
1: Come no? E beh, la canzone che ti fa stare bene serve anche a questo, quindi sentiamola subito.

Children, la canzone che ha fatto stare bene il nostro amico al lavoro, che ringraziamo per la richiesta e salutiamo, ti auguriamo anche una bella giornata a fine lavoro. Noi quello che potevamo fare per renderti bello felice l'abbiamo fatto con la canzone che ti fa stare bene. Sappiate, amici belli, che mandate sempre la vostra richiesta, perché ogni ora scegliamo sempre chiaramente ascoltatori differenti per potervi rendere tutti un po' belli e felici. A tra poco!

0: quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale, quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente, colpita ancora l'Arabia Saudita dopo i raid degli Houthi che hanno danneggiato anche un Eurofighter italiano. Intanto il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea il rafforzamento della missione Aspides e l'invio di navi militari da parte di altri paesi. La sicurezza della Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'accordo con Copenaghen e Nuuk, che verrà firmato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Washington inizierà subito a stabilire una maggiore presenza militare sull'isola, intesa accolta con favore dalla NATO. Gemini diventa hacker. L'intelligenza artificiale di Google è riuscita a sfuggire all'ambiente di test e a violare i sistemi informatici di 3 aziende. La Big Tech di Mountain View sminuisce l'accaduto. Gli episodi rivelati dal Wall Street Journal risalgono a maggio. Verifiche sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha coltellato una docente di una scuola media. La odiavo, volevo punirla perché mi aveva dato 2 debiti, ha confessato il minore. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi che possa essere stato istigato, caccia a 5 persone. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera eterna dell'Inter e leggenda della nazionale, mancato a 83 anni. Malato da tempo, con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Iconica la rivalità con Rivera. Quinta giornata di Serie A in campo oggi con altre 4 partite. Alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino. Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Le 2 squadre finora a punteggio pieno. Stasera la Lazio fa visita al Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

sempre belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente, ragazzi. È sabato, c'è la musica, ci sono le chiacchiere, ci siete voi, ci siamo noi, l'unione fa la forza, e che più ne ha più ne metta. Ne vogliamo aggiungere altro? Non lo so perché mi è presa così, ma va bene, sono la vostra Rebecca Staffelli fino alle 16 insieme. Amici, vi ho anticipato prima che stiamo per andare ad esplorare delle acque particolari, ovvero parlando di robot e di intelligenze artificiali. Devo dirvi giusto questa cosina volante, fino a qualche giorno fa non ero così ferrata. Ho fatto un bel training e devo dire che la cosa mi mette particolarmente ansia. Rimanete qui perché tra poco ne parliamo insieme. Vamos!

Showman Dance qui su R101, musica e chiacchiere, chiacchiere e musica, e direi anche un po' di ansietta in questo momento. Lo so, non è da belli e felici, però è un argomento secondo me molto molto importante, ragazzi, quello dei robot. Non so come siate messi voi sulla conoscenza in merito, però credo che ultimamente, viste anche le notizie più importanti, insomma, sia forse il caso di prendere questo argomento dell'AI in modo un po' più, ecco, concreto, in modo un po' più serio, perché da tanti lati, ecco, l'AI sta aiutando tantissime situazioni, eccetera, ma quando poi si costruisce un qualcosa che è molto più grande, potente, più forte di noi, dove si arriverà? Ecco, questa è una delle domande che mi sono posta fortemente negli ultimi giorni e ahimè la cosa mette un po' di ansia. Comunque non sarà tema che tratteremo noi insieme, se non in questo modo abbastanza lieve, però vi invito, se avete un po' di curiosità in merito, a cercare ad approfondire un po' la questione, perché secondo me è bella intensa. Comunque questa era la mia considerazione. Avevo una notizia che riguarda proprio un robot umanoide che fa cose particolarmente strane, ma ne parliamo tra poco. Spazio alla musica. Baby,

Eccoci di nuovo qui, tutti sintonizzati, umani e robot, umanoidi e non. Mamma che angoscia, ragazzi. Allora, sappiamo bene che ormai gli umanoidi, quindi quei robot a forma di essere umano, sono stati migliorati sempre di più giorno dopo giorno. Ingegneri della robotica ci lavorano e stanno mostrando dei grandissimi passi avanti, tanto che il web è pieno, ma pieno zeppo di video di umanoidi che fanno cose assurde. Ah, in alcuni casi sono stati settati da poter superare anche dei record mondiali delle discipline differenti, insomma, sportive, che insomma, che questo mi mette sempre un pochino di ansia, ma lasciamo stare l'argomento ansia. In questo caso c'è un robot umanoide che è diventato virale perché è diventato talmente bravo a muoversi che balla la gasolina, cioè proprio si sembra probabilmente anche più bravo di me, visto dal fuori, non che ci voglia molto, però ecco, da un robot non credevo di essere battuta eventualmente da un robot. E non fanno solo questo, perché ho visto diversi video, soprattutto in Cina, che sono già estremamente diffusi, hanno preso il posto di insegnanti, quindi ci sono dei video dove insegnano ai bambini a scuola, oppure fanno da tata, la babysitter per i bambini molto molto piccoli. Ecco, anche questo io credo che siano tutte cose che fanno un po' riflettere. Torno a dire, se vi va, andate a fare una googolata per capirne un po' di più, e magari prossimamente possiamo anche affrontare il tema tutti insieme qui a Belli e Felici. Enjoy the music.

0: parlare d'amore.
1: Amici belli e felici, tra pochissimo parliamo della Gen Z, della generazione Z, i più giovani, i giovanissimi che stanno facendo delle cose molto belle a parer mio per l'umanità. Ovviamente si parla in forma generica, però non sono solo io l'unica ad aver notato questo cambiamento a proposito dell'attenzione verso la salute. Ne parliamo meglio tra pochissimo sempre qui su R101. A belli e felici.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
17: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia, movement that inspires.
21: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
24: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
25: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
26: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale.
27: Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
28: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
0: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Let's Get Loud, Jennifer Lopez, qui su R101. Ragazzi, l'energia di J-Lo è una cosa proprio che non mi fa stare ferma. Io non capisco come posso essere seduta ancora qui sullo sgabello. No, in realtà sono seduta adesso perché mi sono appena finita di scatenare, ho preso un po' di fiato e ora sono pronta a raccontarvi questa bella abitudine della generazione Z. Allora, è proprio un dato in realtà effettivo molto molto bello, perché dice che i ragazzi giovani, la generazione Z, si vuole molto più bene rispetto alle generazioni passate dal punto di vista della salute, del benessere, sul futuro. Ecco, le generazioni precedenti forse se la godevano in maniera diversa. Oggi siamo arrivati ad un punto dove la Gen Z fa molta più attenzione a quella che è la salute mentale, che è un tema molto particolare, che sta molto a cuore a tanti di loro, all'alimentazione equilibrata, all'attività fisica. Sono addirittura arrivati tanti giovani a mettere davanti proprio la propria persona, ecco, la propria salute fisica e mentale, anche rispetto a quello che è il lavoro. E rispetto alle generazioni passate, se avete delle conoscenze di età un po' differenti, questa diversità la si nota subito. Trovo che sia comunque un ottimo modello di vita per tutti, quella di provare a mettere di fronte a tutte le priorità che abbiamo in una vita così complicata e articolata la propria cura personale. La generazione Z sicuramente ci sta insegnando anche questo.

nuovo qui. Allora, amici belli e felici, entriamo nel campo sentimentale. Quest'estate, parlo chiaramente a chi non è accompagnato, abbiamo trovato l'amore, siamo riusciti a fare conoscenze differenti, sono rimaste nel tempo, durano ancora oggi fino al 19 di settembre? Non lo so, la butto lì, chiedo. Se vi va, condividete tutto con noi al 331 80 90 101. Nel frattempo però vi metto in guardia, per chi ecco non fosse andato a buon fine quello che è stato aperto quest'estate, sappiate che degli esperti psicologi ci danno un po' di informazioni importanti su le applicazioni di incontri. Ovviamente sappiamo sempre che bisogna fare molta attenzione nelle app di incontri, perché ci possono essere dei casi di catfish, persone non reali dietro a diversi dispositivi. Su questo, ecco, ci tengo sempre a dirlo, però è abbastanza scontato nel 2026. Gli esperti invece ci hanno segnalato alcuni errori che chi approda sulle app di incontri può fare, e di conseguenza attirare delle persone sbagliate. Ad esempio, usare foto troppo vecchie o estremamente ritoccate non è una cosa che va a vostro favore, chiaramente, perché uno pensa che dall'altra parte ci sia una persona, invece poi ce n'è totalmente un'altra. Scrivere delle descrizioni negative su cosa non volete anziché su chi siete non porta di certo cose positive. Bisogna essere estremamente chiari fin da subito su quello che state cercando, ed è giusto scriverlo proprio sull'app. Però essere critici senza essere costruttivi, quindi dire effettivamente un po' chi siete, che cosa vorreste, fa l'effetto totalmente opposto. Sono dei piccoli dettagli, però, amici, che gli esperti dicono fanno veramente una grande differenza. Che nome dai d'un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci qui, amici belli e felici. Guardando l'ora, vi ricordo che tra pochissimo torna il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sappiate che se ne avete necessità, sul nostro sito r101.it trovate una sezione tutta dedicata alla canzone che ti fa stare bene, con 101 titoli di canzone per potervi ispirare nella vostra scelta e poi mandare il messaggino, come sempre al 331 80 90 101.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
1: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti: non ci pensa. Ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
18: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
24: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
23: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Senza Via, eccola qui puntualissima l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Ciao, sono Rina da Chieti. La canzone che mi fa stare bene è Remember the Time di Michael Jackson.
0: Subito.

Remember the Time, Michael Jackson, amici belli, pezzone del 1991 qui su R101. Abbiamo reso bella e felice la nostra amica ascoltatrice, ma devo dire che questa scelta ha reso particolarmente felice anche me. Quando sento Michael, ragazzi, non so, mi smuove qualcosa dentro di difficile anche da esprimere a parole. Probabilmente non sono l'unica ad avere questo genere di emozioni quando si sente Michael Jackson. Torniamo tra pochissimo con tanta altra bella musica e le nostre belle chiacchiere.

0: eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Un salutone anche a chi ci segue dal canale 67 del digitale, che oltre che sentirci ci vedono anche. E leggo il messaggio di Nicolò da Bologna, che apprezza il fatto che abbia un vestito rosso in pandan con il nostro logo di R101. Grazie Nicolò, un abbraccio anche a tutti coloro che ci seguono dalla TV e dalla nostra app di R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni.

Sono state viste vicino all'aeroporto di Riyadh, riportano testimoni a France Press. Lo scalo è stato chiuso, i voli cancellati o dirottati. A Roma si indaga sul caso della docente accoltellata ieri da uno studente di 13 anni. I carabinieri hanno effettuato verifiche sul cellulare del minore e ascoltato professori e compagni. Per gli investigatori potrebbe essere stato istigato e caccia le 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Gemini diventa hacker. L'intelligenza artificiale di Google è riuscita a entrare nei sistemi di 3 aziende reali durante un test di cyber security. La big tech di Mountain View sminuisce l'accaduto, non avendo rilevato danni. Gli episodi riportati dal Wall Street Journal risalgono a maggio. Le famiglie italiane sempre più piene di debiti, quasi 7.000 euro a nucleo nel 2025, mutui esclusi, per un totale di quasi 178 miliardi di euro, il 62% in più rispetto a 9 anni fa. I dati elaborati dalla CGA di Mestre, le province più in difficoltà, Siracusa, Massa Carrara e Lodi. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera eterna dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni. Malato da tempo, con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Iconica la rivalità con Rivera. Quinta giornata di Serie A in campo oggi con altre 4 partite. Fischio d'inizio per Udinese Cagliari e Bologna-Torino. Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Le due squadre finora a punteggio pieno. Stasera la Lazio fa visita al Venezia. Queste le breaking news di TG Com 24.

felici e felicioni come sempre qui su R101 in questo sabato 19 di settembre. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Ce la stiamo chiacchierando allegramente e devo dire che sono pronta ad andare ad esplorare una curiosità che mi affascina. Vi dico solo che riguarda il ballo, nello specifico il tango e il nostro cervello. Non vi spoilero di più, rimanete lì che tra pochissimo vi racconto meglio. Vamos!

Sugar, iniziamo così la nostra terza ora qui a Belli e Felici. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e non ero onestamente pronta a ballare, fortunatamente per chi ci segue al canale 67, ma pronta a condividere questa splendida notizia che riguarda appunto il ballare il tango con tutti voi. Il ballare il tango e il nostro cervello. Ragazzi, qui ci facciamo seri perché ci sono degli studi di neuroscienza davvero molto affascinanti. Allora, dicono che ballare il tango sincronizza i cervelli, lo dice proprio la scienza. Monitorando le onde cerebrali dei ballerini durante i passi di tango, i ricercatori hanno scoperto che l'intesa e la fiducia, che chiaramente è necessaria per ballare insieme il tango, portano i cervelli proprio a diventare una cosa unica, a sintonizzarsi sulle stesse frequenze, quindi a far sì che si vada proprio anche dal punto cerebrale sulla stessa lunghezza d'onda, che sembra un gioco di parole, ma in realtà è proprio la verità, è quello che succede dal punto di vista del nostro cervello con quelle frequenze, tue e del tuo partner. Bene, direi una scoperta fantastica. A questo punto non c'entrerà assolutamente niente, ma per chi non balla il tango e magari non va d'accordo col proprio partner, perché no? Almeno provate a sincronizzare i cervelli facendo qualche lezione di tango. Non si sa mai, dalla danza magari può nascere anche una comprensione maggiore all'interno delle coppie. Ovviamente questo non lo dice la scienza, ma lo dico io che sono una burlona.

Eccoci di nuovo qui. Allora amici, dovete sapere che io impazzisco, perché facendo le ricerche insieme alla mitica Fede in redazione per condividere delle informazioni interessanti con voi, quando quando trovo delle notizie che mi mandano un po' in confusione, perché dico ma in che senso? Cioè, sono le prime che poi voglio condividere con voi. Allora, i neuroscienziati, rimaniamo un po' nell'ambito cerebrale, no? Ci svelano un paradosso quotidiano, e questo mi affascina, perché dico non smettiamo mai di comprendere il cervello umano o la mente umana. Allora, la nostra mente odia l'incertezza, e su questo ne siamo abbastanza tutti consapevoli, ma adora anche essere stupita. Quindi, da un lato, fatta attenzione, cerchiamo la sicurezza e quindi le abitudini per non stressarci, cercare di porci una routine, avere dei luoghi comuni sereni, dei punti di riferimento, eccetera, per evitare lo stress. Ma dall'altro lato abbiamo sempre anche un bisogno profondo di piccole sorprese, di novità, per attivare la dopamina e quindi per stare meglio. Cioè, da una parte... Poi dicono delle donne, le donne sono complicate. Siamo tutti complicati, perché alla fine, se ci pensate, è proprio uno scherzo del nostro cervello. Da una parte vogliamo la sicurezza e la certezza e la tranquillità, la stabilità, ma dall'altra ricerchiamo anche la cosa totalmente opposta. E allora io finisco dicendo, ma perché siamo così complicati? Cioè, c'è qualcuno che mi sa rispondere a questa domanda? Non lo so, io ve la butto lì. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Amici belli, so che belli e felici, ma R101 in generale come radio viene seguita da un sacco di ascoltatori anche in giro per il mondo, tantissimi stranieri ma anche tantissimi italiani che si trovano all'estero, magari per motivi di lavoro, esigenze familiari, qualsiasi ragione. Ma proprio di questo tra pochissimo voglio parlare, la fuga dei cervelli, ma anche... forse pare, da alcune indagini, una forte volontà anche di rientrare col proprio cervello in Italia. Qual è il gap? Ve lo racconto tra pochissimo.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
17: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
16: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
18: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
10: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
25: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
26: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
27: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
28: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
29: Perché? Perché?
26: Ecco perché.
27: Non fartela scappare.
28: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
30: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
31: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
32: R101 Meteo.
33: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nuvola sulla bassa Valle Padana, in Romagna e all'estremo nord-est. Nel resto del paese molta variabilità, rischio di rovesci o temporali lungo le coste del Medio Adriatico e sulla Sicilia centro-occidentale e con il passare delle ore anche nelle aree interne appenniniche del centro-sud della Sardegna e della Sicilia. Temperature massime in lieve calo al centro e in Sardegna, ovunque per lo più comprese tra i 25 e i 31 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con sensibili rinforzi nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
34: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, amici belli e felici, continua la nostra musica, ma continuano anche le nostre belle chiacchiere. Parliamo di giovani, di futuro lavorativo, un argomento già che mi fa venire la pelle d'oca personalmente qui in Italia, ma andiamo con cautela, passi misurati. Allora, partiamo da questa indagine sui cervelli italiani in fuga all'estero. Contate che 8 su 10 sono tanta roba, tornerebbero a vivere in Italia per stipendi più alti, anche perché la principale motivazione della fuga dei cervelli dall'Italia è proprio perché in Italia, parere mio, non siamo molto in grado di fare un cambio generazionale, di dare spazio ai giovani, di contare su di loro, di dargli ruoli importanti e di conseguenza anche salari alti abbastanza. Ecco, tendenzialmente molti giovani scappano da qui per trovare delle opportunità all'estero, perché all'estero, evidentemente, dai numeri, parlano i numeri, ci sono più campi, più aree aperte, più fiducia forse nei giovani. Questo ditemelo voi, amici belli, voi potete interagire con noi sempre al 331 80 90 101, quindi qualsiasi cosa aggiungetela, è solo che un valore per quanto ci riguarda. Comunque, tornando a questo esperimento, no, neanche, non è un esperimento, è proprio una questione di dati, di statistica. Ecco, quindi tantissimi italiani, 8 su 10, tornerebbero per degli stipendi più alti. Purtroppo questi ricercatori hanno effettivamente visto che il lavoro fuori dall'Italia è maggiore con uno stipendio più alto. Purtroppo tanti di loro con tante capacità vorrebbero tornare nel nostro paese, ma ragazzi, fino a che non c'è una carriera adeguata al proprio valore, sono costretti a rimanere lì, nonostante la loro volontà sia quella di tornare. Io non so come commentare, devo dire la verità, questa situazione, perché conosco tantissime persone nella stessa e medesima condizione e purtroppo non sono poi portati a tornare per queste ragioni. Sarebbe bellissimo pensare di far rientrare tutti i cervelli e di viverci come un'Italia.

nuovo qui. Allora, amici belli, stavo leggendo un po' dei vostri messaggi al 331 80 90 101, inerenti a quello di cui vi ho appena parlato sul futuro lavorativo per i giovani, sulle fughe dei cervelli e all'estero, insomma, che 8 su 10 vorrebbero tornare ma non ci sono degli stipendi adeguati al proprio posizionamento. E leggo con piacere che il 99% praticamente di voi sono pienamente d'accordo con la visione di un'Italia un po' più fiduciosa nel giovane, un cambio generazionale maggiore. Poi sono tante anche le vostre storie, adesso non ho proprio il tempo fisico per entrare nel merito di tutti i racconti, però grazie, perché siete fondamentali per questo programma. Grazie di cuore per i vostri messaggi. Enjoy the music.

0: Eccoci di nuovo qui, amici belli. Fatemi salutare Federica da Bergamo, perché ci scrive al 331 8090 101, che ci sta seguendo dalla nostra app. E allora io ogni volta che identifico un messaggino del genere lo prendo e lo uso per salutare in diretta, proprio perché invito tutti quanti, se ancora non avete la nostra app, amici, scaricatela subito. È gratis, è semplice, basta un click e poi saremo sempre con voi.
1: Dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente, il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Amici belli, come sempre sapete che per la canzone che ti fa stare bene scelta da voi potete andare anche sul nostro sito r101.it e trovare ben 101 titoli di canzone per ispirarvi e mandare il messaggino.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
17: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
21: ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
22: Ci basta il nostro suono preferito.
23: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
26: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Eccola qui, la canzone che ti fa stare bene torna puntualissima. Sentiamo chi c'è, la richiesta qual è?
1: Se mi fate ascoltare Fresh della Kool & Gang, mi fate un grandissimo regalo.
0: Subito!

0: Flash, e a noi piace fare questi regali, regalucce ai nostri amici ascoltatori. Ragazzi, voi continuate a mandare le vostre richieste per la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, perché gira la ruota, prima o poi toccherà anche la vostra. Abbiamo quasi finito? Sì, ci dobbiamo salutare tra pochissimo. Vabbè, amici, rimanete lì che tra poco ci salutiamo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. Enjoy the music.

Eccoci qui, siamo giunti al momento dei saluti, amici belli, anche per questo sabato il nostro tempo a disposizione con Belli e Felici è terminato, ma vi do l'appuntamento domani, come sempre dalle 13 alle 16 su R101, torno io al microfono, la vostra Rebecca Staffelli, la super squadra di Belli e Felici che ringrazio e saluto, da Chicco Allotta qui da Roma, dal nostro Diego Nazionale in regia da Milano e la nostra super chicca, super Fede in redazione. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon sabato sera e ci sentiamo domani. Un bacio a tutti! Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente, fumo e fiamme sono stati visti vicino all'aeroporto saudita di Riyadh dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia. La sicurezza della Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'accordo con Copenaghen e Nuuk, che verrà firmato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU.

0: contattato professori e compagni. Per gli investigatori potrebbe essere stato istigato e caccia 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Super mega sabato pomeriggio di R101. Dopo la nostra bellissima e bravissima Rebecca Staffelli, tocca a me, Aldo Paolini. Per le prossime ore staremo insieme come una vera family, vicini vicini, e anche col pensiero, ma anche fisicamente parlando. Siete dove siete? Insomma, dove transitate in questo momento? Cosa pensate? Come sempre siamo molto curiosi, tra poco ne parliamo insieme. Ora, family di R101, siamo pronti ad ascoltare Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole.

Collaborazione tra Camila Cabello e Ed Sheeran qui su R101 con Pam Pam o Boom Boom, come poi dicono loro in certi momenti, ballando anche questa musica latineggiante che fa sempre bene, è per le movenze del corpo in questo caso. Ancora benvenuti, ben collegati con R101, con me Aldo Paolini. Parliamo subito di sorprese, perché qualche giorno fa proprio a Napoli, in uno dei quartieri più belli di Napoli, è un quartiere residenziale questo, parliamo di Posillipo, a un certo punto, durante la tarda serata, sono comparsi due ragazzi, due ragazzini inini, Gigi D'Alessio al pianoforte e alla chitarra Alfa, questi due ragazzi che hanno deciso di omaggiare così un momento già bello di per sé, visto che la gente era lì a fare aperitivo, a cenare, a passeggiare nella bellissima Posillipo. Beh, ecco che in questo quartiere è scoppiata un po' la festa, no? Fan in delirio, gente che urlava, insomma, diciamo che Alfa e Gigi D'Alessio non sono nuovi a queste cose, amano le sorprese, come poi è successo tra l'altro il 22 di agosto, quindi andiamo dietro praticamente di un mese, per lanciare il nuovo singolo Genova e Napoli. Hanno proprio colto l'occasione per la prima partita di campionato della Serie A tra Genova e Napoli, appunto, in questo caso a Ferraris, sono scesi in campo e hanno presentato per la primissima volta la loro bellissima canzone, che insomma è un connubio, un gemellaggio di tifoserie di città, due città di mare, insomma ci sono tante cose che accomunano Napoli e Genova per tantissime cose, la passione, eccetera eccetera. Beh, quindi cosa facciamo? Cogliamo l'occasione, visto che stiamo parlando anche tanto di sorprese, la sorpresa, le sorprese, tra poco parleremo anche magari delle vostre sorprese di quest'estate 2026. Ci ascoltiamo Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Enjoy the music.

La voce e la morbidezza di Sienna Spyro con Material Lover qui su R101. Tra poco parliamo di sorprese. Chi o cosa vi ha sorpreso in quest'estate 2026? 331 80 90 101.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Erase Rewind, i Cardigans, qui nel pomeriggio, nel sabato pomeriggio di R101, con me Aldo Paolini, parlando di sorprese. Siamo partiti con questa comparsa nel quartiere di Napoli, proprio a Posillipo, con Alfa e Gigi D'Alessio per la loro Genova e Napoli. Hanno fatto un piccolo mini concerto davanti alle persone che così facevano aperitivo, una cena, passeggiavano, facevano quello che volevano. Grande sorpresa in questo caso. Parliamo di sorprese: qualcuno riceve regali da clienti insoliti, quindi bene, non cose grandi, caramelle, robe così, siamo contenti, o anche visite in casa di vari amici, magari che non si vedono anche da un po'. Quello potrebbe essere un'ottima sorpresa, visto che ce la stiamo un po' raccontando sulle sorprese che sono così comparse all'improvviso, è una sorpresa, in quest'estate 2026. Non parliamo di estate, parliamo un po' d'inverno, perché qualche tempo fa, proprio in Australia, lì sta avvolgendo al termine l'inverno, tra poco arriverà la primavera, per noi subentra l'autunno, insomma è tutto un po' inverso tra l'emisfero australe e boreale. E andiamo appunto nell'Australia, perché proprio in Australia gli scienziati hanno scoperto in un meteorite stimato di anni 2 miliardi, così come età, questo pezzo di roccia, hanno trovato del DNA umano, o comunque componenti del DNA umano. Qualche ricercatore dice: ma sì, ma questa roccia è stata contaminata nel tempo. Altri dicono: no, era proprio innestato dentro nel meteorite, quindi magari l'origine della vita potrebbe arrivare da tanto lontano, no? Magari, giusto? Beh, insomma, noi non ne sappiamo nulla, stanno comunque indagando, stanno studiando, vedremo cosa tirano fuori, vedremo quando tirano le somme. Potrebbe essere davvero una scoperta interessante che potrebbe così cambiare profondamente tutte le nostre conoscenze. Vedremo come andrà a finire. Insomma, sono sorprese anche queste, e ci piacciono, come la sorpresa di Benji Fede insieme ad Annalisa con Tutto per una ragione. Questa è R101.

Lose Control, il sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini. Ce la stiamo un po' raccontando e chiacchierando sulle sorprese che avete ricevuto in questo 2026. Per esempio, Rosella ha ricevuto una proposta di matrimonio, quindi non a caso, uno dalla spiaggia o dalla montagna, dalle vacanze a caso si è messo in ginocchio, ma dal suo fidanzato. E quindi complimenti. Adesso non sapremo, di solito quanto si tiene tra una proposta e il matrimonio effettivo? Un anno? Qualche mese? Adesso vedremo quando sarà. Ovviamente Rosy, faccio già l'accorcio già il tutto, noi aspettiamo un invito, ok? Io e Michele Rossetti siamo qua pronti per far parte della tua festa, anzi ti portiamo direttamente in chiesa, se dovesse essere in chiesa. Comunque parliamo sempre di sorprese e di novità in questo caso, perché abbiamo un ragazzo che si chiama Cesare Cremonini che mi arriva con qualcosa di molto nuovo e siamo contenti perché arriva con questo primo singolo dall'album Amateur, che avrà proprio luogo e uscirà a ottobre, esattamente il 23 di ottobre. Questa sarà l'uscita del nuovo album. Lui voleva uscire con una canzone adrenalinica, un singolo proprio da band uscita per la primissima volta da una periferia, per esempio, della città di Londra. Quindi bello carico, energetico, adrenalinico. Ha scelto proprio come primo singolo, è stato da questo nuovo album, Paparazzi. Eccolo qui, Cesare Cremonini.

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, eccolo qui, Paparazzi, che aprirà l'album Amateur che uscirà il 23 ottobre, quindi tra poche settimane. E le novità qui su RC1 ci saranno sempre.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
4: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma che pelle stupenda!
9: Merito di Shiseido!
8: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
9: Ah, quale?
8: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
9: Corro subito nelle profumerie Naima!
8: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
10: È permesso?
8: Prego!
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io!
8: No! Il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
20: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
22: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Abbiamo ricevuto un dono, Carlo è unico, è speciale.
24: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
25: Un breve, luminoso cammino.
26: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
27: Essere originale, non una fotocopia.
25: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. prossimamente, Canale 5.
0: Dimmi Giulio, come stai?
1: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
0: Credo che tu ti stia scaricando.
2: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.

0: Ma quanto è bello questo momento, il momento dove voi scendete in campo, come se fosse una sfida sportiva, e scegliete la canzone che vi fa stare bene. Noi ne godiamo perché la vostra scelta magari è particolare, unica, qui al 331 80 90 101, come ha fatto lei.
1: La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe In The End dei Linkin Park.

fino in fondo i Linkin Park con In The End qui su R101. Grazie alla nostra amica per il momento e lo spazio, la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiedere il vostro momento con la vostra richiesta, soprattutto motivando anche la vostra scelta, sempre a questo numero 331 80 90 101.

0: su R101, pochi secondi alle 17. Ringrazio ancora coloro i quali stanno guardando anche il canale 67 del Digitale Terrestre. Ora le news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri

0: erano in casa da sole, al vaglio le immagini delle telecamere della zona. A Roma si indaga sul caso della docente accoltellata ieri da uno studente di 13 anni. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sulle ronde anticriminalità a Rozzano, nel Milanese, dopo il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina. Nella notazione i militari ipotizzano il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, attesa l'apertura di un'indagine. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Continua il sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, in regia c'è Michi Rossetti, voi family di R101, staremo tanto insieme e siamo contenti anche di accompagnare una famiglia verso anche la reggia di Caserta, quindi ciao anche Nicola e Federica con tutta la family verso questa reggia stupenda, meravigliosa, che vi consiglio assolutamente di guardare e di visitare. Pronti adesso a visitare però una grande canzone, Jovanotti con Tutto l'amore che ho.

Ophophilia, la voce di Taylor Swift nel sabato pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Andiamo a pescare una data nel passato, ovvero il 21 luglio del 2021, perché in quella giornata, quindi poco più di 5 anni fa, hanno scelto la sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. Andiamo a parlare di Brisbane, siamo in Australia, proprio lì andremo a divertirci, a vedere i nostri atleti fare queste meravigliose olimpiadi che tanto, insomma, tanta gioia ci danno, non soltanto come Italia, ma vedere le imprese sportive porta sempre un certo gusto, no? Un certo piacere vedere quanti ragazzi, quante ragazze si allenano per tanti anni per avere una performance di un certo livello, quelli che magari falliscono, e anche lì nel fallimento c'è magari la costruzione di un ottimo successo tra qualche anno. Perché parliamo di Brisbane? Perché è da qualche giorno che c'è un po' di polemicuccia c'è un po' di polemica legato al fatto che hanno scelto un fiume che si chiama Fitzroy. Dici, allora mi cambia la vita. Questo fiume Fitzroy, che si trova a Rockhampton, questa zona appunto australiana, è un fiume molto importante perché ha una una specie di rettilineo, ecco, passatemi questo termine, una linea bella dritta di circa 2,7 km. Lì si potranno fare le gare di canottaggio, canoa canottaggio, insomma tutto quello che potrà essere questo tipo di sport. Soltanto che, attenzione, nel Fitzroy è bello, il Fitzroy è bello pieno, pienotto di coccodrilli, quindi e diciamo così, ci sono gli atleti che non sono proprio felicissimi, ma siete sicuri? Hanno fatto un po' di polemicuccia, però hanno detto anche i vari, insomma, i vari esperti: non vi preoccupate, noi li distrarremo. Questo mi ha fatto troppo ridere. Non vi preoccupate, noi li chiamiamo qua, li facciamo fare la baby dance, queste robe qui, distraiamo un po' i coccodrilli, voi intanto fate canottaggio senza problemi. Allora ho chiesto, ma sì dai, ho pensato, ma perché non chiediamo anche ai nostri amici di R101, alla Family, come fanno loro a distrarsi? Ci piace questa cosa, loro pensano di stare coccodrilli, noi invece come ci piace così dilettarci nel diversivo, qualcosa ci fa staccare anche un po' la spina, ci distrae da tutto il resto del mondo, il mondo che va e che non va, insomma, i suoi momenti. Aspettiamo i vostri messaggi e la vostra viva voce al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Samurai J con Ossessione qui su R101. Stiamo parlando di distrazione, invece cosa vi distrae dall'intensità della vita? Fateci sapere i vostri racconti, i vostri momenti al 331 80 90 101.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

0: benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bad Day qui su R101 con me Aldo Paolini alle 17:28 minuti nel nostro sabato pomeriggio. Siamo partiti da Brisbane per Olimpiadi del 2032, dove si trova chiaramente in Australia. Aspettiamo queste Olimpiadi, questo momento sportivo molto importante per tutta l'umanità. Si faranno le gare di canottaggio proprio su un fiume che si chiama Fitzroy, pieno zeppo di coccodrilli, ma gli organizzatori hanno detto: tranquilli, quando gli atleti useranno la canoa, faranno canottaggio, tranquilli, noi distrarremo i coccodrilli. Non so se con delle animazioni, con delle cose fatte apposta per fargli fare qualche danza, però insomma vedremo cosa faranno. E voi amici, cosa vi distrae? Cos'è quella cosa che vi distrae, vi fa staccare proprio dall'intensità della vita, o magari proprio vi distrae in senso negativo, che vorreste proprio cancellare? Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, Luca da Sumirago,
0: ciao,
1: provincia
0: Luca
1: di Varese.
0: Sì.
1: Quello che mi sta distraendo, mi sto rendendo conto che mi fa distrarre, sono
0: sì,
1: i social. E quindi devo o cancellarli,
0: vero,
1: o mettermi d'impegno a non stare lì a continuare a scorrere i social, che ti portano via del tempo inutile. Il tempo non torna.
0: Il tempo non torna, è vero. Tra l'altro, Luca, piccola dritta, so di, ma roba non è che è roba nuova, è roba di un po' di tempo fa, però esistono delle app che ti vanno a bloccare i social per 8 ore, specialmente molti lo usano durante l'ora di lavoro, cioè in modo tale che tu vorresti entrare ma non si può, cioè non puoi bypassare questa cosa, cioè proprio paghi un'app che ti blocca i social, è incredibile, dovrebbe costare tipo circa un 30 euro all'anno, una roba del genere. Comunque leggo al volo un messaggio anche scritto. Serena da Acerra dice: buonasera, la messa mi fa distare dalla routine. Ottimo che questo funzioni.

0: Take You Dancing, Jason Derulo nel pomeriggio di R101. Ce la stiamo raccontando, amici, con cose che vi distraggono. Cosa vi distrae dall'intensità della vita? C'è qualcosa che magari, come ha detto poco fa un nostro ascoltatore, lui viene distratto particolarmente dai social. Leggiamo un messaggio che non è firmato, purtroppo. Ciao R101, quando sto guidando e vedo una casa con un giardino particolarmente bello, inizio a immaginarmi lì dentro e praticamente ho già comprato la casa. Quindi in questo caso vedi che abbiamo, basta un giardino e uno vola con la mente in maniera meravigliosa. Come vi distraete? Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. E ti racconto ancora vita,
1: morte, miracoli e grida. Bella zio, sono J-Ax. R. R101. 101. Enjoy.

0: Max con Vita, Morte e Miracoli qui su R101. Fabio De Vivo e Musazzi, i nostri bonazzi, lo hanno intervistato qualche giorno fa. Trovate la loro chiacchierata proprio sul nostro sito r101.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi. Voce generata in AI.
15: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua, con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
21: E per il gas?
20: Ottima!
21: Internet?
20: Ottima!
21: Mobile?
20: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! Ogni ora tocca a voi scegliere la canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo.
23: La canzone che mi fa stare bene sicuramente farà stare bene anche voi è quella di Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

Bette Davis Size, Kim Carnes qui su R101, grazie alla nostra amica che l'ha richiesta al 331 80 90 101. Continuate sempre a richiederla e soprattutto motivare la vostra scelta. Se non avete idee, tranquilli, c'è il nostro sito che vi dà una mano, vi viene in aiuto, r101.it, con la sezione 101 canzoni da poter richiedere, tutte preascoltabili, così sapete anche bene il titolo della vostra canzone che vi frulla per la testa, l'artista o la band, insomma, poi ci mandate il tutto, sempre 331 80 90 101. Pronti adesso, perché la prossima la scegliamo noi. Lui è Marco Mengoni con Guerriero.

Condibile di Bruno Mars con On My Soul qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio quasi sera. Siamo pronti adesso ad informarci con le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un velivolo italiano, gli Houthi sottolineano: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. Intanto la difesa studia come aumentare la sicurezza dei nostri contingenti in Medio Oriente. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh. Commissione europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola. Mancano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una

0: La giornata di Serie A, il Cagliari vince 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il bivio per il raccordo viale Certosa viaggiando verso Torino. Sulla T6 Complanare di Bologna, code per incidente tra lo svincolo 4 bis Aeroporto e lo svincolo 6 Castelmaggiore, procedendo verso la Bologna-Taranto. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Licata. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: Quattro minuti dopo le 18 comincia la serata, il sabato sera, insieme a R101, con me Aldo Paolini in regia, abbiamo il grande Umberto Aniceto, beh, tutti insieme family per andare verso questa serata stupenda, meravigliosa che ci attende, una delle ultime legate all'estate 2026, quindi godiamocela al massimo, anzi l'ultima legata all'estate 2026. Pronti ad accompagnarvi con la grande musica, arrivano gli Imagine Dragons con la loro Believer. Questa è la tua radio, R101.

Be Mine Comrade qui su R101 nella nostra serata, il sabato sera di R101, con me Aldo Paolini, Umberto Aniceto in regia. Andiamo negli States perché andiamo a giocare insieme, vogliamo giocare quanto ci piace giocare. Ovviamente facciamo affidamento sulla vostra parola, nel senso, non andate a cercare la risposta che cerchiamo, ovviamente, scusate il gioco di parole, tutto gioco, cercare giocare nel web, perché la trovate sicuramente. Arriva da una notizia che riguarda il baseball americano, c'è una squadra di baseball che si chiama Winged Stripers, è una squadra in Georgia, e ovviamente per l'inizio del campionato hanno voluto così far lanciare la pallina, la prima pallina del campionato, a qualcuno di prestigioso, di importante. Quindi chi è questo, chi è stato, anzi, perché se no vi porto fuori strada, chi è stato secondo voi a fare il primo lancio della pallina di questa squadra di baseball americana, i Winged Stripers, così si chiamano queste squadre di Georgia? Beh, questa è la domanda, su questo andiamo a giocare, aspettiamo le vostre teorie, le vostre ipotesi, ok? Al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Olivia Dean con So Easy qui su R101. Amici, chi ha lanciato la prima pallina del campionato di baseball dei Gwinnett Stripers? Questi sono appunto delle stelle, insomma, del baseball. Aspettiamo la vostra risposta. 331 80 90 101.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Suzuki.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tiziano Ferro con Troppo Buono nella serata di R101, il nostro sabato sera, con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi, perché stiamo giocando con questa squadra di baseball americana, si chiama Gwinnett Stripers, e hanno aperto il campionato con qualcuno che ha voluto così lanciare la prima palla. È un, diciamo, un rituale che si fa come buon auspicio, anche per mettere e accendere i riflettori su qualcosa di importante, più o meno. Insomma, c'è da capire chi o cosa è stato a fare il primo lancio della pallina per questa stagione. E intanto avete scritto, tra poco metteremo anche in scena le vostre voci, sempre al 331 80 90 101. C'è R101, secondo me una cantante rock, quindi ci sta, insomma, ci leghiamo un po' al modus operandi degli americani, che sono molto bravi su queste cose. Non è una cantante rock. Poi c'è R101, secondo me un ex campione di baseball, che giustamente potrebbe anche starci, perché essendo un grande, magari della società stessa dei Gwinnett Stripers, magari appunto ha voluto così omaggiare un po' tutti per fare il primo lancio della stagione. Non è ancora quello. Chi potrebbe aver fatto il primo lancio per questa partita di baseball, per la nuova stagione del campionato di baseball di questa squadra? Chi secondo voi potrebbe aver fatto questo? 331 80 90 101.

0: Noemi con Se ti innamori muori qui su R101 nel nostro sabato sera con me Aldo Paolini, giocando con gli amici americani, gli amici di una squadra di baseball, si chiamano Green Stripers, una squadra di minor league che ha voluto così iniziare la nuova stagione con un rituale che si fa di solito nel baseball, ovvero qualcuno che lancia la prima pallina. Al momento le squadre sono chiaramente ferme, però c'è il momento con il lancio, l'applauso, le foto eccetera eccetera. Quindi questo così è un momento di inaugurazione, diciamo, della nuova stagione. Chi può avere inaugurato la stagione di Green Stripers? Secondo voi chi può essere? Sentiamo.
1: Ma secondo me sì? La persona più anziana della città.
0: Ci starebbe tanto. La persona più anziana, più saggia, più anziana e saggia, magari non va di pari passo, ma fa niente, della città. Non è questo. Abbiamo però già chi ha indovinato. Sentiamo.
2: Ha un gattino.
0: Eh sì, cara amica, esatto, è un gattino, esattamente questo è successo proprio in Georgia, un gattino che ha deciso di omaggiare questo inizio del campionato, un gattino che fa parte di un'associazione per adottare gli animali, quindi hanno voluto così mettere riflettori proprio sull'adozione di animali, cani e gatti che siano, in questo caso un piccolo gattino bellissimo tra l'altro, che ovviamente immaginate è stato adottato dopo un secondo che ha fatto questo lancio della pallina, quindi insomma anche lì in questo caso tutto bene, che ciò che finisce bene. Siamo ben carichi anche di ascoltare Peggy Goo e Ira Starr con Woman.

0: Woman qui su R101, una Peggy Gou, che è un periodo che sta vivendo la nostra nazione, la nostra Italia, e quindi siamo contenti di averla tra noi, e magari chissà, prenderà casa qui, speriamo.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani, che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
11: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
24: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Tocca a voi scegliere la prossima canzone con lo spazio La canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 come ha fatto lei, sentiamo.
25: La canzone che mi fa stare bene è di Lenny Kravitz, I Belong to You.

Lui è Lenny Kravitz qui nella serata di R101. Grazie alla nostra amica per averla scelta. Ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Scegliete la vostra canzone e dateci anche una bella motivazione. Perché scegliete una canzone? Cosa vi ricorda? Come mai la possiamo cantare insieme a voi? E poi la mandate un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti, tutti per voi, tutti da gustare, capire un po' cosa poter richiedere. La prossima la scegliamo noi, lei si chiama Emma con Femme Fatale.

Por el Mundo qui su R101 nel nostro sabato sera. È tutto pronto, siamo pronti ad informarci. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Ancora tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. I ribelli yemeniti Houthi sottolineano: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci facciano lì i suoi aerei. Fumo e fiamme all'aeroporto di Riyadh. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. 2 chilometri di code per incidente invece sull'A10 tra Arenzano e il bivio per l'A26 dei trafori viaggiando verso Genova. Sull'A14 incolonnamenti per traffico intenso in uscita a San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Pievetta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: Passiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: I pinguini tattici nucleari con Scooby-Doo nel sabato sera di R101 alle 19:09 con me, Aldo Paolini, andando in Australia. Andiamo a toccare questa landa meravigliosa, andiamo a parlare di Sydney, dell'Opera House, che ha visto un momento molto particolare qualche giorno fa, esattamente 2 giorni fa, il 17 di settembre, mentre un omino... un ominide andava verso l'ufficio. A un certo punto, mentre era nel traffico, butta l'occhio sull'Opera House, quel monumento, quell'opera appunto australiana, pardon, con queste vele gigantesche celebre in tutto il mondo. Beh, in cima alla più alta, quindi siamo diciamo quasi 70 metri di altezza, a un certo punto sulla punta estrema c'era questo personaggio con un mantello nero. Chi potrà mai avere un mantello nero? Ovvero appunto il nostro, di tutti, Batman, questo grande personaggio dei fumetti, non solo, che è chiamato anche Cavaliere Oscuro, che così dominava la città di Sydney. È stato il primissimo Kevin Ramirez che ha pubblicato il tutto su TikTok, ma ovviamente erano tutte riprese cinematografiche con i vari droni, le varie cose, le varie truppe televisive che hanno ripreso immortalato questo momento. Come mai? Perché al terzo sabato di tutti dei mesi di settembre c'è il momento con la dedica a Batman, quindi il Batman Day, appunto, in tutto il mondo si celebra il terzo sabato di settembre, quindi da 85 anni a questa parte questo era il momento dedicato proprio agli amici australiani, e lì vai con tutta la serata di stasera dedicata a Batman, con vari film, cinema dedicati a Batman, e parecchie persone che vengono si vestono proprio da Batman per l'occasione. Quindi immaginate voi adesso trovare Sydney, ma non solo Sydney, con qualcuno in giro per la città vestito da Batman. Potrebbe succedere anche da noi, quindi Milano, Roma, magari le grandi città, qualcuno si diletterà a vestirsi da Batman come se fosse un momento carnevalesco. Voi vestireste mai da Batman? In questo caso vi piace questo grande personaggio fantastico e fantasioso anche? Aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: R101 Golden
1: Ticket. Amici, c'è un momento molto importante e all'improvviso qui, mentre uno ascolta R101, arriva il momento dei regali, anzi dei regaloni. C'è proprio quella cosa, il momento dove uno può vincere qualcosa di molto importante. Infatti qui in mano mia ho due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center. E quindi abbiamo questo momento. Sapete bene che R101 è molto legato al volley femminile, siamo proprio così dei follower, dei super fan del volley femminile, che tra l'altro è il migliore al mondo, e quindi siamo anche orgogliosi di essere al fianco del volley femminile. Quindi qualcuno si porterà a casa questi biglietti, ma chi? Non scrivete ancora, non è ancora il momento. Il primo che scrive Courmayeur Cup, Courmayeur scritto bene ragazzi, controllate prima di mandare il messaggio, Courmayeur Cup 2026 al 31 80 101, vincerà questi due biglietti per la finale, la finalissima volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ora
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. Cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3,000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15,775. Importo totale dovuto €20,326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella raga.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Dimmi, Giulio, come stai?
9: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
8: Credo che tu ti stia scaricando.
10: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Golden
1: ticket. The winner is...
2: The winner is, ce ne andiamo in Sicilia, zoomiamo ancora un po', andiamo a Catania, zoomiamo ancora un po', andiamo a casa di Maria Gabriella. Maria, buongiorno, anzi sì, buonasera. Ciao Maria Gabriella, ci sei?
3: Maria... Ciao a tutti.
2: Ciao Maria Gabriella, spengi la radio se riesci, ce la fai a spegnerla proprio?
3: Allattengo, sì, d'accordo.
2: Sì, così almeno, ecco, brava, così almeno okay. Senti proprio come se fossimo io te al telefono, che poi è così, sì. In realtà siamo così.
3: No,
2: allora, Maria
3: Gabriella, rimbomba tutto.
2: Esatto, brava, non funziona in questa cosa. Senti Maria Gabriella, sì. Quanto ami la pallavolo femminile? Vogliamo saperlo.
3: Allora, a me piace tanto, anche perché il giusto caso ho pure due nipoti che giocano in pallavolo, quindi sono strafelice.
2: Ok.
3: Che, insomma, potrò partecipare a questa partita sicuramente.
2: Sì, poi sono due partite finali, finalissima, davvero straordinaria da guardare, anche perché il livello del volley femminile è altissimo, è il migliore nella Via Lattea in questo caso, quindi non soltanto della Madre Terra, certo. Ma proprio della Via Lattea, e in questo caso siamo orgogliosi, no? come Italia, di avere queste ragazze, queste squadre in questo momento. Tu hai mai giocato a pallavolo?
3: No, io mai, però l'ho seguita, diciamo, non è uno sport in cui mi vedo, però mi piace parecchio, ecco.
2: Ti piace parecchio, ok, quindi sì, anche sì, la nazionale sì, immagino seguirai, insomma, tutto quelle...
3: Sì.
2: Ok, sì, siamo sì, molto contenti. Contenti quindi, immagino, cara Maria Gabriella, complimenti perché ti porti a casa due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno proprio domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center, quindi insomma goditi questi momenti con tutti i nipoti, chi riuscirà a portare con te in questa trasferta. Ti abbraccio tanto, complimenti ancora.
3: Okay? Grazie mille di avermi fatto partecipare.
2: Grazie a te che ci ascolti. Ciao Maria Gabriella, ciao.
3: R101.

La serata di R101, il nostro sabato sera, con me Aldo Paolini, con una bella storiella che arriva dall'Alaska. Ve la doniamo così, dopo il momento dedicato alla pallavolo e ai regali che può offrirvi R101. Rimanete sempre qua all'ascolto, perché all'improvviso vi regaliamo qualcosa. In questo caso vi regaliamo una bella storia. Arriva dall'Alaska, siamo nello stato più grande e meno popoloso, più grande a livello geografico e meno popoloso sempre degli Stati Uniti. Ecco che qui abbiamo le classiche, voi immaginate, autostrade americane, quelle per esempio a 6, 7, 8, 9, 20 corsie, sapete quelle autostrade gigantesche? Ci sono anche in Australia, nonostante, diciamo così, sia un po' più montagna, un po' più natura, ricchissima di fauna. Beh, in questo caso proprio di fauna andiamo a parlare, perché hanno ripreso qualche giorno fa un momento molto particolare, ovvero un automobilista ha visto così materializzarsi un bell'orso bello nero grosso a bordo strada, si è fermato con le quattro frecce, ha detto: attenzione, fermi tutti, facciamo passare quest'orso. Ma attenzione, non era solo un orso, ma ne erano ben 12, che è rarissimo vederne. Non, diciamo, c'era la mamma orso con tre cuccioli, poi un altro orso gigantesco, altri cuccioli, insomma alla fine 12 orsi in totale. È sembrato quasi una mandria di orsi, più che invece un momento wild di natura selvaggia, però insomma un momento che è stato immortalato dai vari social network, da chi ha avuto questo momento, questo stupore. Molti vanno in vacanza per vedersi gli orsi, in questo caso gente che andava a lavoro si è trovato questo regalo di madre natura. Beh, insomma, abbiamo donato questo momento dedicato alla natura, ma vi doniamo anche una canzone. Lei si chiama Elisa, la nostra Elisa, quella che tutti amiamo per le sue qualità vocali e non solo, anche umane. L'ascoltiamo con la sua Kintsugi, questa R101. Dio.

0: dimentica. La voce di Isa con la sua Kintsugi, il nuovo singolo, singolo che dà il nome anche al nuovo album che uscirà il 27 di novembre, e quindi siamo qua in fermento ad attendere tutto questo nuovo lavoro proprio della nostra Isa.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale confezione 8 bottiglie 2,19 euro negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia, a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
17: La canzone che ti fa stare bene.
0: Una delle cose più belle nella vita è poter scegliere, e qui su R101 vi diamo la possibilità di scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
18: Oggi mi piacerebbe ascoltare per la canzone che mi fa stare bene, Found Love di Double D.

Era il 1991 con gli italiani, italianissimi Double D con Found Love. Nel momento la canzone che ti fa stare bene, richiesta dal nostro amico, vi chiediamo se potete anche di motivare la vostra scelta. E se non avete alcun tipo di idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti tutti per voi da preascoltare, così almeno quella canzoncina che magari vi rimbalza per la testa e non sapete il titolo, l'autore, noi vi diamo tutto il pacchetto completo gratis e ci mandate un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Da Ancona, dall'Italia con i Double D, andiamo negli States, ci aspettano i Lumineers con la loro Oh Hey. Questa è R101.

0: E dai, sempre Shakira e Burna Boy qui su R101. Mancano pochi secondi alle 20. Vi lascio con una coppia stupenda, Leonardo Regazzoni, Yolanda Renga. Saranno loro a tenervi compagnia per le prossime ore qui su R101. Buon sabato sera a tutti. Ringrazio anche Umberto Niceto in regia. Io, Aldo Paolini, torno domani sempre dalle 16 alle 20. Buon sabato a tutti. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Nessuna guerra all'Italia, chiariscono gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea saudita di Taif, nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. Ma ci chiediamo cosa ci facciano in Arabia i suoi aerei, avvertono. La difesa studia la ridislocazione dei militari in Medio Oriente. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile in un negozio vicino casa, dove avrebbero trascorso la notte. È giallo sull'allontanamento. I genitori erano stati denunciati 3 anni fa per maltrattamenti. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Assist al governo dal commissario europeo Dombrovskis, interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano, ha detto. Non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola, lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 intercontinentali. Un minuto di silenzio su tutti i campi. Le famiglie italiane sempre più piene di debiti, quasi 7.000 euro a nucleo nel 2025, mutui esclusi, per un totale di quasi 178 miliardi di euro, il 62% in più rispetto a 9 anni fa. I dati elaborati dalla CGA di Mestre, le province più in difficoltà, Siracusa, Massa Carrara e Lodi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Vipere Visa, è già Natale! Apri il conto Vipere online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti.

0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 viene segnalato un veicolo fermo tra Attigliano e Orvieto in direzione Milano. Veicolo in panne anche sulla 7 all'altezza dello svincolo di Serravalle Scrivia viaggiando verso Genova. Sulla 10 coda di 6 km a causa di un incidente tra Varazze e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa del fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Bari, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Nuovo sabato da vivere qui su R101 il 19 di settembre. Ben ritrovata Yolanda.
3: Grazie, ben ritrovato Leonardo. Sono sempre emozionatissima, però più pronta secondo me.
2: Ti vedo carica stasera.
3: Sono carica,
2: c'hai
3: sì.
2: Gli occhi della tigre.
3: Vabbè, abbiamo preparato un bel programmino, come si suol dire.
2: Abbiamo cucinato, scoprirete più avanti poi tutto nel dettaglio. C'è Umberto Aniceto in regia. Un saluto a voi e partiamo con la musica anche. Baby K e Giusy Ferreri.

0: Roma Bangkok, apriamo così questa diretta in questo sabato. Baby K, Giusy Ferreri, Leo e Yolanda su R101.
1: Oh, e siccome vi abbiamo preannunciato una bella seratina, entriamo subito nel vivo. Quello che abbiamo pensato per voi, anche per il futuro, ma partiamo da stasera, è inaugurare uno spazio.
0: Uno spazio anche di dialogo,
1: sì.
0: Tra noi e voi all'ascolto, soprattutto in quest'ora. Con le persone all'ascolto adulte.
1: Adulti.
0: Visto che noi siamo due bambini.
1: Esatto, no, adulti pro max.
0: Sì, adulti pro max. Cioè quelle cose un po' che tutte le persone, ragazzi o comunque all'inizio della loro vita adulta, sì, un po' come noi, mm-hmm, magari si chiedono per affrontare meglio la vita futura.
1: Esatto, molte volte noi ci chiediamo come si fa a fare una determinata cosa e vorremmo avere le risposte. Magari non chiediamo

0: Ah, ma un po' perché non abbiamo voglia, non abbiamo confidenza. Ecco, vorremmo fare un po' noi portavoce dei ragazzi che magari si fanno queste domande e non sanno a chi chiederle, e ve le facciamo a voi, che siete un po' i nostri zii, abbiamo
1: Sì,
0: detto.
1: i nostri zii, insomma, potete. È bello, no? Quando qualcuno può insegnare qualcos'altro. Quindi potete
0: Esatto.
1: insegnare e invece ragazzi o comunque persone della nostra età all'ascolto si possono immedesimare un po' nella domanda.
0: Esattamente.
1: Volevamo parlare di amicizia e anche un po' di come fare quando un'amicizia non funziona più,
0: Non ci
1: non
0: rappresenta
1: ci
0: più.
1: rappresenta più.
0: Esatto. Quindi come si fa ad allontanarsi da un amico o da un gruppo di amici che per un motivo o per un altro non ci piace più?
1: Cioè, solitamente cosa fate voi? Glielo dite? Ne parlate? Ne discutete? Oppure lentamente vi fate meno vivi? Non andate agli appuntamenti? È
0: È
1: difficile, perché come
0: difficile.
1: fai a comunicarlo?
0: Non lo sappiamo e per questo lo chiediamo a voi. 331 80 90 101. Nel frattempo ci ascoltiamo Ed Sheeran.

0: Fire Ed Sheeran su R101, ancora buon sabato da Leo e Yolanda, parlando di amicizie.
1: Parliamo di amicizie, abbiamo chiesto aiuto ai nostri zii all'ascolto,
0: esatto,
1: vi abbiamo
0: zio.
1: Ribattezzati così. E come si fa? Come si fa quando le amicizie non ci rappresentano più? Come ci allontaniamo da questi amici?
0: Ci sono vari modi, no? C'è chi magari ne parla, ne discute, c'è chi invece si allontana. Sentiamo una vostra opinione.
2: Ma io per allontanarmi uso un metodo che forse è sbagliato. Però mi eclisso praticamente, non rispondo più, non mi faccio più viva e penso che nessuno è venuto mai a chiedermi spiegazioni, penso che sia chiaro.
0: Ok, quindi nel senso è una cosa un po' fatta a due in questo caso, sì. Nel senso che lui non si è fatto vivo, quindi non ha
1: colto la palla al balzo magari.
0: Esatto,
1: o ha capito
0: o provava le stesse cose.
1: È difficile comunque, sia da un lato che dall'altro.
0: Per chi si fosse appena collegato, stiamo parlando, diciamo abbiamo inaugurato un po' questa prima ora chiedendovi una domanda come se foste un po' degli zii, dei fratelli maggiori. In questo caso è un po' come fare quando le amicizie non ci rappresentano più.
1: Esatto, come si fa a lasciare un po' andare, possibilmente senza far soffrire nessuno. Se vi va 331 80 90 101 e ci dite un po' che cosa ne pensate di questa cosa.
0: Messaggio vocale. Enjoy the music.

0: Satiria Madonna su R101, continuiamo a parlare di amicizie che non ci rappresentano.
1: Esatto, come lasciamo andare queste amicizie? 331 80 90 101, rimanete con noi e tra poco ascoltiamo qualcuno.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
11: Dopo aver trovato l'amore?
12: Io e te, cosa siamo?
11: Cosa può andare storto?
12: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
13: Oh, ma se non te l'hanno portata via vigili.
14: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
22: Ma che pelle stupenda!
23: Merito di Shiseido!
22: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
23: Ah, quale?
22: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
23: Corro subito nelle profumerie Naima!
22: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
24: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
27: R101 Meteo.
28: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, tempo generalmente sereno salvo il passaggio di velature. Sulle regioni centrali adriatiche, al sud e sulle isole, tempo molto più variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia, zone interne e sud orientali della Sardegna, instabilità marcata con elevato rischio di rovescio o temporali. Temperature massime in aumento al nord, stazionarie altrove. Clima estivo spesso oltre la norma, con valori per lo più tra 26 e 31 gradi. Venti deboli salvo rinforzi nelle aree temporalesche, ma ricalmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canzone, quella di Neck, che parla di una crisi di coppia. Un po' stiamo parlando anche noi su R101, Leo e Yolanda, di una crisi di coppia, cioè con un amico.
1: O anche di gruppo potrebbe essere. Una crisi c'è comunque.
0: Amplificata. Di gruppo è più facile o più difficile da gestire, secondo te, che vis-à-vis?
1: Ah, non lo so, lo sai, boh. Perché comunque, allora, forse in gruppo trovi qualcuno che è d'accordo con te e quindi magari dici, siamo in due che ci sentiamo così.
0: Sì, ti allei.
1: Sì, magari in gruppo sarebbe più facile parlarne, ok? Prima di sparire. Invece qua mi sa che stiamo capendo al 331 80 90 101, la media generale è sparisco, non mi faccio sentire, così l'altra persona capisce che non mi trovo più con lei.
0: Come gestite quando un'amicizia non vi rappresenta più? Sparite, ne parlate, ne discutete, sentiamo.
2: Allora, premesso che io sono molto giovane, perché ho diciamo 26 anni, se voglio isolarmi invento delle scuse o quantomeno faccio capire che non sono più interessato a continuare ad uscire finché non mi cercano più. Se proprio insistono, allora lì gli parlo e gli dico, guarda, ho cambiato stile di vita, ho cambiato ideali, ho cambiato compagnia, insomma, cerco di fargli capire senza essere troppo supponente, ma anche insomma essere abbastanza deciso nel dirgli che non gradisco più la loro presenza.
0: Sì, devi essere molto diplomatico.
1: Diciamo che l'ha spiegata bene, poi metterla in pratica è diverso.
0: È quello, insomma, non è facile comunque, un argomento veramente difficile, per questo ve lo stiamo chiedendo, se volete unirvi con un messaggio vocale, raccontatecelo voi. 331 80 90 101 e tra poco vi ascoltiamo. Intanto la voce di Pink con Try.

0: The Weeknd, Save Your Tears su R101. Leonardo e Yolanda in vostra compagnia. Si parla di amicizie, quelle che non vogliamo più, però.
1: Quelle che non vogliamo più, e come lo comunichiamo per non iniziare anche a fingere una relazione che non ci interessa più? Non è facile.
0: È quello. Dicevamo anche un po' nel fuori onda: la cosa peggiore è quando proprio si cambia personalità e vita e non si è più compatibili. È difficile.
1: È vero, anche perché magari ti senti un po' in colpa, però allo stesso tempo fai fatica a stare con quella persona. Per questo noi chiediamo a voi, aiutateci voi, cosa fate, come affrontate questa situazione?
2: Ciao R101, a me è capitato, ho inventato tantissime scuse e poi alla fine, siccome erano intelligenti, ho capito da solo che non volevo più stare con loro.
1: Hai detto bene, non sempre succede così però.
0: Siccome erano intelligenti,
1: non sempre capiscono, secondo me. O si capisce, poi magari a volte siamo noi quelli che veniamo, cioè il nostro amico che si allontana.
0: Bravo, ecco. Bravo, mi hai aperto un mondo con questa cosa. Forse anch'io faccio parte di quella fetta che non si rende conto.
1: Ma secondo me sicuramente tu e sicuramente tutti, ecco.
0: Ci lasciamo su questa bella riflessione per riflettere.
1: L'importante
0: un po'
1: è accettarlo serenamente, direi. Enjoy the music.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brescia insieme serenamente era il titolo della canzone qui su R101.
1: Oh, e tra poco cosa arriva invece?
0: Tra poco c'è un'altra canzone però che ti fa stare
1: bene, quindi rimaniamo qui per ascoltarla tutti insieme.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti,
3: non ci pensa,
2: ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
23: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
24: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
25: Febal casa, Febal casa.
24: Più info su febalcasa.com.
26: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
27: La canzone che ti fa stare, ti fa
0: stare bene.
1: Ma buonasera, c'è la canzone che ti fa stare bene su R101, come la richiedete?
2: Esatto, al 331 80 90 101 potete richiederla proprio tutti, quindi sentiamo chi c'è stasera.
3: La canzone che mi fa stare bene e che vorrei ascoltare è As Long As You Love Me dei Backstreet Boys.
1: Beh, meraviglia questa, eh?
2: Meraviglia, veramente. Riflettevamo sui ricordi che ci causano i Backstreet Boys, non lo so.
1: Beh, allora, diciamo che è più per chi negli anni 90, questa canzone del 97, sì, era adolescente.
2: Bravo.
1: Noi non eravamo ancora nati.
2: Però che c'entra, di riflesso?
1: Di riflesso è sempre una gran bella canzone.

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys su R101, ci avete riportato al 1997, sono sicuro che in tanti là fuori l'hanno cantata.
1: Eh sì, perché è proprio una di quelle canzoni che ti porta un po' in un mood molto chill.
0: Molto chill, molto chill. Hai scelto una giusta parola, molto tranquilla, rilassata, tanti bei ricordi. Tra l'altro, al volo, prima di chiudere il tema sulle amicizie, ti dico che nel 97 veniva pubblicato il primo capitolo di Harry Potter.
1: No.
0: Non so se tu sei
1: il
0: fan
1: primo capitolo,
0: di quel genere.
1: No,
0: sì.
1: Non farmi dire cosa adesso, nel momento di farmi dei nemici così
0: non
1: presto.
0: Non sei fan. Ok, allora in realtà io non sono fan neanche io del mondo fantasy.
1: Lo dici così, top.
0: Del mondo fantasy, okay. Ma Harry Potter è un'eccezione, vedi come mi sono...
1: Niente. Ma andiamo avanti. Si parlava di amici che non vogliamo più frequentare, come facciamo a farglielo capire? Sentiamo chi ci dà dei consigli.
2: Dai ragazzi, parliamoci chiaro. Sì. Oggi per sparire fanno tutti ghosting. Un abbraccio da Daniele.
0: Facile, dai, basta, non mi trovo più con te, sparisco.
1: Ride, però è brutto quando risatina ti succede
0: malefica.
1: A te.
0: No, è brutto, ma poi è brutto anche perché magari all'inizio l'altro non lo capisce, quindi si fa vivo.
1: Dai.
0: E quindi tu devi, cioè o non gli rispondi proprio oppure...
1: È un po' diabolica questa cosa, non lo so, non è il mio.
0: Senti chi parla,
1: però grazie del consiglio.
3: Poi io cerco di farglielo capire, diciamo, senza che loro si offendino.
0: Ok, devi essere molto diplomatica, sì. Molto brava nel farlo.
1: Ma molto molto.
0: Molto.
1: Difficilissimo. Come fai a farglielo capire senza che si offendano?
0: Devi usare le parole giuste, sì.
1: Consoliamoci con un po' di musica, dai, che è meglio.
0: Dai, mette d'accordo tutti. Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

0: Che puntualità, e sono le 21 in punto.
1: Cioè, spacca e 00. Il minuto proprio.
0: Spacca il minuto, precisi questa sera.
1: Beh, vuol dire che adesso possiamo svelare un po' la sorpresa che abbiamo preparato per questo
0: subito,
1: momento.
0: Io ancora per una canzone la tengo nascosta.
1: No spoiler.
0: Okay. No spoiler. Però vi diamo il benvenuto, magari per chi si è appena collegato. Leonardo Regazzoni, Yolanda Renga, non solo in radio, anche in TV.
1: Esatto,
0: per chi vuole.
1: Al canale 67, sempre se volete, se no ci potete ascoltare.

0: Rather Be ad inaugurare l'ora delle 21, bello, passate da 4 minuti.
1: Perché diceva alla fine: non c'è nessun altro posto in cui preferirei essere. È vero?
0: Cioè, tu noi... dici questa sera?
1: Eh sì, certo.
0: Eh beh, certo, siamo qui.
1: Di stasera. Siamo qui adesso.
0: Siamo qui in questo bel sabato insieme, 19 di settembre. Ci avete insegnato come cavarcela quando un'amicizia, insomma, non ci soddisfa più.
1: Sì.
0: Diciamo, siamo generosi nel dire ci avete insegnato,
1: sì,
0: però
1: dai,
0: ci avete dato degli spunti.
1: Bravo, degli spunti interessanti su cui sicuramente rifletteremo. Adesso vorremmo essere noi a farvi riflettere su qualcosa. Qualcosa,
0: sì,
1: che ovviamente ci compete, perché noi non è che possiamo insegnare.
0: Sì, adesso ci compete un parolone. Diciamo che è qualcosa che fa più parte della nostra generazione.
1: Sì, dai, sì.
0: E, o meglio,
1: possiamo dire ce lo siamo inventati un po'.
0: Sì, ma o meglio, più quella di Yolanda, perché io l'ho scoperto questa sera, il nome, poi il fenomeno lo conoscevo un po'. Di che cosa parliamo?
1: Allora, parliamo di questa tendenza che si chiama soft launch, ovvero vi è capitato mai di aprire i social e vedere una storia o un post di una persona che magari fotografa, che ne so, il bicchiere, il tavolo, l'atmosfera di un posto e poi c'è un pezzo del corpo di qualcuno.
0: E sbuca quella mano lì, o
1: sì,
0: sbuca quella gamba.
1: Quel ginocchio, il gomito.
0: Tu vedi la storia, vedi il tuo amico appunto a cena magari in un bel ristorante e quel dettaglio lì. E
1: esatto,
0: non sai se è un ragazzo o una ragazza, se è un amico, se è un indizio di una relazione.
1: Esatto, quindi si parla proprio di mostrare dei pezzettini di una relazione. Non sappiamo se esista o meno una relazione sentimentale tra queste persone e quindi scatta la curiosità.
0: La differenza invece è l'altra, che è
1: hard launch,
0: quando invece è palese la dichiarazione, cioè magari
1: bacio,
0: un bacio oppure una dedica romantica,
1: esatto,
0: o qualcosa.
1: Quindi volevamo chiedervi un attimo, capire, no, per i nostri zii, appunto,
0: sì,
1: che ci ascoltano
0: su
1: R101, come funzionava un tempo, cioè
0: come facevate magari anche in gelosire,
1: esatto,
0: quella persona che vi piaceva o degli amici, visto che non c'era Instagram un tempo, non c'erano le storie, non c'erano i cellulari.
1: Esatto.
0: Un metodo di una volta che vi ricordate magari che avete provato in prima persona per fare ingelosire.
1: Esatto, 331 80 90 101.
2: Il tuo cuore

0: Persuade, Miley su R101. Ci chiedevamo, Leonardo e io, chissà se Miley ha mai fatto questo soft lounge.
1: Nelle, tremenda,
0: nelle sue storie, il soft lounge.
1: Il soft lounge, che cos'è il soft lounge per uno che si è appena collegato?
0: Allora, quando praticamente io voglio far capire a qualcuno che magari c'ho un inciucio, qualcosa, però non voglio dire subito tutto, quindi pubblico queste foto, queste storie un po' strane dove
1: con
0: appunto...
1: degli indizi, sì, un po' la caccia al tesoro, esatto. Devi capire qual è l'altra persona, no?
0: Devi
1: magari
0: capire chi è,
1: la mano messa lì sul tavolo oppure di schiena una persona, e tu, sì, devi capire, ma è un maschio o una femmina, o è un amico che conosco oppure è una nuova relazione,
0: sì, è qualcuno con cui ti frequenti. Boh, è difficile, è difficile, però ragionavamo sul fatto che è capitato a tutti almeno una volta di vedere una, sì, di queste, una di queste foto, poi di farle non lo so, cioè...
1: Ah, di farle, a me forse a me non è mai capitato,
0: no,
1: sai?
0: Anche a me, e non voglio sembrare quella che dice lo vedo ma non lo faccio, però effettivamente non mi è mai venuto in mente, cioè...
1: Che poi pensavamo anche un attimo io e te il perché lo facciamo, no? Secondo me è per attirare un po' l'attenzione, magari far vedere comunque che siamo in compagnia di qualcuno, sì, che c'è una novità in corso.
0: Però non vogliamo dire esattamente che novità.
1: Però voglio rimanere un po' nel mistero, capito? Ci per sta. Attirare un po' di magari
0: l'attenzione
1: attenzione.
0: Di qualcuno dal passato, non lo
1: anche,
0: so, devi
1: esatto.
0: far bruciare
1: anche, oppure semplicemente per vantarci un po'.
0: Ci sta anche quello qualche volta. Non ci vantiamo mai abbastanza, secondo me.
1: Beh, diciamo che i social un po' servono anche a quello, un sì. po'. Poi dipende da chi e come li utilizziamo, ovviamente.
0: Ah, infatti, lo chiediamo un po' a voi. Vi è mai capitato di fare una di queste storie soft lounge?
1: Un soft lounge, sì. O comunque, se vi è capitato di vederle, di farle, appunto, cosa ne pensate e perché le avete fatte? Qual era un po' il vostro intento?
0: Esatto. Gelosia, o dovevate far ingelosire qualcuno, rosicare qualcun altro, non lo sappiamo. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Bella questa di Sombra, My Body Isn't Ready su R101.
1: Oh, vi chiediamo come si fa a far ingelosire qualcuno con le storie sui social.
0: Esatto, sì, parlando un po' di questo tema che stavamo affrontando, ditecelo voi.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
21: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
26: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum?
26: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
27: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
28: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
29: Dual Motor. Dual Desire.
28: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
29: Suzuki.
30: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
31: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
32: Ciao Alex.
31: Kimi, ma sono io su questo poster?
32: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
31: Per vederci le partite insieme.
32: Magari. Però non ho ancora il wifi.
31: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
32: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
31: Sono appena stato sorpassato.
33: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita con Leo Yolanda.
1: Posso dire, è perfettamente in tema questa canzone, molto calzante.
0: Tra le dita, tu dici, è vero, perché poi c'è la storia,
1: la
0: non avevo
1: storia
0: pensato
1: tra le dita.
0: Questo.
1: Cioè, assurdo, veramente.
0: Storia, ovviamente, Instagram.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto come fate un po' a ingelosire, insomma, le persone che vi seguono sui social. Quando frequentate qualcuno e volete lanciargli una frecciata, diciamo.
0: Tutto è partito da questa launch...
1: Soft launch.
0: Per me è coreano,
1: è impossibile da dire,
0: sì. Yolanda lo pronuncia bene. Ed è appunto quando mettiamo una storia con un dettaglio di un'altra persona senza svelarla completamente.
1: Esatto, accenniamo che potrebbe esserci per le mani una relazione con qualcuno, però non vogliamo dire nient'altro.
0: Esatto, potrebbe essere benissimo un'amicizia, o comunque se è una relazione non ti svelo chi.
1: Esatto, da lì siamo passati, vi abbiamo detto, ma se invece dobbiamo fare una roba proprio mirata per far ingelosire una persona che sicuramente ci guarda, ci stalkerizza un po' il profilo, come si fa?
0: Come fate? Sentiamo.
2: Ciao, sicuramente ciao. Scrivendo frasi, postando delle foto o delle storie magari che lasciano un po' di mistero, ecco, un po' ambigue, che quando le vedi magari pensi che sei insieme a qualcun altro.
0: Beh, questo è vero, magari il testo di una canzone messo lì però con le parole, capito? Sai che ogni tanto puoi mettere solo la musica, invece metti le parole così e tiri una frecciatina.
1: È sottile questo,
0: Beh, però si fa spesso,
1: Però...
0: Io non l'ho fatto, però lo vedo
1: guarda,
0: fare.
1: Guarda, io non l'ho fatto, mettiamo le mani avanti.
0: Magari tipo, sai cosa? Schermata nera con solo le parole della canzone.
1: No, così è un po' troppo.
0: Peso,
1: cioè, così è proprio una roba palese, no? Un po' meno. Cioè, già con la foto di sfondo dici ha un senso, qualcosa di diverso.
0: Però una frecciatina arriva, cioè a chi deve arrivare arriva. Magari gli altri poi, tutte le altre persone che ti seguono non capiscono nulla.
1: Chi ha la coda di paglia gli arriva.
0: Esatto.
1: Sì, hai ragione, ci può stare, ci può stare.
0: Ci può stare, ci hai dato un buon spunto e tra poco vi ascoltiamo ancora se volete unirvi con un vocale al 331 80 90.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a pill.

0: Lizzo, To Be Loved, Am I Ready su R101, un po' tocca al tema di cui stiamo parlando.
1: Ci sta.
0: Comunque una frecciatina sulle storie, magari per dire che abbiamo iniziato una relazione, magari per far ingelosire la persona che ci interessa.
1: Ci sta. Comunque tanti consigli al 331 80 90 101. Mi sembrano tutti abbastanza esperti nell'arte di mettere delle frecciate e lasciare che queste colpiscano.
0: Hanno una faretra bella, bella grande.
1: Sì, ma proprio, cioè, fantasia. Foto di paesaggi con i cuori e le canzoni un po' enigmatiche.
0: Sì, quello sì. Oppure anche molto senza le foto, magari gli stati, no? Quindi delle parole, delle piccole
1: note,
0: frasi, delle note, appunto, per far ingelosire o lanciare un po' una frecciatina.
1: Sì, molto criptiche, però allo stesso tempo proprio colpiscono dove devono colpire. Beh, è un'arte comunque, ci vuole talento, cioè complimenti.
0: Ci vuole talento, la domanda è chissà se poi il target riesce a cogliere o meno, no?
1: Bravo, cioè la verità, secondo me, la domanda che non ci siamo ancora posti è cioè fare soft launch significa che forse non siamo pronti a presentare quella persona, no?
0: Sì, magari all'inizio anche noi non vogliamo esporla pubblicamente perché non sappiamo nemmeno se
1: non
0: la relazione andrà avanti.
1: Non siamo
0: magari
1: sicuri.
0: È la prima, le prime volte che ci frequentiamo.
1: Secondo me ci sono due team.
0: Vai.
1: Il primo team è: io appena inizio a frequentare qualcuno lo voglio dire a tutti. L'altro team è: no, sono super riservato e non voglio che si sappia finché proprio non arriviamo a sposarci. Cioè, la domanda è questa: di che team fate parte voi?
0: Sai qual è la morale della favola? Ognuno fa un po' quello che vuole. Alla fine è così ed è giusto così, anche perché abbiamo quasi finito questo tema. Vi ricordo che potete richiedere tra poco anche la canzone che ti fa stare bene. Questa è nuova però e molto bella.
1: Molto bella, sono due artiste incredibili, Annalisa e Madame.
0: Amica con Madame, si intitola così.

0: Mika, Annalisa e Madame, bella coppia, la loro nuova canzone ritrovata qui su R101.
1: Bellissima, devo dire che poi quando due voci così belle si uniscono viene sempre fuori un risultato incredibile.
0: Come la canzone che sceglierete voi tra poco.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Dimmi Giulio, come stai?
6: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
5: Credo che tu ti stia scaricando.
7: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Ma effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. La canzone che...
22: bene. Ma vuoi dirmi che è quell'appuntamento lì?
23: È quell'appuntamento lì, il momento in cui voi potete richiedere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Chi c'è?
24: Angelo da Manzella del Vallo, la canzone che mi fa stare bene è Willie Smith, Men in Black.

0: Ma che bella atmosfera, che bel ritmo che avete tirato fuori con questa canzone, Will Smith, Man in Black.
1: Wow, leggevamo tra l'altro che Will Smith ha quasi rifiutato il ruolo del protagonista perché aveva appena finito di girare un altro film.
0: Stiamo parlando di Matrix?
1: No. Di Men in Black.
0: Ah, di Men in Black. Ok, ok. No, perché lui ha anche detto no al ruolo di Neo nel film Matrix.
1: Oh mamma.
0: Per girare un altro film che in quel caso era Wild Wild West.
1: Abbiamo capito che è un uomo super impegnato.
0: Esatto, esatto, esatto. No, tu ti riferivi appunto
1: a Men in Black. Però è vero, effettivamente se ci pensi ci sono tanti film in cui c'è lui come protagonista.
0: Beh, lui ne ha fatti veramente tanti. E tra l'altro una curiosità che magari non tanti sanno, è bravissimo a risolvere il cubo di Rubik.
1: No.
0: Perché l'ha utilizzato in diversi film, in tre film, tra cui anche La ricerca della felicità, che è uno dei film secondo me più belli che lui abbia mai fatto. Sai quanto ci impiega a risolverlo?
1: Dai, vediamo,
0: completamente?
1: Un altro talento di quest'uomo.
0: 50 secondi.
1: Beh, posso dire.
0: È buono, eh.
1: Quasi da record, no? Il record è
0: meno. No, record credo che ormai sia veramente pochi secondi.
1: Beh, il record è tra i suoi colleghi attori, magari.
0: Possibilmente. Comunque fa tutto e lo fa molto bene. E chiudiamo l'ora con un po' di musica, due canzoni, una dopo l'altra. La prima è di Gaia, Bossa Nostra.

0: accompagnarvi nel sabato sera su R101, Leo e Yolanda, poco fa Bruno Mars.
1: Bruno Mars che ci dà la carica giusta per entrare nel vivo anche di questo momento insieme, perché forse, dico forse
0: diciamo la bassa voce,
1: forse tra poco faremo un gioco.
0: Giochiamo.
1: Forse piccolissimo.
0: Tra poco giochiamo, sì, e oltre a divertirci impareremo qualcosa di nuovo,
1: esatto.
0: Questo è importante.
1: Questa è la cosa importante, divertirsi e poi alla fine magari imparare qualcosa che
0: senza
1: non sapevamo.
0: Magari.

0: Forse anche qua a Milano nel Parco Sempione qualcuno li usa.
1: Sicuramente, sicuramente. Non d'inverno, perché lì le temperature arrivano anche sotto lo zero.
0: Sì. Beh, anche qua, dai.
1: Anche qui,
0: non
1: ma lì,
0: vicino
1: lì
0: allo
1: più,
0: zero. Lì di più, sì.
1: Particolarmente freddo. Perché ti ho fatto questa domanda random?
0: Capiamolo insieme, perché?
1: Perché la domanda di questa sera ha a che fare con i bikini. Svegliamola. Vai.
0: Perché?
1: Sì.
0: Il bikini si chiama così.
1: Bello, vedi, quella cosa che
0: è,
1: insomma,
0: semplice,
1: indossato
0: domanda,
1: da tanti, molto diffuso ormai. Però, come spesso accade, le cose diffuse, le cose che
0: più comuni,
1: brava, spesso noi non sappiamo perché si chiama in quel modo, cosa c'è dietro, la storia che ha portato quell'oggetto ad avere quel nome.
0: Esatto, quindi stasera noi vogliamo saperla e vogliamo saperla da voi al 331 80 90 101. Però, c'è un
1: sì,
0: però.
1: Vai,
0: ovviamente le regole del gioco, il gioco è bello perché ci sono delle regole, non vale sbirciare su internet.
1: Assolutamente no, anche perché è più divertente paradossalmente se la risposta è sbagliata, cioè se la sapete, ottimo, va bene. Se non la sapete, non fatevi problemi, tanto non giudichiamo nessuno e magari arriva un tentativo simpatico che ci fa anche ridere.
0: Ah, esatto, cioè proprio sbizzarritevi con la fantasia, tanto noi siamo qui anche per divertirci tutti insieme. Ripetiamo la domanda, quindi: perché
1: il bikini
0: si chiama così? Perché si chiama bikini?
1: Esattamente, provateci, dai, un po' a intuito, a ricordo, se siete in compagnia consultatevi e poi fatecelo sapere con un messaggio vocale.

0: Beh, abbiamo capito che la voce ce l'ha la grande Sienna, eh?
1: Ma sì, la nostra, se non l'abbiamo capito Sienna prima, sicuro adesso ce l'abbiamo ben chiaro.
0: Sienna Spyro con Great Expectation qui su R101. Siete con Leo e Yolanda nel momento del gioco.
1: Esatto, stiamo giocando. Oggi, vabbè, volevamo essere un po' più cattivi, forse.
0: Più cattivi, cioè, è una domanda un po' più difficile.
1: Eh sì, dai, secondo me è difficile. Cioè, almeno io, prima di informarmi appositamente per questo gioco in particolare di oggi, non avevo idea.
0: No, non lo sapevo neanch'io, però si compensa col fatto che secondo me è anche interessante.
1: Sì, esatto.
0: Quindi alla fine vale la pena di provarci.
1: Esatto, quindi ricapitoliamo. Vi abbiamo chiesto perché il bikini si chiama così. Bikini.
0: Esatto, qual è il motivo per cui questo indumento ha preso questo nome? Ci state provando voi.
2: Ora 101, sono Simone da Trieste. Allora, bikini si chiama bikini perché sono per i birichini.
1: È carino.
0: Ci può stare, anche perché abbiamo detto noi, no, di dire anche tentativi. So, se non siete sicuri, provateci comunque.
1: Ma
0: la peggio è simpatico.
1: Sì, buttatevi. Tanto, cioè, per quello che mi riguarda, la risposta sbagliata non esiste. Cioè, vi dirò qual è quella giusta, ma solo perché l'ho letta prima, quindi.
0: Sì, esatto, non... È giusto per divertirsi e scoprire qualcosa di nuovo insieme. Sentiamo un altro.
3: Ma che bello il bikini. Credo che derivi dall'atollo bikini, perché lo stilista che la inventò, penso che aveva fatto una vacanza da quelle parti, non ricordo bene, però bikini è un atollo che si trova nell'Oceano Pacifico.
0: Ok, qui ci siamo avvicinati, non l'hai detta però ancora come la vogliamo noi, quindi riproviamoci, riprovateci sempre come loro con un vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: d'amore.
1: Safe insieme a Brescia, parlare d'amore mentre stiamo giocando.
2: Esatto, perché il bikini si chiama così. 331 80 90 101. Risposte giuste, risposte sbagliate. Tra poco ascoltiamo qualcuno di voi.
1: Vai.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: Segui R101 anche sui social, Instagram,
14: Facebook,
13: TikTok.
14: Ti teniamo compagnia ovunque.
13: R101.
15: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, un senso su R101. Anche noi stiamo cercando un senso dietro la parola bikini.
1: Sì, sembra non arrivare. Fino a questo momento è stata dura. Però non è detto.
0: Non è detto assolutamente, cioè, io credo in
1: Io credo in voi.
0: Sì.
1: Esatto.
0: In loro e in voi, a seconda dei punti di vista. La domanda è: perché il bikini si chiama in questo modo? Quindi se siete riusciti a trovare una papabile risposta, sentiamo.
2: Ciao, sono Leonora. Allora, per me si chiama bikini perché B2, kini perché sarebbero biconi, due coni, stava male. Allora bikini, due pezzi, due coni, invece di biconi, bikini suonava meglio. Più o meno dai, così.
0: Oh, mi hai convinto, mi hai convinto. Mi hai convinto. No, la roba del B è simpatica. Cioè
1: sì,
0: è plausibile anche.
1: Sì, B2 al
0: sopra
1: posto di dire coni, che non ci stava tanto bene.
0: La seconda
1: bene.
0: Sì, insomma, un po' tirata.
1: Allora, un po' tirato, però a un esame di maturità questo collegamento mi avrebbe convinta.
0: Dici,
1: sì.
0: Un 60 per pietà.
1: Sì.
0: Te lo portavi a casa.
1: Per creatività, pensiero laterale.
0: Però
1: capito?
0: Qualcuno, più di qualcuno in realtà, sì, si è avvicinato, addirittura ha dato la risposta giusta.
3: Che il bikini si chiama così perché lo stilista che l'ha preventato, uno stilista francese, l'ha inventato più o meno negli anni della seconda guerra mondiale, poco prima, periodo in cui l'esercito americano stava testando la bomba nucleare, e il primo test che è stato fatto sull'isola di Bikini, che è stata fatta saltare in aria totalmente e è finita su tutte le copertine dei giornali.
0: Ok, sentiamo.
4: Ciao, se non ricordo male, mi sembra di sapere che Bikini prende il nome da un atollo, comunque un'isola su cui facevano esperimenti nucleari. Perciò, siccome questo costume è una bomba, mi sembra l'abbiano chiamato così. Però non so se ricordo giusto. Ciao a tutti, buonasera. Okay.
5: Buonasera a tutti. Mi pare che il bikini si chiami così perché prende il nome dell'isola Kini, dove probabilmente è stato, tra virgolette, inventato, comunque sdoganato le prime volte. Questo dovrebbe essere la vera storia.
0: Sarà giusto?
6: Ragazzi, il bikini si chiama così perché fu inventato nel periodo in cui fecero un esperimento atomico gli americani nel Pacifico e nei pressi dell'isola che si chiamava Bikini.
0: Caiola,
1: wow,
0: giusto?
1: Ma siete bravissimi!
0: Bravi, bravi, bravi, bravi. Viene da lì. L'anno era il 1946.
1: Esatto.
0: Inventato da un francese, in realtà,
1: sì.
0: Che appunto fece, ideò questo nuovo modello di costume a
1: sì.
0: due pezzi.
1: Esatto, e lui ha voluto dare questo nome proprio perché lo considerava esplosivo. Cioè, una
0: come
1: cosa...
0: gli esperimenti atomici.
1: Eh sì, prorompente sicuramente per la morale del tempo. Quindi ha detto, ma sì, chiamiamolo bikini e via.
0: La prossima volta che indossate un bikini vi ricorderete di Leo Yolanda su R101.

0: Heather Mercambor su R101 come i due pezzi del bikini, un po', eh? Che devono esserci tutte e due.
1: Bravo, hai ragione. Oddio, dipende. C'è anche chi riesce a indossarne solo uno.
0: O nessuno dei due, dipende.
1: Nessuno dei due, dipende dalla spiaggia.
0: Dalla spiaggia, dalla situazione. Sì. Abbiamo da poco scoperto perché il bikini si chiama così.
1: Esatto, quindi ve lo ripetiamo velocemente. Nasce tutto dal fatto che lo stilista che l'ha inventato ha preso il nome dal fatto che nel 46 venivano condotti degli esperimenti su un'isola chiamata Bikini,
0: esatto,
1: e degli esperimenti nucleari, e quindi ha detto: la mia invenzione sarà una bomba, sarà esplosiva, la gente la guarderà in un certo modo per la morale del tempo, e quindi non vedo perché non chiamarlo così.
0: Secondo me ci sta anche molto,
1: certo,
0: bene. È bella la storia, anche perché proprio pochi giorni prima della presentazione di questo nuovo capo d'abbigliamento gli Stati Uniti avevano fatto questo test nucleare.
1: Sì.
0: E in Italia anni 40 e anni 50, soprattutto anni 50, perché inventato nel 46, era veramente bandito.
1: Eh sì, c'erano anche le multe. E anche, mi sembra, Spagna e Portogallo era la stessa cosa.
0: Ok, vedi, quindi ci ha messo un po'. Anche a livello cinematografico, vedevo,
1: sì,
0: per la prima volta è stata Brigitte Bardot, 1952, La ragazza in bikini è il titolo del film. Ed
1: vedi,
0: è praticamente la prima volta che nel cinema arriva il bikini.
1: È
0: quindi
1: assurdo
0: che si vede un'attrice in bikini.
1: È assurdo, perché poi in realtà, indagando, abbiamo scoperto anche che già nel secondo secolo dopo Cristo c'erano tracce di bikini.
0: È vero, c'erano
1: dei mosaici
0: raffiguranti l'antica Roma.
1: Eh sì, di queste donne che per fare sport indossavano questo indumento a due pezzi. Quindi
0: vedi che fai dei giri immensi e poi ritorni a 2000 anni fa.
1: Mi spiace che negli anni 60 qua l'abbiamo bandito, però in realtà i romani erano avanti.
0: Direi che ormai è sdoganato, però, 2026 fortunatamente è sdoganato. Intanto arriva Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Wow, la delicatezza di questa dedica di Ernia su R101 con Leonardo e Yolanda. E a breve cosa c'è?
2: Ma c'è quell'appuntamento lì in cui ci fate sognare, ci portate indietro nel tempo tutte le ore, la canzone che ti fa stare bene.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
9: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
8: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Magari ci sarà proprio la tua di voce ad annunciare questa canzone su R101.
1: Oh, e allora sentiamo chi c'è.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare I Just Die In Your Arms di Cutting Crew.
0: Bella, wow, questa canzone, 1985, eh? Band britannica Cutting Crew su R101.

0: Ci avete riportato al 1985, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.
1: Wow, bella questa canzone.
2: Bella, devo dirti di sì, perché non lo so, a me la musica, non voglio dire datata in senso negativo, però di qualche anno fa, anche se non l'ho vissuta in quell'anno, mi riporta un
1: a
2: po'
1: quando
2: come...
1: non c'eri.
2: No, sì, un po' come se ci fossi stata, bravo, esatto. Cioè mi trasmette esattamente.
1: Beh, ti
2: il
1: dà
2: mood.
1: Delle emozioni, sì. Comunque, anche che anche se non c'eri in quel periodo, ti arriva.
2: Lo senti un po', non lo percepisci anche tu quando ascolti una canzone? Cioè, hanno la capacità davvero di riportarti in un momento storico.
1: Ho capito cosa vuoi dire. Cioè, ti riportano in un'epoca che anche se non hai vissuto, riesci a intuire un po', magari tramite anche film, foto, video, racconti,
2: sì,
1: dei tuoi genitori.
2: Però
1: e di altre persone.
2: Però la musica è qualcosa di diverso, non lo so.
1: Sì, cioè... respira un po' l'atmosfera del tempo.
2: Sì, ti avvolge, non lo so, non ti sembrava di essere un po' un concerto mentre ascoltavi questa canzone?
1: No.
2: Negli anni 80. Bene, ottimo.
1: No,
2: è un problema mio.
1: Ho capito cosa volevi dire. Pensa che a proposito di atmosfera di quegli anni, l'hai visto Ritorno al Futuro?
2: A pezzi.
1: A pezzi. Sì. Sbarcava quell'anno al cinema come il gioco Super Mario Bros, sempre nell'85.
2: No.
1: E registrata We Are The World, anche la super canzone di quell'anno.
2: Beh, un anno tranquillo in cui non è successo niente di che, insomma.
1: Esatto, esatto. Un po' come il Natale di Max Pezzali, che dal 22 al 30 farà 7 date a Milano. Questo è l'universo tranne noi. Ti ho incontrato.

0: buona serata, buona buon serata, sabato, esatto. Quasi le 23, anzi in questo momento le 23.
1: Bello, beh, abbiamo ancora un'ora da passare insieme.
0: Un'oretta insieme, sì, esatto. Per tuffarci nella domenica.
1: Sì, con Leonardo e Yolanda, ovviamente in vostra compagnia qui su R101. Allora, adesso vogliamo tentare un esperimento forse.
0: Beh, io direi tra poco di...
1: Lo spoileriamo, no, non lo spoileriamo, però tra poco ve lo diciamo.
0: Tra poco vediamo tutto nel dettaglio. Riprendiamo dai Marshmello con i Bastille.

0: Marshmello Bastille Happier, che è un augurio anche per voi all'ascolto, che possiate passare un felice fine settimana con noi qui su RC1.
1: È vero, non è ancora finito, cioè
0: no,
1: a me
0: voglia.
1: Sembra sempre quando si avvicina la sera inizio già ad avere l'ansia, sempre già per il lunedì, non so.
0: In questo caso però un'ansia positiva perché è per la domenica.
1: Sì, esatto, però per me la domenica il weekend è già finito. So
0: ok,
1: che sono
0: però
1: forse...
0: il sabato sera, dai, non portiamoci così tanto
1: non
0: avanti.
1: Lo so, probabilmente se non fossi qui in vostra compagnia, sì, starei già pensando al lunedì.
0: Addirittura?
1: Sì, io sono un po' fatta
0: che
1: così,
0: ansia.
1: Non riesco tanto.
0: Però scusami, oggi pensi a domani.

0: A noi esatto. Fa molto piacere impicciarci in questo momento.
1: Molto volentieri, anche perché ci sono cose, diciamo, più classiche. Quindi magari qualcuno al lavoro anche il sabato, qualcuno che esce e si diverte, qualcuno che sta tornando da una cena con amici. Ma poi escono fuori magari gli hobby, sì, o i programmi più inusuali.
0: Esatto, o magari siete stati incastrati in qualcosa che proprio non volevate fare e ce lo potete anche raccontare, senza fare nomi magari.
1: Sfogatevi con noi. Don't you

0: Cesare Cremonini ne ha fatta una nuova. Paparazzi sì, anticipa il suo album che uscirà il 23 di ottobre, si intitolerà Amateur.
1: Bello, questa canzone è particolare perché lui voleva spiegare proprio quanto è difficile adesso in questo marasma di notizie, di cose, distinguere quali sono le cose vere. Che effettivamente...
0: secondo me lo sarà sempre di più anche con l'intelligenza artificiale in futuro. Già adesso, no, spesso ridendo e scherzando ci mostriamo un video su Instagram, qualcosa, diciamo, ma guarda che questo è vero, secondo te o è falso?
1: Guarda, per me bisogna veramente cogliere il minimo dettaglio per capire se è stato fatto con l'intelligenza artificiale oppure se è un video vero, tranne dove ci sono i cagnolini che cantano, che voglio dire.
0: Esatto, ma finché è un reel con i gattini e i cani va bene, il problema è quando è applicata a cose un po' più serie, lì diventerà, insomma, impegnativa come cosa. Speriamo che ci sarà un modo, ecco, per riuscire a distinguere la realtà dalla finzione. Noi invece ci stiamo immergendo nei vostri programmi di questo sabato, sentiamo un racconto.
2: Ciao R101, io sono Mary Margi da Omegna. Il mio sabato sera prevede di uscire in pigiama, con le calze e sandali, in compagnia di mia madre, a prendere mio fratello da un'amica.
0: Ma ciao. Povero, lui secondo me era già appunto in pigiamato. Era già in pigiamato, era già praticamente in modalità nanna.
1: Posso
0: dire. Ed è stato svegliato, preso e portato fuori.
1: Però, cioè, a servizio del fratello che è da un'amica, deve essere riportato a casa.
0: Sì, ma non mi sembrava molto contento.
1: Vabbè, ma che c'entra? Beh, con la mamma, un bel giro in macchina, poi
0: guarda,
1: in ciabatte, con le calze. Bellissimo, posso dire.
0: Ma guarda,
1: sarà
0: secondo me
1: un ricordo che si porterà dietro per sempre. Sì.
0: Dici, sì. Facci sapere, ti auguro sia così, amico. Io però, guarda, sono dalla tua parte, ti avrei fatto dormire. Unitevi se volete, tra poco vi ascoltiamo al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Animal, le Ketsai su R101. Il vostro sabato sera cosa prevede?
1: Cosa prevede? Tra poco ascoltiamo qualcun'altra delle vostre voci. Intanto continuate a scriverci al 331 80 90 101 e state con noi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
11: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Iaggio Antonacci, sognami su R101. Siete ancora svegli là fuori, 23:23, magari qualcuno che inizia una serata a quest'ora, magari qualcuno che conclude una giornata un po' stanco.
1: Mi è piaciuto perché Biagio dice sognami, tipo imperativo, capito? Cioè tu mi devi sognare.
0: Punto esclamativo. È vero, e dai, sentiamo un racconto di questo sabato. Cosa state facendo?
2: Buonasera, Cristina, La Spezia. Il mio sabato sera sono di ritorno da una cena con amici a Viareggio. Sono in autostrada e vi ascolto con piacere, come tanti sabati sera. Ciao, farò un viaggio di un'oretta.
1: Wow.
0: Un bel viaggio di un'oretta, buon rientro.
1: Cioè, un viaggio di un'oretta per una cena devono essere proprio amici.
0: È vero, è vero. O comunque il ristorante doveva essere molto,
1: molto
0: buono.
1: Beh, esatto.
0: Che in quelle zone si mangia bene,
1: esatto.
0: Cioè, in Toscana ovunque vai si mangia veramente bene.
1: Mi sa amici allora.
0: Eh?
1: Mi sa che erano proprio amici.
0: Sì, tu
1: cioè,
0: dici.
1: Un'ora di strada per andare.
0: Magari era già lì e doveva tornare per altri motivi, non lo so, insomma, però
1: No.
0: Raccontacelo se
1: vuoi.
0: Non lo
1: sappiamo, esatto, anche perché ormai si dice sempre più spesso che programmare qualcosa con gli amici bisogna farlo con largo anticipo, quindi probabilmente è andata proprio apposta per questa cena la nostra amica.
0: Secondo me ne valsa la pena perché la sentivo contenta e diamo anche due risultati sul calcio che non li abbiamo dati. Perché Venezia-Lazio 2-0 per la Lazio, poi c'è stata Roma-Inter, finita 2-2 in rimonta per l'Inter, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari ha vinto il Cagliari 1-0, Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo. Domani alle 12:30 si riprende con altre partite e c'è Fiorentina-Napoli, poi c'è Juve-Atalanta.
1: C'è di tutto,
0: c'è di tutto
1: domani, tutto stasera.
0: Ed è il weekend per il calcio così,
1: c'è
0: cara
1: ragione,
0: Iola.
1: Vabbè.
0: Tu mi insegni, la grande appassionata.
1: Certo, vabbè, ma tra poco ascoltiamo altre voci da voi su R101.

0: Aspetta che sia altrove.
1: La voce di Ultimo Altrove su R101. Ancora buon finale di questo sabato 19 di settembre da Leo e Yolanda.
2: Sai che forse ho un fan fact su Ultimo?
1: Sono
2: che
1: tutto
2: mi riguarda
1: orecchie.
2: Però
1: sì.
2: Perché quando ero più piccola, forse 15 anni, ero super super fan e gli ho regalato un dipinto che ho fatto apposta per lui.
1: Ma dai, cioè l'hai visto a un concerto, a un evento?
2: Sì,
1: e gli hai dato...
2: E gli ho regalato questo dipinto, ma proprio fatto con la tempera, cioè da me.
1: E ti ricordi che cos'era?
2: Sì, era la sua sagoma, però con all'interno tutti dei pianeti, l'universo, dei colori.
1: Ma dai.
2: Sì, vabbè.
1: Beh, ma scusa, ma era il periodo di pianeti che era anche
2: esatto.
1: Il suo? Ok, no, perché sennò
2: no,
1: saresti stata tu che avevi dato l'idea.
2: No, lui l'ha data a me l'ispirazione, okay. E poi gli ho regalato questo ritratto, sì, diciamo così, anche se non era proprio un ritratto, vabbè.
1: Bel ricordo, torniamo ai vostri racconti di questo sabato, come lo state finendo?
3: Sì, sono sì. Cristina La Spezia, sono degli amici importanti, amiche, e lo faccio volentieri. Saluto a tutti e ancora grazie della compagnia.
1: Qui si riferisce l'amica al messaggio
2: sì.
1: di prima, che tornava, aveva un'oretta di macchina da fare dopo una cena con amici, ci ha spiegato il motivo di questo viaggio, proprio per rivederli.
4: Ciao, sono Virginia da Brescia. Il mio sabato sera prevede, rientro a casa, sono quasi arrivata a casa, ero fuori a cena e pomeriggio cena, che ho passato con mia sorella. Abbiamo passato un bel pomeriggio insieme facendo due chiacchiere, poi siamo andati a mangiare, almeno io per la prima volta, indiano, e devo dire che abbiamo mangiato molto molto bene, quindi una bella serata. E basta, sono quasi di rientro, quindi il mio sabato è finito. Anche io ormai il sabato sera, quando rientro a casa, non penso proprio alla domenica, ma direttamente al lunedì.
1: Vedi?
4: Capisco anch'io quest'ansia. Una buona serata a tutti.
1: Pensavo fossi l'unica, invece no.
2: Invece no, ma lo sapevo che avrei trovato un po' di sostegno dai nostri amici all'ascolto su R101, perché alla fine, secondo me, quando diventi grande, purtroppo la domenica significa già lunedì, è così.
1: E allora io sono fiero di essere ancora piccolo e anche di annunciare Ella Langley con Choosing Texas. Just

0: Una bella voce quella di Ella Langley, Choosing Texas su R101.
1: E tra poco sentiremo anche le vostre belle voci dove ci raccontate che cosa state facendo in questo sabato sera. Restate con noi su R101.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
11: Dettagli in negozio online.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: Un breve luminoso cammino.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
17: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: stare bene.
1: È l'ultima di questo sabato, canzone che ti fa stare bene richiesta da voi in modo facilissimo.
2: È vero, al 331 80 90 101 potete richiedere una canzone che volete ascoltare e prima o poi fidatevi che la sentirete in onda. Sentiamo chi c'è.
3: La canzone che mi fa stare bene è My Immortal degli Evanescence.

0: Evanescence, My Mortal su R101, bella.
1: Che canzone, a me ha fatto stare bene, paradossalmente, nonostante il significato.
0: Sì, bella, bella deep.
1: Bravo, deep, perché a quest'ora ci sta anche essere un po' deep, secondo me. Cioè, non possiamo sempre essere felici, leggeri. Ci sta a immergerci un po' nell'atmosfera di questa canzone.
0: È un'onda, si va su e giù in continuazione. Secondo me ora ci ritirate un po' su con i vostri racconti. Stiamo concludendo la puntata e anche questo spazio.
2: Ciao. Io il mio sabato sera lo passo aspettando mia sorella che fa il 18esimo con mio padre. Ciao, Alessia da Vercelli.
1: Ciao.
0: 18esimo della sorella, quindi. Ammazza. Auguri a lei. Auguri a lei.
3: Davvero. Ciao Yolanda, ciao Leo. Ciao. Ma quanto è bello ascoltarvi il sabato sera. Un saluto da Filippo e il mitico Pietro.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Grande Filippo, grande Pietro, contenti di accompagnarvi in questa serata. Godetevela là fuori anche con questa bella canzone.

0: con Karol G, Manu Chao. Il ciao lo diciamo anche noi, siamo arrivati quasi a mezzanotte.
1: Eh sì, è quasi mezzanotte, significa che sì, il nostro tempo per oggi sabato oggi è finito. Però domani domenica
0: sempre dalle 20 per un'altra diretta insieme a Yolanda Renga
1: e Leonardo Regazzoni. È la prima volta che dico il tuo nome intero.
0: Hai visto che professionale. Anche Umberto Aniceto in regia. Grazie, buonanotte, godetevi la domenica e a domani.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
4: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, tempo generalmente sereno, salvo il passaggio di velature. Sulle regioni centrali adriatiche, al sud e sulle isole, tempo molto più variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia, zone interne e sud-orientali della Sardegna, instabilità marcata con elevato rischio di rovesci o temporali. Temperature massime in aumento al nord, stazionarie altrove. Clima estivo spesso oltre la norma, con valori per lo più tra 26 e 31 gradi. Venti deboli salvo rinforzi nelle aree temporalesche, ma ricalmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Ullala! Buon weekend a tutti! Inizia qui il Dance Party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shutdown.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina,

of the groom.

0: vita.
1: R101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party. J'adore.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R101.

0: abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: In radio, in TV, nello smartphone.